0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sono le 2 e 59 minuti.
5: VRN Radio. VRN Radio. Bellissima.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: Sono le 3:59 minuti.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: Sono le 5.
5: VRN Radio.
6: Stai ascoltando VRN Radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Stop!
3: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: Sono le 6 e un minuto.
5: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
6: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.
8: VRN Radio.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: più l'ascolti, più la senti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: RRN, la radio dei numeri uno.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: RN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 29 settembre. Ariete, giornata da affrontare con calma, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Sul lavoro una questione pratica richiede attenzione ai dettagli. Toro, la luna nel vostro segno vi rende più presenti e determinati, ma anche più sensibili alle interferenze degli altri. In amore cercate sicurezza. Gemelli, avete molte idee, ma oggi sarà importante stabilire delle priorità ben precise. In amore non lasciate che una parola detta male diventi più importante delle intenzioni. Cancro, giornata concreta, utile per sistemare ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso. In amore avete bisogno di maggiore stabilità e lo direte al partner. Leone, Marte appena entrato nel vostro segno aumenta energia, iniziativa e desiderio di farvi valere. In amore una vostra reazione troppo netta potrebbe creare tensione nella coppia. Vergine, potreste sfruttare bene la concretezza della giornata per rimettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro una scelta fatta con criterio può darvi risultati molto interessanti. Bilancia, il sole nel vostro segno vi aiuta a recuperare centralità, mentre Mercurio vi spinge a chiarire una situazione. In amore una discussione può diventare utile se evitate di voler aver ragione a tutti i costi. Scorpione, Venere nel vostro segno rende i sentimenti più intensi, ma la luna può accentuare il bisogno di certezze. In amore ascoltate ciò che provate. Sagittario, giornata utile per occuparvi di questioni pratiche e recuperare efficienza. In amore non forzate una risposta, lasciate che le cose maturino naturalmente. Capricorno, la luna in toro sostiene il vostro bisogno di concretezza e vi aiuta a concentrarvi sugli obiettivi. In amore siete molto più disponibili al dialogo. Acquario, una giornata nella quale potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete necessariamente sistemare. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati. Pesci, la giornata favorisce soprattutto le questioni pratiche e vi invita ad essere più concreti. In amore cercate meno conferme e più autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Sono le 7:02.

Eccoli, buongiorno, benvenuti, benvenuti anche in questo martedì 6 di ottobre, 279esimo giorno del calendario. Mancano 86 giorni per arrivare alla fine dell'anno e noi apriamo assieme anche oggi questo nostro martedì.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Paola Ferrari, per lungo tempo è stata la signora della domenica sportiva, nata a Milano nel 1960.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Vediamo insieme quello che è successo negli anni. Il 6 di ottobre, e iniziamo un bel po' di tempo addietro, nel 3761 avanti Cristo inizia l'anno 1 del calendario ebraico. Facciamo un salto fino al 1499, quando Luigi XII di Francia occupa la città di Milano. 1789, il popolo di Francia fa irruzione nella reggia di Versailles, viene placato dall'apparizione sul balcone della regina Maria Antonietta. 1889, Thomas Edison mostra il suo primo film. 1889, lo stesso giorno a Parigi apre i battenti il Moulin Rouge. 1924, in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. 1929, in 9 città viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. 1956, il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: The more you feel it.

E la notizia legata alla data di oggi, 6 di ottobre, ci porta appunto al 6 ottobre del 1924, quando iniziavano le trasmissioni radiofoniche in Italia. È la voce della violinista Ines Donarelli che annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma nell'attuale quartiere Parioli. Comincia da qui la storia della radio in Italia, che all'inizio è riservata a pochi abbonati e solo la diffusione di apparecchi più maneggevoli ne farà un fenomeno di massa.

6 di ottobre, quella di oggi è la giornata nazionale della donazione e del trapianto di organi e tessuti in Italia. È un appuntamento di grande importanza civile e informativa per promuovere la cultura della solidarietà sanitaria. E con questo è tutto anche per questo martedì mattina, vi auguro una buona giornata.

0: 7 e 59 minuti.
1: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
2: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
3: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.

0: Venerdì 6 ottobre, ciao a tutti, ben ritrovati. Questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con me c'è il nostro Alo.
1: Ciao Ale.
0: Ciao.
1: Ieri frizzante, oggi DJ.
0: Sì, ben trovati, come stai?
1: Molto bene, ben trovata a te, come stai?
0: Molto bene e possiamo uscire da questo
1: loop infernale di come stai, bene
0: io tu. Che facciamo oggi? Che facciamo?
1: Beh, oggi lo sai, stanotte mi ha bussato alla porta alle 4 del mattino la mia fonte, la mia talpa.
0: Ah, vero?
1: Vero. Mi ha portato un dossier sulla storia mai raccontata e oggi vi racconterò quel momento della storia, quel giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi.
0: Senza
1: gli applausi, bruttissimo, terribile.
0: Senza gli applausi, brutto. Poi si continuerà con il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi, a parte le tue fandonie?
1: A parte a me stesso proprio. al momento in cui terminate le vacanze, perché c'è anche chi va in vacanza a settembre.
0: Adesso non me lo dire.
1: Sì.
0: No, non me lo
1: Come sopravvivere a chi ti fa vedere le foto delle vacanze.
0: Non ce ne frega niente, spoiler.
1: Però qualcuno lo fa.
0: È un po' come
1: quelli
0: che ti fanno vedere le foto dei figli.
1: Sì.
0: Vabbè, l'abbiamo già.
1: Una basta 18.000, no?
0: Va bene. Allora io per concludere ti propongo una cosa che ci piace sempre tanto. Hashtag flop and roll, meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le perle dei bambini.
1: Ah, che belle. I'm a

0: Iniziamo ufficialmente questo martedì con la storia mai raccontata. Sapete, se non lo sapete, sappiatelo, sallo, se non lo sai, sallo, che il nostro Alo ha delle fonti segretissime che non ci vuole rivelare.
1: Non posso.
0: Non puoi.
1: Non è che non voglio, vorrei anche, ma sono tipo segreti di Stato, non
0: no,
1: li puoi.
0: No, assolutamente. Non puoi, anche perché ci servono, insomma, per
1: certo,
0: come contenuti del comedy, soprattutto è quella l'importanza maggiore. E quindi qual è la storia mai raccontata di oggi?
1: Parliamo oggi del giorno in cui il mondo rischiò di restare senza applausi. È una vicenda ovviamente che nessuno ha mai raccontato, ci sono io qui a raccontarla, che avrebbe potuto cambiare per sempre.
0: Ti ringraziamo per questo, perdonami se lo sottolineo.
1: Ma figurati, io guarda, quando ci sono momenti della storia che non sono stati raccontati e ne vengo a conoscenza, non posso fare altro che condividerli con voi. E, un mondo senza applausi avrebbe rappresentato, insomma, una sconfitta per l'umanità, una crisi enorme, una crisi anche silenziosa, perché non essendoci più applausi. ma andiamo a raccontare bene la storia.
0: Sì.
1: Siamo nell'anno, anzi,
0: anche
1: correva,
0: perché l'introduzione è durata 8 minuti.
1: E invece pensa, adesso andrò subito al sodo.
0: Perfetto.
1: Non è vero. Correva l'anno 1897. Le persone applaudivano tantissimo a teatro, ai concerti, alle cerimonie, inaugurazioni, persino quando qualcuno parcheggiava bene al primo colpo, la carrozza ovviamente, o le prime macchine.
0: Dicevo.
1: C'era qualcosina. Il consumo di applausi era proprio fuori controllo. Un giorno alcuni studiosi lanciarono l'allarme: se continuiamo così, entro pochi anni finiranno gli applausi. Nessuno capì cosa significasse, però tutti si spaventarono per sicurezza, quindi smisero di applaudire. E fu un disastro.
0: Che tristezza.
1: Hai capito? Allarmati da degli scienziati o pseudoscienziati.
0: Generazioni di attori e cantanti frustrati, depressi.
1: La gente,
0: sì,
1: comunque voleva applaudire, ma iniziò a sostituire gli applausi con sistemi alternativi, quindi colpi di tosse organizzati, cenni d'approvazione, sguardi intensi, pollici alzati, persone che urlavano bravo ogni 3 secondi. Divenne il caos. Durante uno spettacolo teatrale, ad esempio, un attore concluse un monologo perfetto, silenzio, poi un signore in terza fila urlò approvo, un altro gridò anch'io, un terzo moltissimo.
0: Ma non capisco, erano tutti di Roma
1: così
0: questi.
1: Certo, è ambientata a Roma questa storia. Lo spettacolo quindi degenerò in un dibattito pubblico e fu allora che intervenne il nostro eroe Arturo Battimani, professione esperto di applausi. Dopo settimane di studi annunciò: gli applausi non finiscono. La folla scoppiò in un applauso spontaneo, dimostrando immediatamente che aveva ragione. Arturo confessò poi che non aveva fatto nessuna ricerca, aveva semplicemente inventato tutto perché gli mancava il rumore, però aveva funzionato. E quindi da quel giorno l'umanità tornò ad applaudire senza paura. E ancora oggi, ogni volta che parte un applauso, dovremmo ringraziare Arturo Battimani, l'uomo che salvò qualcosa che in realtà non era mai stato in pericolo.
0: C'è un dettaglio di questa storia,
1: vai,
0: che non ti è giunto e che è una grande verità da dover rivelare oggi.
1: Sì.
0: E questa volta prendo il tuo posto.
1: Sì.
0: Arturo aveva un alter ego. Arturo in realtà era un supereroe molto conosciuto.
1: Non dirla perché me ne vado.
0: Arturo,
1: dilla, vai, dilla che me ne vado.
0: Era Batman.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

0: un certo Bruce Wayne che in realtà si chiamava Arturo Battimani.
1: La traduzione di Bruce Wayne è Arturo Battimani.
0: Esatto. Il protagonista della storia mai raccontata di oggi. Andiamo ai messaggi che è meglio.
1: Valentina, ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Scrive: dopo aver sentito questa storia, stasera andrò a teatro e applaudirò più forte del solito. E lo farò anche se non dovesse piacermi lo spettacolo, perché non vorrei mai tornare all'epoca dei colpi di tosse organizzati.
0: Ma mi è venuto in mente mi è venuta in mente una cosa: ti immagini quanti piloti di aerei, anche loro, tristissimi ad oggi, se non avessimo avuto, soprattutto sui voli italiani, gli applausi.
1: Però ultimamente noto che si fa molto meno.
0: Si fa molto meno.
1: Qualcuno ci prova, però non
0: questa
1: viene
0: è una
1: seguito.
0: Roba che apparteneva un po' più ai nostri genitori, forse.
1: No,
0: che
1: comunque
0: si
1: no, io da ragazzo,
0: sì,
1: sono ancora un ragazzo, però ora sono un diversamente ragazzo.
0: Sì.
1: All'epoca sono stato proprio ragazzo a 20 anni. E mi ricordo che gli applausi erano proprio alla volemo se bene. Invece adesso non ci sono più gli applausi. Arrivi a Ibiza, senti qualcosina.
0: Ma perché c'è qualcuno che dice: ma io perché ti devo applaudire, il mestiere tuo?
1: Giusto.
0: È come se noi entriamo in radio e ci applaudono ogni giorno.
1: Ho preso bene un accento, ti fanno l'applauso.
0: Bravo!
1: No. Bravo!
0: Bene, cambiamo
1: persona.
0: Come si dice? Mittente.
1: E andiamo da Lorenzo.
0: Sì.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lori.
1: Io conosco gente che non applaude mai. Fa quel cenno con la testa come se stesse approvando un mutuo. Dopo questa storia ho capito che sono rimasti bloccati nella crisi degli applausi del 1897.
0: Vedi, c'è la motivazione.
1: C'è gente parca di applausi.
0: Parca?
1: Non è una
0: parca
1: povera di applausi.
0: Parca vuol dire povera?
1: Certo, ho fatto 7 anni di classico.
0: Eh sì, sbatticelo in faccia tutte le volte, ecco. Questa tua nozione, questi tuoi... Come si dice? Ma guarda, infatti io non so parlare, parla tu.
1: Ecco.
2: Che

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
13: The comedy. Radio.

0: continuiamo il nostro martedì qui al Comedy Radio Show tra poco con il manuale di sopravvivenza.
1: Sì.
0: Che devo dirti, secondo me tornerà molto utile perché ci avete rotto le scatole, cioè lo posso dire, ve lo dico proprio.
1: Sì, una.
0: Con chi ce l'abbiamo?
1: Con le persone che ti fanno vedere le foto delle vacanze.
0: Non
1: quando...
0: ce ne frega niente.
1: Sì, anche perché ne bastava una e loro invece ne hanno 417.
0: Se no, venivamo in vacanza con voi,
1: esatto.
0: No?
1: Esatto.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station. Don't you-

0: Manuale di sopravvivenza. Oggi cercheremo di sopravvivere grazie ai consigli del nostro Alo a tutti coloro che ci stressano con le foto delle vacanze.
1: Sì, possiamo considerarla una delle prove più difficili della vita moderna, ovvero guardare le foto delle vacanze di qualcun altro. Perché nessuno ti mostra mai una foto. No, ti mostra una collezione, un archivio, un documentario in 12 puntate.
0: Capisci? È vero pure che adesso si fanno i reel, però, eh?
1: Ci sono, c'è quell'applicazione, ora non mi ricordo, che ti permette di fare un reel delle foto e quindi tu hai il collage, ovviamente.
0: CapCut,
1: tu.
0: No. No, è un'altra.
1: CapCut Scroll, ma non mi ricordo adesso come si chiama. Facciamo pubblicità a tutte
0: scroll,
1: le... Comunque, quando è che riconosci il pericolo? Come fai
0: a scampare a queste persone?
1: Esatto, quando stai per entrare in una trappola. Come ti accorgi, no, che sei ormai finito nella trappola? Quando senti, aspetta che ti faccio vedere una cosa. Oppure, questa è bellissima. E questa pure, e questa devi vederla. Non devi vederla,
0: no, aspetta,
1: non c'è
0: aspetta,
1: nessun
0: guarda
1: dovere.
0: Questa, guarda questa, fammi guarda
1: vedere.
0: Questa.
1: Cos'è? Ah, pensavo. No, siccome è il telefono in mano, pensavo dovessi far vedere qualcosa. Però quello è, quello è.
0: Sì, sì, sì.
1: E a quel punto, però, ormai sei dentro un vortice dal quale è difficile uscire. La prima regola, semplice, per uscire da questo loop infernale è, quando compare la prima foto, dire: bellissima! Subito, in anticipo. Magari si fermano, non si fermano, però tu ci hai provato.
0: Non ce ne può essere un'altra più bella di questa, quindi
1: esatto,
0: non fammene vedere altre.
1: Oppure fai bellissima andando indietro con i piedi, cambiando direzione. Oppure, un'altra fase critica, dopo la terza foto arrivano le foto dello stesso tramonto, le foto dello stesso piatto, le foto dello stesso mare, le foto dello stesso mare viste dal piatto, e tu devi continuare ad annuire come un funzionario dell'ONU, sai quelli che fanno
0: il mare
1: lì.
0: Riflesso nella minestra.
1: Tutto, perché poi adesso, con il fatto che non ci sono più i rullini, tu fai
0: è
1: foto
0: vero,
1: illimitate.
0: È vero.
1: Se hai 512 giga di storage,
0: sì,
1: la voglia,
0: sì,
1: fa foto. C'è un'altra tecnica però per interrompere questo flusso, è la tecnica della domanda intelligente. La domanda è: ma alla fine qual è stata la cosa più bella del viaggio? L'obiettivo è ottenere un riassunto. Loro rispondono: aspetta, te lo faccio vedere, niente hai perso.
0: Ci sono anche quelli un po' che si improvvisano fotografi che,
1: sì, che
0: vogliono
1: ti dicono,
0: fare
1: guarda
0: la
1: qui ho preso la luce, ma
0: guarda
1: quale
0: che scorcio.
1: Ma ringrazia che hai l'iPhone che almeno ti fa le foto decenti, non come me che ho l'Oppo e così abbiamo fatto anche pubblicità. Bello. E comunque ricordate, amici e soprattutto amiche del Comedy, quando qualcuno dice ti faccio vedere due foto delle vacanze, non sono due, non lo sono mai, è un viaggio nel viaggio e voi dovete solo sopravvivere.
0: Però a parte gli scherzi, te l'ho detto io che sono stata all'Argentario?
1: Sì, ma non voglio vedere le
0: ti
1: foto.
0: Faccio vedere...
1: No, no, no, una.
0: Ti faccio vedere
1: una,
0: la foto.
1: No.

0: Sono le 8:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. In fiamme un importante centro di produzione petrolifera vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Escalation delle proteste studentesche in Francia, un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione del nord del paese, un altro di 16 ha perso permanentemente l'uso dell'occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Secondo il quotidiano Le Monde, dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. E mentre continuano i blocchi delle scuole, oggi si terrà una nuova giornata d'azione per chiedere più risorse per l'istruzione. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Siamo un bel gruppo, è la base giusta per arrivare a dei risultati, commenta soddisfatto il CT Roberto Mancini, che poi si commuove pensando alla precedente esperienza alla guida della nazionale affiancato da Vialli. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Radio Show.

0: di sopravvivenza, come sopravvivere a tutti coloro che ci vogliono per forza far vedere tutte le foto delle loro vacanze estive e non, e a quanto pare però non è che abbiamo
1: trovato... difficile sopravvivere,
0: cioè,
1: no,
0: non è che abbiamo tante soluzioni, mi pare di aver capito.
1: Usare aggettivi tipo bellissima, dai, questa è troppo bella, date, poi mandamele,
0: vero? Mandamele. Bravo. E comunque la soluzione è la fuga, mi sa di aver capito, sì. Vediamo un po' invece se qualche nostro amico del comedy ha trovato qualche alternativa.
1: Allora Chiara scrive: ciao Chiara, una mia amica mi ha detto ti faccio vedere due foto di Mykonos. Dopo 20 minuti eravamo ancora al primo tramonto, ho visto più tramonti io in quel telefono che durante tutta l'estate,
0: che lei durante la vacanza.
1: Che poi io dico, sai che esistono adesso questi movimenti di vita lenta, ma avete un tramonto davanti?
0: Senza telefono.
1: Ma guardatevelo, io posso anche capire una foto, a parte che le foto ai tramonti, o avete veramente un telefono adibito a foto con una bella fotocamera
0: adibito
1: oggi così, altrimenti non riuscite a riprendere quella magia, quel colore
0: che
1: e
0: c'è poi dal vivo, dici.
1: Ma certo, ma come le foto alla luna, ma che foto fai? Ma goditi la luna, magari stai in dolce compagnia, no? Che poi ci devi far vedere le foto a noi. Comunque, hai visto la polemica? Pam!
0: Sì,
1: no, perché io poi, sì, perché poi io l'ho visto i tramonti. Tra l'altro, quest'estate
2: io Romy, visto,
1: i tramonti di Mykonos, capito?
2: Senza il telefono.
1: Senza telefono. Andiamo da Davide. Ciao,
0: sì,
1: Davide.
0: Ciao, David.
1: Che scrive: David.
0: Così,
1: carino, carino, carino, sarà felicissimo. Il mio collega voleva mostrarmi una foto del villaggio dove era stato in vacanza. Mm. Alla fine mi ha fatto vedere tutto il villaggio: gli animatori, il cuoco, il bannino e pure un gatto che passava di lì.
0: Fai prima a mandare il link del sito e uno, se gli interessa, resta il villaggio, va a vedere.
1: E poi conclude: io ormai facevo parte della struttura. Povero Davide.
0: Manco del personale, della struttura.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

E dopo la storia ben raccontata e il manuale di sopravvivenza, tra poco concluderemo questa puntata con la nostra rubrica preferita. Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi solo meglio, la preferita delle preferite, perché sì, tornano le dolci perle dei bambini.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: WRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Come di consueto in questo orario, il traffico si va intensificando in entrata verso la città. Iniziamo dal tratto urbano della A24, dove si procede a rilento a partire dal raccordo fino alla tangenziale est in direzione del centro. Sempre in entrata verso la città, code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo, e sulle consolari Flaminia, Salaria e Appia a partire dallo stesso raccordo in direzione del centro. A sud della capitale, code sulla Pontina tra Pomezia e Via di Pratica. E vediamo infine la situazione proprio sul raccordo, dove al momento abbiamo code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia. In esterna, un incidente rallenta il traffico a partire dalla Casilina fino allo svincolo per la Rustica. Raccomandiamo quindi prudenza. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. A più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
4: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
5: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
7: The Calling Radio Show.
8: Noi due siamo bravi,

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov

0: Eccoci qua, non vedevo l'ora anche oggi di hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo alle dolci perle dei bambini.
1: Evviva fanno... i bambini!
0: Sì, fanno molto sorridere perché sono molto vere e anche a volte lasciano senza parole, perché hanno ragione. Cioè, oltre che essere vere, sono, come dire, molto spontanee.
1: Perché
0: come...
1: è quello che ti stavo dicendo, il loro punto di forza è la genuinità.
0: Bravo, come solo
1: non
0: i bambini
1: filtri.
0: Sanno essere.
1: Esatto, bravo.
0: Allora, mamma, se sei stanca ti do io la mia energia, però domani me la ridai.
1: Amore.
0: Nina, 4 anni.
1: Cucciola.
0: Poi, non mi arrabbio se mi dici di no, mi arrabbio se dici forse e poi era no. Giulia, 6 anni.
1: Ha ragione Giulia. Come, prova a negarla.
0: Contraddirla.
1: A contraddirla. Negare una persona.
0: Mi piace tanto quando non facciamo niente. Elia, 7 anni. Questo piace anche
1: vabbè,
0: a noi.
1: Elia, questo anche
0: diciamo.
1: A me a 42 anni.
0: Esatto. Quando ho sonno tutto diventa brutto. Poi dormo e la mattina è tornato bello.
1: Amore.
0: Leo, 5 anni.
1: Leo, ha pure del buio.
0: A me succede quando ho fame.
1: Vedi?
0: Non sono cattivo. Ho solo bisogno di stare un pochino da solo. Grazie. Matteo,
1: ha già capito tutto.
0: Matteo, 5 anni.
1: Bravo Matteo.
0: Quando sei triste non devi fare finta, tanto io lo vedo lo stesso e poi resto triste da solo. Gabriele, 4 anni.
1: Amore.
0: Non voglio crescere, mi sembra un lavoro. Tommaso, 6 anni.
1: Tommaso, sei genio.
0: Tommaso.
1: Che altro dire
0: cioè,
1: a Tommaso?
0: Non è che non vuoi crescere, tu sei già cresciuto,
1: sì,
0: sei
1: sì,
0: un
1: sì.
0: vecchio
1: hai già capito
0: nel
1: tutto.
0: Corpo di un bambino. Poi abbiamo Anna, 4 anni. Quando mi abbracci forte le cose brutte escono.
1: Amore.
0: Non spariscono, escono.
1: Escono, amore.
0: Quando mi dici che mi vuoi bene mi devi guardare, se no non conta, capito?
1: Ha ragione,
0: ecco.
1: Chi è che lo dice?
0: Mia, 4 anni.
1: Brava Mia.
0: L'amore è quando qualcuno ti aspetta, Alessia, 5 anni.
1: Ma tu capisci la genialità?
0: No,
1: ma
0: mi viene
1: 5
0: da
1: anni? Sì, hanno 5 anni di vita e hanno già capito la vita.
0: Concludiamo, ma secondo me siamo tutti così da bambine, che poi diventiamo rincoglioniti da dovevo dirlo, scusate. Michele, 7 anni, speriamo che anche lui, insomma, mantenga nel tempo questa sua genuinità e saggezza. Concludiamo con: non voglio il regalo grande, voglio quello che facciamo insieme.

0: sei.
1: E così abbiamo concluso oggi con una nota di saggezza grazie alle perle dolci dei nostri bambini del Comedy Radio Show. Cioè non sono nostri e non sono del comedy, sono raccolti dal web. Noi bambini, le perle. Vabbè, mi sono incartata.
2: Allora i bambini aiutami, hanno detto delle cose, i genitori probabilmente le hanno riportate su delle pagine web che ne abbiamo preso.
1: Ecco, allora visto che sono stanca, come potrai sentire, pausetta, torniamo domani, va bene?
2: Sei va benissimo, d'accordo? Sono d'accordissimo.
1: Allora torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E torniamo domani con Alessandro. Sandra Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao, buonanotte.
1: Sì, mi sa.

0: Sono le 9:58.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale. Poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle, fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate, l'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: L'informazione torna più tardi.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Che stai facendo?
13: Niente.
12: Come niente? Ti stai facendo una canna?
13: Beh?
12: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
13: Sì. E te che ne sai?
12: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
14: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
12: Butta via la droga, non la vita.
15: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal tratto urbano della A24, dove si procede a rilento tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione del centro. Sempre in entrata verso il centro, code sulla Roma Fiumicino e sulle consolari Aurelia, Flaminia e Salaria a partire dal raccordo anulare. E vediamo la situazione proprio sul raccordo. Al momento abbiamo code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia. In esterna rallentamenti tra la stessa Casilina e la Tiburtina e più avanti tra Roma Fiumicino e Laurentina. Restiamo a sud della capitale nel dettaglio sulla Pontina, dove per la presenza di lavori in corso ci sono code da Castel Romano fino a Pomezia Nord in direzione di Latina. Sempre per la presenza di cantieri segnaliamo infine traffico rallentato sulle strade regionali Flacca e Ausonia, rispettivamente all'altezza del chilometro 5 tra Terracina e Sperlonga e al chilometro 19 in località Ausonia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it. WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando VRN Radio.
6: La tua radio.

0: sono le 11 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente dall'inizio del conflitto in Iran i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, martedì 6 ottobre. Questa è la data di oggi, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma noi non stiamo a credere a queste dicerie, soprattutto se siamo insieme con Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte tra pochissimo con l'agenda, le date che hanno segnato la storia del nostro paese, ma anche i compleanni di questo 6 di ottobre, e poi il menù di Verdi, Bianchi e Rossi prevede un po' di miti. Andiamo nel mondo della storia e dell'arte, soprattutto del nostro paese, e parliamo dell'opera. Parliamo di un'opera che non è per niente da sottovalutare, opera lirica ovviamente, Orfeo ed Euridice. E poi, sempre seguendo il menù, come dessert, più o meno dessert per colazione, dipende da come preferiamo consumare i biscotti, parleremo di crumiri. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a un nuovo appuntamento. Siamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Martedì 6 di ottobre e do il benvenuto al nostro Lorenzo. Bello, in forma. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Hai visto? Ogni tanto i complimenti servono anche di martedì, perché si dice che il martedì sia un giorno complicato della settimana. Ma arriviamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi e iniziamo subito con le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 6 di ottobre.
2: Partiamo dal 1600. L'Euridice di Jacopo Peri, la più antica opera sopravvissuta, debutta a Firenze. Poi successivamente ne parleremo meglio. 1924, in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. 1929, in 9 città viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della bilancia?
1: Bilancia, sì. Bilancia, sì?
0: Eh no, penso di sì.
1: Io non sono un esperto, lo sai.
0: Neanche io. Però, bilancini in ascolto, chi fa il compleanno oggi?
2: A proposito quindi di calcio, tanti auguri a Paola Ferrari, giornalista e conduttrice della RAI, che spesso ci accompagna dopo le partite di calcio. Mentre per quanto riguarda il santo del giorno, festeggiamo San Bruno di Calabria e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Quindi mi raccomando, ricordatevi di fare gli auguri di buon onomastico, perché è importante l'onomastico. Chi si chiama Bruno o Bruna e a Maria
2: Santa Maria Francesca.
0: Maria Francesca. Auguri anche alle Marie Francesche. Ultimo ma non meno importante, Lore.
2: Concludo con il proverbio del giorno: ottobre, vino e cantina dalla sera alla mattina. Sappiamo che in questo mese si beve parecchio.
0: Non solo, c'è anche San Martino, quindi iniziamo a prepararci un po' come fanno anche gli animaletti. All'autunno e all'inverno che verrà facciamo un po' di scorte e di provviste. Che vuoi?

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: arrivano, sono tanti i primi messaggi di questo martedì insieme. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Lui è Lorenzo, ciao Lore.
1: E lei Francesca Romana, ciao Fra.
0: Ciao Lore. E abbiamo i messaggi, sono arrivati, sono tanti come sempre. Sapete come e dove trovarci. Però noi abbiamo scelto gli SMS
1: di Giulia e Claudio,
0: che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Claudio.
1: Giulia ci ha scritto: Paola Ferrari viene criticata per qualche ritocchino di troppo, come se fosse un crimine, ma lei è bravissima nel suo lavoro e la seguo con piacere. Concordo con lei, è vero, spesso sì, qualche donna magari della televisione viene criticata per qualche ritocchino, ma chi se ne frega.
0: Io sono d'accordo con te, l'importante è non andare a storpiare proprio i tratti somatici.
1: Vero,
0: come
1: vero.
0: Non lo so, mi viene in mente l'uomo gatto, la donna gatto che hanno i baffi, cose simili. Io sono d'accordo,
1: però
0: sinceramente.
1: Sai, l'importante è che sia competente, questo è poco ma sicuro.
0: Sì, sia il chirurgo che
1: esatto,
0: la persona che riceve
1: sì.
0: I trattamenti, fondamentale questo.
1: Claudio ci ha scritto invece: adoro le sagre di ottobre, da qui fino a fine mese berrò più vino di quanto ne bevo tutto l'anno. Beh, è vero, perché comunque ottobre è pieno di sagre, non solo ottobre, però specialmente ottobre. Quindi mi raccomando, Claudio, datti da fare, però vacci piano col vino e non esagerare.
0: Beh, sì, ci sono anche tante altre sagre, a parte quella del vino, ci sono le sagre, non lo so, mi viene in mente del fungo porcino, degli asparagi,
1: sì, le patate,
0: del tartufo,
1: esatto.
0: Insomma, ci sono tante opportunità per sentire, proprio per tastare, non solo col palato, ma anche con le papille gustative, l'autunno che è arrivato.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
14: È il suono del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici, siamo insieme. Abbiamo iniziato questo 6 di ottobre con Lorenzo e tra poco ci immergiamo un po' nel mondo dell'arte, ma soprattutto i francesi direbbero l'opéra. Però, insomma, l'opera è nata in Italia e noi siamo molto gelosi di queste origini. E tra poco andiamo a Firenze, un po' nel passato, a Palazzo Pitti, perché parleremo di un'opera, Orfeo ed Euridice. Restate con noi, ci mettiamo un po' all'opera. Abbiamo fatto la battutina. Elizabeth.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Bellissima.

0: Siamo nel martedì insieme qui di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando apriamo una piccola parentesi sulla storia, sui miti e soprattutto sull'antica Grecia. Saluto ancora il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Perché parliamo di una delle prime opere, giusto?
1: Esatto,
0: della storia.
1: È la prima opera lirica giunta a noi e completata.
0: Parliamo di Orfeo ed Euridice.
1: Opera di Jacopo Peri sul libretto di Ottavio Rinuccini. E debuttò il 6 ottobre del 1600, pensate, a Palazzo Pitti a Firenze, in occasione dei festeggiamenti per le nozze di Maria de' Medici ed Enrico IV di Francia.
0: Il riferimento alla mitologia greca strizza l'occhio al mito di Orfeo, figlio della musa Calliope e di Apollo, o del re della Tracia e Agro, secondo alcune versioni, e Orfeo è il poeta per eccellenza, la personificazione del canto, e quindi è anche per questo che torna.
1: Si vede che ha studiato greco comunque, diciamolo. La musica usa il cosiddetto recitar cantando, uno stile vocale che imita il ritmo del parlato. Non ci sono le vere e proprie aree che conosciamo, comunque è un inizio. La storia è molto semplice. Euridice sposa il Orfeo. Dopo le nozze però è costretta a scappare a causa di un serpente velenoso, ma secondo il mito fuggiva dal pastore Aristeo che voleva sedurla. Morì sul colpo mentre correva nell'erba alta e Orfeo, ovviamente classica storia allegra, diciamolo.
0: come insomma lo sono un po' tutte le opere liriche. Belli, tutti felici, contenti.
1: Orfeo scese poi nell'Ade disperato e suonò una musica per cercare di convincere Plutone e Proserpina di restituirgli Euridice, ma a una condizione. Orfeo doveva camminare davanti a lei senza mai voltarsi e guardarla prima di uscire alla luce del sole. Quel furbo di Orfeo però non riuscì in questa impresa abbastanza semplice, quindi quasi arrivato all'uscita, sopraffatto dal dubbio e dall'amore, Orfeo si voltò. Euridice morì e Orfeo, preso dalla disperazione, ebbe poi lo stesso destino.
0: Insomma, una storia allegra, però possiamo dire che noi italiani, per quanto riguarda la musica lirica, ne sappiamo qualcosa. Come si dice, possiamo soltanto che insegnare a tutto il mondo, ed è partito proprio da questo mito, dall'antica Grecia e da Firenze.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.

0: 12 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. E a largo della Bulgaria sono stati colpiti due mercantili. Uno è affondato. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Il mezzo colpito era nel villaggio di Bazan, ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Nella notte poi Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, in un villaggio sempre alla periferia della capitale, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Inaccettabile, protesta il premier bulgaro Radev. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni, uno è affondato ed è allarme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
2: Allerta alla vigilia del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele. Se i soldati dell'IDF nella striscia di Gaza dovessero essere colpiti, reagiremo in modo sproporzionato, avverte il ministro della difesa Katz circa la possibilità che Hamas possa compiere un attacco domani. Ieri l'intelligence di Tel Aviv aveva lanciato un nuovo allarme. Hamas starebbe intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, operazioni mirate di rapimento, in prossimità delle elezioni del 27 ottobre. I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio IceCube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Lo scienziato è il padre dell'osservatorio che si trova in Antartide e sfrutta lo spessore del ghiaccio per studiare i neutrini provenienti dallo spazio. Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale da parte del governo c'è un aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta a 1,99 euro. Rincarano anche GPL e metano. L'export delle aziende italiane al centro questo pomeriggio del Made in Italy Summit, l'evento virtuale con tutti i protagonisti del settore. Ma qual è lo stato di salute dell'export italiano? Cristina Scarpa lo ha chiesto al presidente di Union Camere, Andrea Prete.
4: L'export in Italia va molto bene, nonostante le grandi difficoltà che vivono le imprese italiane. Penso al costo dell'energia, al costo del denaro, al costo della burocrazia, quindi della mancata semplificazione. Però nonostante ciò l'Italia è il quarto esportatore al mondo, dopo Cina, Stati Uniti e Germania, e con un export in crescita tuttora. E che è un export fatto da 120.000 imprese in un panorama di oltre 5 milioni di imprese. Quindi noi abbiamo delle opportunità enormi per incrementare l'export del nostro paese.
5: Le camere di commercio in che modo aiutano le imprese, anche quelle piccole che vogliono internazionalizzare, alla luce anche del recente accordo che avete siglato con il Ministero degli Esteri?
4: Noi abbiamo 86 camere di commercio italiane all'estero in 63 paesi e questo si affianca al lavoro delle 60 camere di commercio presenti in Italia che da sempre danno input all'internazionalizzazione del sistema delle imprese, soprattutto le più piccole. Dopo l'accordo con la Farnesina Union Camere è a pari titolo nella squadra che promuove l'export italiano.
2: Ad una svolta le indagini sulla morte di Mikel Rokul, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo 3 mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Gioco set match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di 6 mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, fino al bis a Wimbledon. Da incubo negli ultimi 3 mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei, con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorno in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo, Zverev lo sorpasserà.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata. The more you hear it.

0: Arrivano i vostri messaggi, cari amici. Abbiamo parlato di arte, di opera e soprattutto di musica lirica. Assieme al nostro Lorenzo, un po' di mix tra cultura greca e musica italiana, parlando del mito di Orfeo ed Euridice. Ancora ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati dei messaggi di chi quest'opera l'ha vista live, non nel passato. Quando è l'anno che fu?
1: 1600.
0: Non messaggi dal 1600, ma qualcosa di un po' più recente abbiamo.
1: Ci hanno scritto Giulio e Sara,
0: che salutiamo. Ciao Giulio e ciao Sara.
1: Ciao ragazzi, Giulio ha un'idea veramente geniale. Fra, senti, potrebbe essere un'idea quella di scappare al mio matrimonio fingendo di essere stato morso da qualcosa. Bravissimo.
0: Giulio, mi sembra una pessima scusa.
1: No, Giulio, guarda, bravissimo, sfrutta questa occasione.
0: Ma no, bisogna avere il coraggio di dirle le cose. Perché queste scuse così frivole?
1: Che ragazza seria.
0: Giulio, guarda, fai prima a dire che ti ha rubato Plutone, ti ha portato nell'Ade e ti ha detto che se ti fossi girato indietro la tua lei, insomma, sarebbe venuta a mancare, riprendendo un po' il mito di Orfeo e di Euridice. È più credibile questo.
1: Sara invece ci consiglia, giustamente, per chi non c'è stato, andate a Palazzo Pitti, che è meraviglioso. Ci sono stato quando sono stato a Firenze e confermo, è veramente bellissimo.
0: Io no, devo recuperare.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

Leggendo il menù di verdi, bianchi e rossi arriviamo al momento proprio dedicato alla tavola, e più che alla tavola oggi questo è un momento dedicato o alla colazione oppure ai momenti di sfizio, diciamo così, perché parleremo dell'arte italiana di fare biscotti e soprattutto, ne parlavo nel fuori onda con Lorenzo, io non li ho mai sentiti nominare, ma parleremo di crumiri. Restate con noi quindi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: Your radio station.

0: Siamo insieme nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e lo siamo già da un po'. Ben ritrovati ancora cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato, è qui già dall'inizio al nostro e chi lo smuove?
1: Ciao Lore. Certo, ciao Fra.
0: Andiamo in tavola perché parliamo sempre, arrivati a questo punto, di eccellenze della tavola e del Made in Italy, e oggi abbiamo scelto un qualcosa di molto dolce, di scrocchiarello. Parliamo dei crumiri?
1: I crumiri, con la K addirittura, Fra. Non te l'aspettavi questa?
0: No, sinceramente no.
1: Che sono nati per accompagnare un liquore che all'epoca si chiamava il crumiro. Infatti vennero inventati nel 1878 da un pasticcere di Casale Monferrato, quindi in Piemonte, tale Domenico Rossi. E hanno una forma molto particolare che ricorda, anzi sono stati fatti in onore dei baffi di Vittorio Emanuele II, il re dell'epoca, il re galantuomo, e per commemorarne poi la morte. Ancora oggi taglio e curvatura sono eseguiti manualmente. E poi, a sottolineare la proprietà, il pasticcere iniziò a vendere in scatole di latta con uno stemma sabaudo che ricordava appunto il re e la scritta Rossi incisa sul coperchio.
0: Le famose scatole di latta, come quelle che
1: Bravissima.
0: Ci sono a casa delle nonne.
1: Che dove non poi è poi mai fine... stata cambiata, cioè ancora oggi viene usata per vendere questi biscotti. Quindi bellissimo questo, ancora diciamo, omaggio all'antichità. E oggi vengono sempre accompagnati da un liquore, ma attenzione, per chi non beve ad esempio come il sottoscritto, si possono anche mangiare con la crema pasticcera, oppure inzuppare, che ne so, nel latte o nel tè. Sono buonissimi, comunque li mangiate.
0: Quindi abbiamo detto con il liquore?
1: Liquore.
0: Con liquore, con la panna, con latte.
1: Soprattutto con la crema pasticcera, ve lo consiglio.
0: E con la crema pasticcera e crumiri con la K.
1: Con la K, mi raccomando, se no si offendono.
0: Sono un orgoglio della filiera dei biscotti in Italia. Oh.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo così il martedì, primo martedì di ottobre. Sono Francesca Romana Macri. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. Grazie a voi anche per i tanti messaggi che come sempre ci inviate. Siete quel quid, come direbbero i nostri buoni antenati, i latini. Ci date quel qualcosa in più, quindi grazie, grazie mille. Vi ricordo che io vi saluto adesso, ma ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: 13 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla statale umbro-laziale, per i rilievi a seguito di un incidente, è chiuso il tratto tra il chilometro 16 e il chilometro 26 tra le località di San Pellegrino e la zona industriale di Montoro in entrambe le direzioni. Disposta uscita obbligatoria a Narni-Montoro per il traffico diretto a nord e a Narni per i veicoli diretti a sud. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Un altro incidente rallenta il traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, con code a partire dall'uscita per l'Appia fino al bivio per la diramazione Roma Sud. Ci spostiamo infine sul tratto urbano della A24, dove per la presenza di un veicolo in panne ci sono code tra via Fiorentini e via Togliatti verso il raccordo. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Sulle note dei ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume.
2: 3, 2, 1.
1: Al mio segnale, alzate il volume. È il segnale arrivato, quello della sigla di Radio Ricordi. Salve a tutti, benvenuti nei nostri ricordi musicali. Io sono Fabio Bacco, oggi vi portiamo a viaggiare con un altro bel successo. Farò del mio meglio. Il titolo dell'ottavo album di Rich Family, ossia I'll Do My Best For You Baby. Il titolo dell'ottavo album di Rich Family, gruppo vocale di musica da discoteca americana di Philadelphia. Molti di voi ricorderanno soprattutto i grandi successi di Rich Family. Questo trio femminile che è stato creato da due produttori francesi ha permesso loro di prendere posto nel mondo musicale americano. In seguito creeranno poi un altro gruppo solo maschio, ossia quello dei più famosi Village People. Il nome del gruppo, ossia Richie Family, deriva da quello che il nome del produttore è Richie Rome. Pensate un po' che la band, dopo un po' di tempo di assenza discografica, ritorna con Jacques Morali. Abbandonò la produzione dell'album in favore di Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi. Lo so che in quel periodo Mauro Malavasi è il nome che ritorna spesso nel panorama musicale, soprattutto della produzione della discografia dell'epoca, rimanendo tuttavia produttore esecutivo dell'album. E la band così prende una svolta musicale che era già iniziata durante l'album precedente. I'll do my best for you, baby. Ossia, io farò del mio meglio, caro tesoro. Tesoro mio, segna il ritorno del trio sul fronte del palco e si colloca alla 27esima posizione della classifica degli Stati Uniti. La canzone diventerà uno degli standard musicali funk degli anni 80 e sarà inclusa in molte compilation. Sarà poi remixato anche nel 95 e nel 96. Questo lo ricorderanno soprattutto quelli che, voglio dire, hanno vissuto a pieno gli anni 90, per una commercializzazione europea senza però trovare lo stesso successo. Alcune canzoni dell'album saranno estratte per sfruttare al meglio e al massimo proprio tutto l'intero album di Rich Family, ma la canzone, voglio dire, regina dell'album rimane sempre I'll do my best for you baby. E infatti il testo recita così: oh baby, stai dormendo, tu sei la pupilla dei miei occhi, sei un sogno che si avvera, dammi tutto il tuo amore, perché e nessun altro mi fa sentire come lo fai tu. Ti amo così ora e voglio mantenere il nostro amore. Non ti lascerò andare ora. Vuoi dire che questo è il mondo per me? La fiducia in me, baby, perché io non ti lascerò mai andare giù. Farò del mio meglio per te. Tu hai l'amore e io ho bisogno del tuo amore. Lunga come dici che hai bisogno di me, il mio amore è garantito. Io farò del mio meglio. Farò del mio meglio per te questa sera, quindi mostrami un amore così vero, ancora una volta, perché io farò del mio meglio. Il ragazzo, il tuo amore, è un tale tesoro. E tu non mi tratti mai come merito. Non sarò mai del male per te. Non voglio perdere il tuo amore. Sarò uno stupido a lasciarti. La fiducia nel mio amore. Io non sarò mai una persona che riesce a mandarti giù. Farò del mio meglio. Farò del mio meglio per te questa sera, perché il mio amore è garantito. Signore e signori, in Radio Ricordi, Rich Family.

0: una canzone, ma soprattutto un titolo ed un testo che bisogna ripetere spesso, soprattutto alle persone che ci accompagnano nel corso della nostra vita, le nostre compagne, i nostri compagni, perché naturalmente dobbiamo dichiarare sempre quella che è la fiducia in noi stessi e nel nostro amore per la persona con cui stiamo. E sì, I'll do my best. Oggi l'abbiamo ripresa qui in Radio Ricordi grazie a Rich Family, ma anche grazie alle vostre segnalazioni che ci arrivano sulla pagina Radio Ricordi. Io sono Fabio Bacco, grazie a tutti voi per l'ascolto. Come sempre, le nostre pillole musicali ritornano qui. Alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Sono le 15.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Va avanti a Stoccolma l'assegnazione dei premi Nobel 2026, dopo quello per la medicina assegnato oggi, quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Hudson per il suo ruolo nella creazione e nella gestione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia, che possono essere una chiave importante per rivelare i segreti dell'universo. Si tratta di particelle subatomiche elementari prive di carica elettrica e dotate di una massa piccolissima che, dallo spazio, attraversano continuamente la Terra senza interagire con la materia. Quelli ad alta energia possono essere considerati l'impronta cosmica di buchi neri, nuclei galattici, supernove, ma contenere informazioni su raggi cosmici e la radiazione di fondo del nostro universo. Infuriano i combattimenti con droni tra Russia e Ucraina, mentre sale la tensione tra il Cremlino e i paesi baltici. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia con 5 feriti. Traffico bloccato, ma nella parte della regione controllata dai russi un drone accentrato. L'eventuale creazione di una base statunitense in Lituania e l'intenzione di Vilnius di revocare il divieto di dispiegamento di armi nucleari rappresenta un avvicinamento delle infrastrutture militari NATO ai confini della Russia e un passo verso l'escalation delle tensioni, lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Peskov. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale a scrutinio segreto sull'intero testo. La decisione ha scatenato la dura reazione delle opposizioni, che parlano di maggioranza impaurita dalle proprie divisioni e di un palese schiaffo al Parlamento. Immediata la replica della maggioranza, che sottolinea la compattezza della coalizione di centrodestra e la convinzione sulla bontà del provvedimento. Il tetto dei prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, con conseguente aumento alla pompa. È scaduto infatti a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi a litro sul gasolio. Il costo del diesel della società energetica sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

tocca, no, no, no, perché molto spesso abbiamo ospiti qui in studio e allora tocca a me, ci siamo, benvenuti, puntata della martedì di 5 in condotta, fammi vedere, oggi abbiamo un sacco di cose curiose, notizie curiose, ma di quelle che dai ci strappano quel mezzo sorriso e a me fa piacere. Si parte con 5 in condotta.

da me solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

Allora io partirei con questa notizia, ho dato anche il brano che è appena andato. Cioè questo ballerino, noi tifiamo per lui, questo ballerino che si trova a Lagos in Nigeria. Allora, dalle notizie che mi arrivano dovrebbe essere ancora lì che sta ballando, sì, si chiama Ben Dancer, cioè questo è il suo nome d'arte. Sta cercando di danzare ininterrottamente, uno dice per un giorno, per due ore, per sei ore, per due giorni, per 168 ore. Ma dai, si fermerà un attimo, no? Almeno per andare in bagno, cosa fa? Continua a ballare anche lì. 168 ore per conquistare questo Guinness World Record. Noi tifiamo per lui, naturalmente.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
1: VRN Radio, più la scuola.

Vabbè, allora, la notizia non è delle più positive, anche se in realtà, dai, possiamo stare tranquilli perché dicono non riguarderà noi. C'è questo nuovo studio che si sostiene che il sistema solare, quindi ci siamo dentro pure noi, si disgregherà molto prima di quanto si pensasse finora. Non so se vi ricordate, ieri abbiamo detto che hanno cambiato le date riguardo la presenza degli animali sulla Terra. Ogni giorno vanno a ritoccare qualcosa, stavolta riguarda appunto la fine del sistema solare. Si disgregherà, non so cosa vuol dire, che ogni pianeta andrà per conto suo, ma insomma si parla di milioni di anni, comunque, quindi possiamo star tranquilli.

Quello che possiamo definire l'inseguimento più lento del secolo è quello che è avvenuto in New Jersey, dove la polizia ha inseguito, se così si può dire, e sta cercando di riunire al proprietario una tartaruga gigante che è stata trovata a spasso da sola in mezzo alla strada, e questo aveva creato anche problemi al traffico, incolonamenti e così via. C'è questa tartaruga che bella, pacifica, beata, stava passeggiando al centro della corsia. Va bene, sì, è stato definito appunto il sospettato più lento mai inseguito.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: The more you feel it.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: neanche male.
1: E allora sono terminati, sì, sono stati attribuiti, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, sono stati attribuiti quelli che per me sono i premi più divertenti al mondo, i premi Ig Nobel, che sono questi riconoscimenti internazionali che vengono dati alle ricerche più assurde, che poi, voglio dire, sembrano assurde, ma se ci pensi bene, hanno un fondo di cultura, di importanza, potrebbero cambiarci la vita, come questa. Allora io partirei, non lo so, se è il numero uno, il bagno perfetto, gli orinatoi antischizzo, premio per la fisica. Questo team internazionale di fisici e ingegneri, guidati da studiosi di tutto rilievo, ha affrontato uno dei fastidi che sembrano più invisibili, ma sono, come dire, i più universali, tra i più universali della vita quotidiana: gli schizzi nei bagni pubblici. Quanto danno fastidio, no? Cioè, quando devi entrare nel bagno pubblico dici: ma no, che schifo, ci sono schizzi dappertutto. Ecco, attraverso l'uso di telecamere ad altissima velocità e, insomma, mettendoci anche delle equazioni di fluido dinamica estremamente complesse, i ricercatori hanno analizzato l'angolo ideale con cui un getto di liquido, in questo caso insomma di pipì, deve colpire una superficie per azzerare quasi del tutto i rimbalzi, e hanno ideato questo orinatoio perfetto che ricorda un po', come dire, il guscio di una lumaca. Ecco, sembra proprio che, ma vedi che poi il guscio della lumaca, cioè, c'è anche sta forma che spesso si ripete in fisica. Hanno ridotto con questa forma a conchiglia lo schizzo del 98%, cioè quindi praticamente non esce più nulla. Quindi, secondo i loro calcoli, applicare questo design nei bagni pubblici di una grande nazione eviterebbe che milioni di litri di pipì finiscano sui pavimenti ogni giorno.

0: ma io continuerei a parlare di questi premi Nobel con queste altre due ricerche. Questa, anche questa ne avevamo parlato, ma non avevamo capita bene. L'analisi del suolo fatta con le mutande di cotone. Allora, visto che i costosi sensori di laboratorio non sono sempre alla portata di tutti, questo gruppo di ricercatori poverelli, non tanto finanziati, ha coinvolto oltre 1000 volontari in 25 paesi per un esperimento incredibile. Seppellire 2000 paia di normalissime mutande bianche di cotone al 100% nei campi, nei giardini, nei prati, e dopo 2 mesi queste mutande sono state dissotterrate e il grado di decomposizione del tessuto, quello che c'è rimasto su e così via, è diventato un indicatore biologico formidabile. Quindi un metodo economico e anche, dicono, eccezionalmente efficace per misurare la salute della terra utilizzando semplicemente un paio di mutande.
1: Allora, che compiti avevate per oggi?
2: 5 in condotta.
3: Su Web Radio Network c'è Tele

0: Teleradio VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare è risolto l'incidente in carreggiata esterna ad altezza Appia, anche se permangono alcune code tra l'Appia e la diramazione Roma Sud. In interna invece auto in coda tra Centrale del Latte e Prenestina, sempre per traffico. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, dove si registrano rallentamenti tra Togliatti e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Fuori dalla capitale invece code sulla via Pontina tra Campoverde e Aprilia in direzione di Roma. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

possiamo continuare, direttore? Dai, sì, oggi facciamo un'eccezione, continuiamo a parlare di premi Nobel, perché questo è fantastico, secondo me questo ha vinto il numero uno, questa ricerca assurda, questo team di ricercatori, di scienziati internazionale, con molti componenti, dicono, di ricercatori indiani, hanno studiato nel dettaglio uno scarafaggio, ma in particolare il latte di questo scarafaggio, analizzando la struttura atomica di questo liquido, di questa secrezione simile al latte, attraverso la cristallografia a raggi X, perché figurate, insomma, il latte di scarafaggio ma è una goccettina piccolissima, hanno scoperto che questi piccoli cristalli di proteine prodotti dall'insetto racchiudono una densità energetica straordinaria. Un singolo cristallo contiene fino a 3 volte l'energia della stessa quantità di normale latte vaccino. Quindi, insomma, adesso non è che uno si mette a mungere gli scarafaggi, ma da sta cosa ci stanno ragionando su, e potrebbe nascere una ricerca davvero importante.

Il Giappone, è davanti a noi in tante cose, la tecnologia, ma anche lo stile di vita, forse sì. Ecco, e allora magari guardando quello che succede in Giappone possiamo vedere in anticipo quello che succederà da noi magari tra qualche mese o tra qualche anno. In Giappone stanno dicendo addio alle app di incontri, basta il match via app. In Giappone torna il dating vecchio stile, i consulenti, le agenzie matrimoniali per creare le coppie, dove c'è anche magari un tutor che insegna come affrontare un appuntamento.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio. Take a shit.

Tecnologia, parliamo di tecnologia e parliamo di computer quantistico. Cioè, l'avrete sentito parlare di sta roba che poi uno dice, vabbè, ma non lo so, ma cos'è il computer quantistico? Cioè, la meccanica quantistica, ste cose che per noi sono davvero difficilissime da comprendere. Beh, vi dico soltanto questo. Un computer quantistico basato su un processore di IBM, quindi dicono il processore in realtà è normalmente in commercio, ma tutto il resto, cioè che non so bene, ma neanche come è fatto questo computer quantistico, ha eseguito in 19 secondi un compito che per un super computer, quindi non quello che abbiamo noi a casa in ufficio e così via, ma un super computer di quelli super esagerati proprio, sai, di quelli potentissimi, per un computer di questo tipo avrebbe richiesto oltre un secolo. Cioè, quello che un computer ottimo per oggi avrebbe fatto in un secolo, questo computer quantistico l'ha fatto in 19 secondi. No, questa cosa è da pelle d'oca. Pensa a te se poi davvero si arriva a realizzare e a mettere in commercio questi computer quantistici. Insomma, la nostra vita sarebbe davvero stravolta e sconvolta.

E lo sappiamo, che ogni volta che saliamo in auto diciamo mannaggia, chissà quanto mi costerà questo viaggio, anche se magari è di pochi chilometri, con quel che costa la benzina. Ma malgrado questo, il mercato dell'auto è cresciuto anche nel mese di settembre 2026. Sì, aspettate però, aspettate prima di gioire, perché soprattutto è cresciuto grazie alla Cina. Sì, perché soprattutto sono le auto cinesi quelle che stanno vendendo di più, e sono i cinesi quelli che stanno producendo di più. Beh, entro la fine dell'anno le immatricolazioni delle auto potrebbero superare 1.600.000 unità.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.
8: Diverse.

dopamina all'ossitocina, cioè l'hanno definita proprio una tempesta chimica che va ad alterare il sonno, l'appetito, l'umore e tutto questo. E quanto dura però questa tempesta chimica che va ad interessare al cervello? Il cervello innamorato sembra, dicono, quello sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, addirittura, pensa un po' te. E allora, secondo la scienza, la fase più intensa, quella che appunto va ad alterare tutte queste cose che riguardano il nostro corpo, il nostro cervello, dura dai 18 mesi ai 3 anni. Ma ci deve essere però anche l'amore, perché l'innamoramento, quello che sai, poi ti accorgi che non è la persona giusta e così via, potrebbe durare anche soltanto poche ore e poi svanire. Ma quando si trova la persona giusta, beh, dai, tra i 18 mesi e i 3 anni, sei sotto l'effetto di queste sostanze chimiche che ci fanno impazzire.

Ma lo sapevo che quando si parla d'amore poi tutti si scatenano, no? Perché, ecco, soprattutto sta cosa dell'innamoramento, adesso che abbiamo scoperto che ci sono queste reazioni chimiche all'interno del nostro cervello. Vabbè, no, ci sono alcuni commenti che ci sono arrivati, ma non facciamo in tempo a leggerli, magari li teniamoli per domani. Siamo ai saluti, grazie a tutti, ciao da Ivano Bisonà, a domani.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
3: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che si è riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bello obiettivo.
2: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
4: Mi auguro che 5-6-7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto, sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
2: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027. Lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in vetta al ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tie-break il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno, Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il cerco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare una nuova giornata con tante notizie, quello che si fa normalmente, si chiacchiera all'interno del nostro magazine. Tra poco parleremo subito di moda, partendo dalla Milano Fashion Week, ma anche un po' tutte le passerelle del mondo. Sta succedendo una cosa molto, molto curiosa, c'è sempre un capo presente, sempre, veramente sempre. Niente pantaloni, niente vestiti, la protagonista assoluta è la gonna. Quest'anno bisogna indossare la gonna, sia per le donne ovviamente, ma ci sono anche delle gonne che stanno andando molto anche per gli uomini.

C'è una nuova ossessione che abbiamo scoperto tramite la Milano Fashion Week, ma anche altre passerelle del mondo, che è la gonna, solo la gonna. Infatti potrebbe essere uno dei capi destinati a tornare fortissimo nelle prossime stagioni. Ci sono state diverse sfilate presentate proprio per la primavera estate del 2027 con tanti look che erano costruiti proprio intorno alle gonne, quindi corte, lunghe, plissettate, decorate in pelle, abbinate a maglie, camicie, perfino lingerie. Infatti hanno spiegato, no, tutti coloro che lavorano nel campo della moda, che la considerano un capo particolarmente adatto a creare contrasti e raccontare anche delle personalità differenti. Ed è interessante perché per anni il pantalone ha conquistato praticamente ogni situazione: lavoro, quotidianità, ma anche eleganza. Adesso la moda prende un capo antichissimo e prova nuovamente a renderlo protagonista, e il sistema della moda in realtà funziona sempre allo stesso modo: un capo sparisce, noi lo mettiamo in uno scatolone, aspettiamo abbastanza, qualcuno lo manda su una passerella e improvvisamente riapriamo quello scatolone pensando: lo sapevo che non dovevo buttarlo.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

Sempre in diretta The Meg per questo martedì insieme con Yuri Calliolo. Il nuovo lusso potrebbe essere non far sapere agli altri cosa stiamo facendo, perché per anni il lusso è stato mostrare, far vedere dove stiamo partendo, in che ristorante stiamo mangiando, il vestito che abbiamo acquistato, magari l'hotel in cui stiamo pernottando. Adesso sta emergendo un'idea completamente opposta. Ma se invece di tutto questo mi facessi i fatti miei e non dicessi niente a nessuno? Tra poco si parla proprio di questo cambiamento radicale.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
13: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
14: C'è un concetto molto interessante, cari amici di The Mag, che sta crescendo sia nel mondo della moda ma anche del lifestyle: la privacy, la segretezza come nuova forma di lusso da portare avanti. Succede mentre aumenta soprattutto tra i giovani l'interesse per esperienze più analogiche, per strumenti che aiutano a limitare il tempo, tempo anche trascorso sempre con il telefono in mano. Forse è una conseguenza abbastanza naturale, perché quando tutti possono mostrare continuamente dove sono, cosa mangiano, cosa comprano, diventa raro proprio il contrario, non sapere cosa fa quella persona. Pensate banalmente anche alle vacanze: prima tornavamo a casa e qualcuno chiedeva com'è andata, com'è stato questo viaggio, ti sei divertito, ti sei divertita. Oggi invece quella persona ha già visto 100 storie, 100 reel, i tramonti, la stanza dell'hotel, probabilmente anche cosa abbiamo mangiato per tutta la settimana, pranzo, cena, colazione. Non dobbiamo raccontare niente, quindi io sono pro assolutamente alla privacy, far vedere determinate cose magari che riguardano il lavoro, che riguardano degli avvenimenti importanti, però poi il resto, la vita privata, quello che noi andiamo a fare con anche altre persone, lo terrei esclusivamente per me.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: The more you feel it.

tra le varie tendenze che iniziano ad uscire fuori, no, per quest'autunno 2026, perché questo è il periodo dove si parla anche di come ci si vestirà, di cosa dovremmo indossare per essere la moda, quali sono i colori che andranno e che non andranno, sta crescendo il cropped trench, cioè il trench corto, che mantiene molti elementi del modello tradizionale. Infatti c'è il doppio del modello tradizionale, infatti c'è il doppio petto, la cintura, anche i dettagli militari, ma invece di scendere verso il ginocchio

questo che crea un piccolo problema, però se vogliamo guardare attentamente tutto, linguistico, perché quando piove e qualcuno chiede ma il trench non dovrebbe proteggerci dall'acqua, sì assolutamente sì, ma soltanto fino all'ombelico, perché il resto non è di tendenza, quindi questa potrebbe essere la via da prendere se qualcuno nota il trench utilizzato, il trench un po' più corto, ecco.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata interna code tra Cassebis e Salaria e poi proseguendo tra Bufalotta e Prenestina. In esterna invece si segnalano auto in coda tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Nel tratto urbano della A24 ho risolto l'incidente nei pressi dello svincolo di via Togliatti in direzione della tangenziale est, con il traffico ora sbloccato. Nel senso opposto invece code tra Portonaccio e Torcervara, stavolta per traffico. Sulla 1 Roma Napoli invece si segnala un incidente al chilometro 575 tra il bivio con la diramazione Roma Sud e il nodo con la Roma Teramo in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla via Pontina, code per traffico ad altezza Castel Romano in direzione di Latina e poi proseguendo nei pressi di Aprilia. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17 e 58 minuti.
0: VRN Radio. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve a tutti carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica, qui su Web Radio Network. Alle 18 ci sono io, Antonio DJ Fly. Oggi diamo inizio con la trasmissione con un brano, più che altro con una pietra miliare della musica soul americana.

Charlene Stories era il 2000, il quinto album della grandissima Tracy Chapman, il titolo che dava la canzone, che dava il titolo, che dava la canzone, che dava il titolo appunto all'album, è proprio questa. Oggi è così, vado al contrario, eh?

A parte i corti circuiti cerebrali che ogni tanto, soprattutto quando sei in diretta, avvengono queste cose. Bene, allora abbiamo ascoltato My Ever Changing Moods degli Style Council, cioè parte del loro album di debutto Café Blu. Era il 1984, vi ricordo sempre la notte con VRN Radio e la notte con Sulle Onde della Musica Nata.

Bella puntata, facile facile oggi, Easy Listening. Era il 1992, il terzo album degli Swing House Sister. Am I the Same Girl? Dall'album Get in Touch with Yourself, sulle onde della musica.

corrige, era il 1971, If You Really Love Me, Stevie Wonder insieme a Syreeta Wright, l'album Where I'm Coming From. E mentre prima abbiamo ascoltato gli Isley Brothers con Harvest for the World, 1976, un altro grande successo. Continuiamo con la musica, siete sempre su WRN Radio, Web Radio Network, come mi piace, sulle onde della musica.

cinico e tagliente in questa glamour profession, Donald Fagen ci racconta la vita di un trafficante di cocaina di alto livello nella Los Angeles degli anni 70, verso la fine degli anni 70, e quindi descrivono un sottomondo sfarzoso ma distruttivo allo stesso tempo, costellato da lussi, decadenti celebrità dello sport, incontri clandestini nei ristoranti alla moda, tutto questo, questa bellissima Glamour Profession album Gaucho Steely Dan, chiaramente sulle onde della musica. Continuiamo con la grande musica, bella, quella facile, quella che ci piace, gli Shack Attack, Night Birds, sulle onde della musica VRN Radio.

Nightbirds 1982, la title track dell'album degli Shack Attack. Vi ricordo la notte di WRN Radio che si apre a mezzanotte il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato con Sulle Onde della Musica Night.

sonorità festive di ispirazione messicana, Route 101, Herb Alpert, 1982, l'album bellissimo Fandango sulle onde della musica.

Plicorno, suonato magistralmente dal grandissimo Chuck Mangione, brano abbiamo ascoltato famosissimo Feel So Good, era il 1977.

brano del 2010 contenuto nell'album Volcanic dei Mezzoforte, che non sono italiani. Dal titolo, dal nome, magari uno potrebbe pensare sono italiani, Mezzoforte no, tutto intero. Allora è un gruppo jazz funk dell'Islanda, sono islandesi, adesso ho dimenticato un attimo che va, Islanda, sì, sono islandesi. E quindi adesso, vista l'ora, ci dobbiamo congedare da voi non prima di avervi fatto ascoltare un brano di Brian Hughes, Thinking of You, dall'album Along the Way del 2003. E a questo punto vi dico solo a domani, sempre su WRN Radio, sempre alle 18. Ciao.

0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
3: L'economia.
2: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnoni.
4: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
2: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i 100 dollari al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori Piazza Affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. In Italia si continuano a utilizzare i contanti molto più che negli altri paesi avanzati. Non tutti infatti sono passati ai pagamenti digitali. Secondo lo studio di economisti della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento, la metà del campione, il 50,2%, adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. È tutto, a più tardi.
3: WRN, your radio station.
0: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
12: Mio?
11: Sì, e anche di tutti gli altri.
13: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
11: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
12: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
13: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
14: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
15: Sono di nuovo per strada.

0: le 20 e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
3: L'economia.
2: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnoni.
4: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Il costo del diesel della principale società energetica italiana sale dunque a 2,25 euro al litro, quello della benzina resta invece a 1,99 euro al litro. Rincarano anche GPL e metano. Sulle accise mobili ci stiamo ragionando, ma al momento non c'è una decisione, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo. Ira delle associazioni dei consumatori che denunciano il tradimento del governo che, a differenza di quanto promesso dalla Premier il 16 settembre, non ha ancora fatto scattare il sistema delle accise mobili, ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi.
2: Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Hormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori Piazza Affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq che dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. In Italia si continuano a utilizzare i contanti molto più che negli altri paesi avanzati. Non tutti infatti sono passati ai pagamenti digitali. Secondo lo studio di economia della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento, la metà del campione, il 50,2%, adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Il 24% dei consumatori non usa il contante e il 15% è ben integrato nell'economia digitale. È tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Su raccordo anulare in carreggiata interna a code tra Cassia Bis e Salaria e poi proseguendo tra Bufalotta e Anagnina. In esterna invece si segnala un'auto in coda tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. Nel tratto urbano della A24 code tra Portonaccio e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sulla Roma Napoli invece si segnala un incidente tra il bivio della diramazione Roma Sud e il nodo con l'A24 Roma Teramo in direzione Roma. Sempre per l'autostrada nel tratto urbano della Roma Fiumicino code per incidente in direzione del raccordo anulare tra la Cristoforo Colombo e l'Anza del Tevere. Spostiamo sulla via Pontina code per traffico ad altezza Castel Romano in direzione di Latina e poi proseguendo nei pressi di Aprilia. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qui, puntuali, con un nuovo appuntamento con Rainbow, il nostro spazio quotidiano dedicato alle notizie, alle curiosità, alle storie che arrivano dalla rete e dalla cronaca, ma anche ai libri, alle idee, quelle piccole cose che possono accompagnare la serata. Io sono Pasquale Avletta, in cabina di regia Gaetano Maria e...
1: Ci sono anche io, assolutamente sì. Buonasera a tutti.
0: Pensavo di dimenticarla sta cosa.
1: Bentrovati, io sono il vostro gigante buono Saverio Senzio. Sono l'incubo di Pasquale Avletta, con molto orgoglio, come una spilla appuntata sul petto. E anche stasera siamo con voi a raccontarvi tutti i colori della settimana, parlando di tante cose belle. Qual è il menù, Pasquale?
0: Allora, questa è la puntata del martedì e anche questa sera abbiamo preparato per voi un percorso vario. Allora, parleremo di lavoro e malattia, perché una vicenda giudiziaria ci porta a riflettere su una domanda apparentemente semplice, ma in realtà molto delicata. Cioè, essere in malattia significa dover restare completamente immobili? Poi parleremo di automobili e di un curioso rimedio casalingo che in questi giorni è diventato virale, e poi di una notizia di cronaca drammatica che affronteremo con rispetto e senza trasformare una tragedia in spettacolo. E poi cambieremo completamente atmosfera, perché ci presenterai il libro della
1: settimana. Ma quanta carne a cuocere stasera, no? Come si dice dalle nostre parti nel napoletano, quanta roba, quanto materiale. Allora, cari amici, mettetevi comodi. Se siete in auto, sistematevi per bene lo schienale, magari il viaggio è un po' lunghetto, noi siamo qui a farvi compagnia. La buona musica di Rainbow, tutti i colori della settimana, parte adesso.

0: Allora, partiamo da una storia che a prima vista potrebbe sembrare paradossale. C'è un lavoratore in malattia, l'azienda ha dei dubbi sullo stato di malattia di questo tizio e durante i giorni di convalescenza, pagati dalla ditta e poi pagati dall'INPS, il tizio viene visto giocare a calcetto. Quindi c'è prima un provvedimento disciplinare, poi arriva il licenziamento. Fino a qui, diciamo, la situazione sembra non avere dei contorni strani. Ma il contorno strano è che il lavoratore ha fatto causa e alla fine ha ottenuto il riconoscimento di 12 mensilità, quindi circa 72.000 euro lordi complessivi, e ha dovuto essere riassunto.
1: E perché?
0: Perché il giudice ha deciso così. Perché secondo il giudice il calcetto era una sorta di terapia per guarire il proprio stato di salute.
1: Povera Italia. No, veramente, non mi viene da commentare, perché mi vengono solo su parolacce. Cioè, sicuramente, voglio dire, ci può essere una terapia fatta anche di attività fisica, per l'amor di Dio. Però io credo proprio che, come rispetto, vada comunicato all'azienda.
0: Allora,
1: cioè, dire, guarda,
0: giudice, ti faccio un
1: il esempio. Soggetto sta esaurito, prendere un po' d'aria e fare una partita l'aiuta.
0: Quindi, secondo il giudice, il rapporto tra malattia e lavoro non può essere interpretato sempre attraverso l'apparenza, perché una persona può avere bisogno di assentarsi dal lavoro e contemporaneamente avere bisogno di uscire di casa, quindi di incontrare amici, di fare una passeggiata, di praticare uno sport, e tutto quanto ovviamente a spese della collettività.
1: Esatto, cioè del contribuente. Aletta, facciamo i bravi, voglio dire, perché non va bene. Chi è questo giudice? Abbiamo il nome?
0: Ma sono le cose strane dell'Italia. Comunque la realtà, come spesso accade, è molto più complessa di un titolo. Però voi fate le persone brave, fate le persone corrette. Non seguite questo esempio.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Se la vi, she sang to me, je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: dalla malattia al lavoro, e adesso saliamo in macchina. Tu hai sempre quel famoso catorcio su quattro ruote?
1: Ma come ti permetti? La mia Andromeda, sì, cade a pezzi, però c'è sempre. Poi porella, cade a pezzi perché sono io che la sbatto dappertutto, cioè una botta avanti, una botta dietro.
0: Io quest'anno me la sono cavata bene, un bel incidente a Genova sull'ex Ponte Morandi, che non so come si chiami adesso. Ho combinato 3.500 euro di danno, nulla di particolare.
1: Sì, insomma.
0: In parte la colpa era mia perché avevo un po' di velocità più ampia, ma 50% di un imbecille.
1: Eccolo.
0: Uno svizzero che arrivato allo svingolo non sapeva se girare a destra o a sinistra, e quindi ha fatto la cosa più facile per lui, ha inchiodato al centro della strada. Io che andavo dietro, tranquillo, perché ero convinto di seguire la mia direzione, l'ho inculato.
1: Allora, vabbè.
0: Parlavamo di macchine.
1: Sì.
0: In questi giorni sui social è tornato a circolare un vecchio rimedio casalingo che, come spesso accade, è diventato rapidamente virale.
1: Sì.
0: Parliamo dell'aceto. Tu l'hai mai utilizzato per la tua auto?
1: No, per i vetri io lo utilizzo,
0: esatto,
1: di solito.
0: Bravissimo. Parliamo dell'aceto sul parabrezza.
1: I rimedi della nonna, una cultura.
0: Allora, se decidete di provare questo metodo, però fatelo con la macchina ferma, possibilmente all'ombra, e non quando il parabrezza è rovente. È un liquido che asciuga troppo rapidamente e può lasciare macchie e rendere poi più difficile la pulizia. Però utilizzare l'aceto sul parabrezza pare che abbia degli effetti stupefacenti, perché il parabrezza continua a brillare.
1: Ma è vero, provalo anche sui vetri, cioè,
0: anche
1: funziona.
0: I vetri di casa.
1: I vetri di casa vengono benissimo.
0: Facciamo così: prima una prova sul vetro di casa, che male che vada, non ci interessa più di tanto, e poi sul parabrezza della macchina, che ha un costo maggiore.
1: Lì aia.
0: Quindi, tergicristalli in ordine, parabrezza pulito, liquido lavavetri adatto e velocità adeguata alle condizioni della strada.

0: Allora, Saverio, adesso cambiamo completamente tono, perché sì, la storia di questa sera arriva dalla cronaca ed è una storia che lascia poco spazio alle parole. Pensate, questo ragazzo, Alessandro Polozza, aveva 18 anni, era conosciuto dalle sue parti nello sport locale perché giocava a calcio, ha subito un incidente veramente strano e paradossale. Allora, mentre era in sella al suo scooter, si è scontrato con un'automobile. Ma la cosa più assurda è che dopo lo scontro con l'automobile lui è rimbalzato e finito sui binari della linea ferroviaria mentre stava arrivando il treno regionale. Quindi una tragedia terribile, proprio quando si dice che la sfortuna si accanisce contro una persona. Ci sono notizie che sicuramente non hanno bisogno di essere enfatizzate, ma noi vogliamo ricordare la storia di questo Alessandro per capire, per riflettere su quanto sia fragile l'equilibrio che separa una normale serata da una tragedia e soprattutto per ribadire di prestare particolare attenzione sulle strade e sulla guida.
1: Però voglio dire una cosa, no? Cioè, io è difficile parlare perché in queste situazioni, cioè, non riesce a prendere il capo della situazione, ok? Sto ragazzo, moto, incidente, rimbalzo. Cioè, binari, non è che voglio dire che Final passa. Destination è un film, per l'amor di Dio, però veramente a volte tu dici...
0: Sembra quasi la storia di un film,
1: cioè,
0: sembra
1: sì,
0: quasi la
1: esatto, no,
0: film.
1: Tu dici la morte ti viene a cercare, non è possibile, cioè, hai proprio appuntamento con la morte. Uno non ci vuole credere, per l'amor di Dio, è una tragedia da qualsiasi punto di vista la si voglia guardare. Però veramente, ragazzi, allora, la nonna diceva, se l'olio nella lampada finisce, finisce, ok? Però facciamo modo di alimentarla sempre questa lampada. A volte bastano piccoli accorgimenti e bastano anche moderare la velocità, guardare a destra e a sinistra. Sono quelle cose che fanno parte del quotidiano che quasi non ci pensiamo più, però che invece oggi dobbiamo tenere sempre più presente.
0: E un pensiero sicuramente da parte nostra va alla sua famiglia, ai suoi amici, ai compagni di squadra e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Dunque lasciamo la cronaca, andiamo verso un luogo dove le storie possono assumere un altro significato, ma ci andiamo tra poco, perché tra poco andiamo in libreria.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station. Oh.

ogni martedì siete sempre su Rainbow, state ascoltando tutti i colori della settimana e il martedì appunto entriamo insieme in libreria. Questa sera parliamo di un libro di un'autrice famosa, di una di quelle che sforna best seller. Il libro è Tanta ancora vita di Viola Ardone. Questo fanno i bambini alle persone, le sincronizzano sul tempo dell'amore. Una mattina Vita apre la porta di casa e trova accoccolato sull'uscio Costia, lui che neppure parla la sua lingua le cambierà l'esistenza, perché ogni figlio nato sulla terra è il figlio di tutte e di tutti. Nei romanzi di Viola Ardone l'incontro tra esseri umani ha sempre la potenza di un miracolo capace di scardinare la solitudine, di ricomporre la speranza. Il libro è edito da Einaudi stile libero, costa pochino. Pasquale, te lo puoi comprare anche tu da solo, costa solo 19 euro. Vi garantisco che è un gran bel libro che a tratti fa incazzare, a tratti fa commuovere, e quindi per questa settimana Tanta ancora vita di Viola Ardone.

0: Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del martedì di Rainbow, una puntata che ci ha portato in luoghi e situazioni molto diverse. Abbiamo cominciato parlando di lavoro, malattia, di una sentenza che ci ricorda quanto possono essere complicate le situazioni. Poi siamo saliti in macchina e abbiamo parlato del curioso trucco dell'aceto per il parabrezza, abbiamo ricordato una tragedia stradale e poi abbiamo aperto un libro.
1: E insomma, la cosa importante è che voi, come sempre, vi offriamo un menù variegato. La cosa importante è che voi restiate con noi tutti i giorni e tutti i colori della settimana. Rainbow ritorna, adesso termina qui, ma ritorna, giusto?
0: Ritorna domani, sempre alla stessa ora, sempre qui su VRN Radio. Grazie a chi ci ha ascoltato da casa, a chi ci ha ascoltati dalla macchina, a chi ci ha seguiti mentre lavorava.
1: E ricordatevi sempre la nostra app, di scaricare la nostra app, perché così possiamo stare con voi 24 ore su 24.
0: Salutiamo Gaetano Maria nella sala dei bottoni, dunque buona vita, a domani.
1: Ciao!
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
2: La tua radio.

0: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
2: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che grazie alla musica permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
3: Da leggere.
4: Dal libro Nell'insenatura del mio vivere, tra le lacrime di un fiore cullato dal vento. Scritto da Barbara Colapietro, Bertoni Editore 2025 per la collana Aurora Verblù. Settembre. Vivi l'eterna stagione della gioventù, senza pensieri, nel tuo manto già intriso d'autunno.
5: Da leggere.
6: Un pianto nella notte che salva una famiglia. Una figura azzurra che comunica attraverso il pensiero. Momenti in cui il destino si riscrive in una sala d'attesa. Questa è la storia di una vita vissuta sul confine tra il razionale e l'inspiegabile, dove ogni capitolo sfida ciò che crediamo possibile. Un libro che ti farà domandare: e se le forze che ci guidano operassero oltre la nostra comprensione? Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui, Edizioni Albatros.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram libri.daleggere.
1: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. VRN Radio.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: ferie d'agosto, i sogni d'inverno, le cose che canto sanno di te.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Life is simple.

0: E siamo tornati, siamo noi, siamo con voi, ce lo auguriamo davvero, amici di Border Knights. Diamo il via ufficialmente a quella che è la stagione numero 16, se non ho contato male, perché la prima puntata in solitaria andò in onda proprio qua su Web Radio Network, era circa, il giorno preciso non lo so, ma insomma era attorno al poco, forse il 10 marzo, cose così, del 2011, e quindi un po' di strada ne abbiamo fatta e siamo sempre qui, stessa radio o stesso podcast a seconda di dove in qualche modo ci starete ascoltando, e siamo sempre noi con le nostre mutazioni, i nostri percorsi, la nostra, si spera, anche piccola evoluzione e i nostri cambiamenti, perché poi è un percorso anche di vita dove ci sono dei cambiamenti, ci sono dei mutamenti, ma non muta sicuramente il nostro affetto, la nostra voglia di risentire Paolo Franceschetti. Buonanotte Paolo.
1: Ciao Fabio e ciao a tutti.
0: Ben trovato, che è nel bel mezzo di un mega trasloco, quindi un po' affaticato ma molto energico ti ho sentito, Paolo.
1: Sì, è vero. Sì, è un periodo che sto bene, cioè uno dei massimi picchi dell'energia della mia vita.
0: Bene, bene, bene. E dicevi, mi stavi raccontando prima anche che quando ci sono i traslochi c'è anche un separarsi, no? Proprio da delle fasi di vita che non ci appartengono più, che sono rappresentate anche magari da abiti, da oggetti. E io ti dicevo che secondo me è anche un modo anche di fare ordine, al di là che lo devi fare per forza, ma è anche un modo simbolico di fare ordine dentro se stessi, o no?
1: Sì, assolutamente, ma questo lo dicono anche molti psicologi, molti coach. Fare ordine in casa significa fare un po' ordine nella tua vita, visto che la casa è un po' lo specchio, no? Di noi. E obiettivamente la mia casa era un casino, cioè, ma poi avevo accumulato roba negli armadi di decenni fa, di quando facevo l'avvocato, quindi, cioè, perché ci sono tutte cose, no? Che lì per lì dici, ma vabbè, ma questa è una giacca, l'ho pagata un sacco di soldi, vabbè, lasciamo, anche se poi non le metto più le giacche. E una, due, tre, cioè alla fine, capito, accumuli una quantità di roba pazzesca, quindi ho buttato tutte le camicie da giacca, tutte le cravatte, che poi uno dice, ma è un peccato. Sì, ma che ci faccio con 100 cravatte? All'epoca, quando facevo l'avvocato, tanto gli avvocati, l'uomo in generale, l'essere umano maschile intendo, quando deve vestire elegante veste come un pinguino, cioè sono tutti uguali, cioè cambia un po' il colore della giacca, ecco, poi la forma dei pantaloni, ma ancora tanto il colore, possono spaziare dal grigio al nero quando è proprio super elegante, al blu, ma cioè i colori non esistono. Secondo me, diciamo, l'abito elegante dell'uomo è veramente una trappola. Le donne hanno più creatività, maggiore capacità di esprimersi, possono mettersi colori, pantaloni, gonne pantaloni, spacchi, e i colori soprattutto possono variare, no? E nessuno gli dice niente. L'uomo no. Quindi io variavo un po' le cravatte, cioè avevo delle cravatte di, non mi ricordo, vabbè, sono, no, di Armani, vabbè, delle cravatte particolari, molto colorate, però anche molto eleganti, l'ho buttate tutte, insomma. Tanto non ci faccio più niente, quindi, e quando qualcuno mi ha detto, ma scusa, però metti che ti serve una cravatta per andare a un... non ci vado. Ormai ho 62 anni e ho, diciamo, quell'età in cui tu puoi permettere di dire di no anche quando ti invitano in posti formali e dicono ci vuole la cravatta. E tanto è vero che qualche mese fa sono stato invitato in uno di questi posti, no? A fare una conferenza, mi hanno detto però la cravatta sarebbe giacca e cravatta. Io sono andato lì senza cravatta, cioè con la camicia jeans sopra, ci ho messo la giacca già tanto per fare forma. C'è una giacca che mi ha regalato un mio amico, tra l'altro, che secondo me mi sta molto bene, Alberto, che dico ai miei amici americani, e quindi mi sono messo la giacca. Però poi ho detto, se non mi vogliono far entrare sti cazzi, torno indietro, non faccio la conferenza. Però nessuno mi ha detto niente, devo dire.
0: Beh, strano, perché poi non ricapitavano più molto queste situazioni, anche nei settori dove operi che chiedono la cravatta addirittura.
1: No, beh, questo era un evento organizzato da Rotary, uno dei tanti Rotary di Roma.
0: Ah, ecco.
1: E quindi questi sono ambienti un po' formali, quindi insomma...
0: Ma è quella sera che poi ti aveva avvicinato quello di cui avevi parlato? Che ti aveva dato delle informazioni?
1: Sì, sì, sì.
0: Non mi ricordo su cosa, ma mi colpì questo tuo racconto, ecco. Era lui?
1: Sì, sì, sì, era questo.
0: Che poi è scomparso, non si è più rimaterializzato.
1: Beh, quello era uno che stava presente lì alla conferenza, che apparteneva al gruppo di Rotary, che mi ha dato queste informazioni. Poi non è che deve ricomparire, erano informazioni sull'intelligenza artificiale. Poi,
0: ah, giusto, giusto.
1: Lavorava proprio per il governo al settore dell'intelligenza artificiale. E mi ha dato degli input interessanti che però noi sappiamo. Cioè, mi disse che alcune intelligenze artificiali captano l'aura, praticamente, e quell'aura che molti scienziati dicono che non esiste, in realtà appunto viene captata, e ti captano lo stato di salute, i pensieri, tutto praticamente, da, come del resto fanno i veggenti quando vedono le aure, no? E quindi sono intelligenze artificiali che riescono a captare qualsiasi cosa di te, e questo significa anche allo stesso tempo che con l'intelligenza artificiale tu tecnicamente puoi capire la persona cosa pensa, che stato di salute ha, e indurgli, volendo, malattie, pensieri, stati emotivi, eccetera. Insomma, bello tosto.
0: Che poi quest'estate, Paolo, ma anche dopo, anche dopo l'estate, questo tema della sicurezza, con gli allarmi che sono stati lanciati anche dalle stesse società che hanno lanciato, soprattutto parliamo di quelle, ovviamente quando parliamo qui di intelligenza artificiale parliamo dell'intelligenza quella generativa, quella che per lavoro, per diletto usano tantissime persone. Ma anche altre forme di intelligenza artificiale più complesse. Quello che colpisce è che da loro stessi sia arrivato questo allarme, cioè addirittura che questa intelligenza potrebbe arrivare ad uccidere le persone, che se non mettiamo delle regole è fuori controllo, che sembra un po' il solito teatrino così che lascia il tempo che trova. Tu pensi che questi allarmi abbiano un senso, cioè che poi servano a giustificare un controllo ancora più centralizzato, o no?
1: Guarda, come tutti gli strumenti dipende dall'uso che noi ne facciamo. Quando apparvero le automobili, le prime automobili, alcuni dissero che sarebbero state la rovina dell'umanità, che le persone non avrebbero più camminato, che non è successo chiaramente. Sono successe però altre cose, a parte l'inquinamento pazzesco delle città, poi tutta la farsa dell'elettrico, la benzina, che è uno strumento utilizzato esclusivamente per controllarci e non farci campare bene. Perché? In che intendo? Il prezzo della benzina è gonfiato dalle tasse, non segue assolutamente i mercati. Per esempio, quando c'è stata adesso la guerra in Russia, no? Tra Russia e Ucraina, immediatamente sono schizzati i prezzi, però le riserve di benzina erano per mesi, quindi non era giustificato un aumento immediato dei prezzi. È una cosa voluta. Inoltre c'è tutto un sistema che non permette a macchine molto ecologiche, che sono state inventate, macchine ad acqua, macchine ad azoto, o addirittura macchine elettriche, ma che si ricaricano camminando, non macchine con un'autonomia limitata come abbiamo adesso, macchine che hanno dei circuiti praticamente, per cui contemporaneamente nel moto che fanno si ricaricano in contemporanea, che è poi un principio normale, perché l'elettricità viene tratta dal moto, quindi si tratta di ricreare questo moto anche all'interno del moto dell'automobile. Ecco, tutto un sistema che è fatto apposta per favorire le grandi compagnie petrolifere, che hanno un grande, enorme potere su, anche sui governi, eccetera. Quindi tutto questo però è dovuto dall'uomo. Quindi la stessa cosa vale per l'intelligenza artificiale. Potrà distruggerci? Certo che potrà distruggerci, e quando arriverà a livelli di sofisticazione enormi. Poi già adesso hanno degli strumenti, per quanto ci disse appunto questo tizio, che però noi ce lo possiamo immaginare, per poter usare l'intelligenza artificiale contro di noi. Ma tanto avevano altri strumenti prima. Non è che senza l'intelligenza artificiale viviamo in un mondo paradisiaco, no? E quindi io penso che dipenderà dall'uso che ne farà l'uomo, e siccome l'uomo comunque fa sempre un uso distruttivo delle cose, sì, potrebbe anche distruggerci. Siamo degli idioti.
0: Eh sì, che poi è vero, no? Bisogna stare attenti a volte anche negli allarmi, ricordando gli allarmi, è ricordato appunto l'introduzione dell'automobile, ma tutti gli sviluppi o le rivoluzioni industriali sono state accompagnate, no, dalla fine della storia, finirà l'umanità, eccetera eccetera, che però sono allarmi che magari vengono veicolati, allarmi che magari non sono centrati, e allo stesso tempo però magari non si mostrano quelli che sono i veri pericoli, come appunto, ecco, hai fatto l'esempio prima dell'automobile, e stessa cosa potrebbe capitare con l'intelligenza artificiale, perché parecchi si immaginano il momento in cui già per dire l'Agenzia delle Entrate ha già iniziato a utilizzare questi sistemi di intelligenza artificiale per beccare i cosiddetti evasori, ma già si parla dell'uso delle banche dati con i dati biometrici delle persone, non solo a scopo che ne so, rintracciare un criminale oppure trovare una persona scomparsa, che poi sappiamo benissimo che le persone che poi che non si devono ritrovare o i responsabili che non si devono trovare comunque non si troveranno lo stesso, ma anche a scopo preventivo, cioè identificare le persone prima ancora che accada qualcosa. E quando poi questo sistema entrerà in relazione col denaro digitale, che ne so, l'euro digitale, entrerà in relazione, tutti i documenti saranno digitali, chiaramente è uno scenario che un po' inquieta, non trovi?
1: Sì, è uno scenario che inquieta. Ovviamente noi viviamo in un mondo che da sempre, non adesso, ha fatto sì che una parte del potere cercasse di soffocare le masse, la creatività, l'individualità, l'indipendenza, eccetera. E noi sempre, come esseri umani, troveremo delle vie di fuga. Cioè, anche qualora ci fosse un controllo, la via di fuga c'è. Andiamo nelle campagne, andiamo in montagna. Il mondo non è fatto solo dell'Occidente. Ci sono sterminati territori nel mondo dove vivono delle popolazioni ancora in modo che definiremmo primitivo, ma primitivo sembra un aggettivo quasi negativo. Quindi le possibilità teoriche ci sono, poi si tratta solo se le vogliamo applicare o no. Ma già adesso stanno sorgendo comunità, ma da sempre in realtà, però c'è molto un ritorno a comunità. Penso a quella, a Claude, una galla che ha già ne ha aperta una sua in Sardegna, per adesso è allo stato nascente, insomma, però ci sono tantissime possibilità di vivere in modo diverso da quello che la società ci vorrebbe imporre. Poi certo, chi vive nelle grandi città, che fa lavori particolari, vabbè, ma è quello, poi è una scelta personale, insomma.
0: Sì, può essere poi appunto questi grandi eventi, come è successo col Covid, possono anche essere, ecco, la sveglia collettiva, magari per farci chiedere se il cammino che stiamo facendo è quello giusto, e magari se poi sono eventi chiaramente dannosi, gravissimi, violazioni di tutti i diritti, eccetera. Però magari sono solo con quelli, a volte nelle persone scatta la molla che fa fermare le persone dalla frenesia quotidiana, e magari queste persone si chiedono: ma sto facendo veramente quello che un po' risuona con la mia natura, con il mio percorso di vita? E molti l'hanno fatto, grazie anche a quel periodo lì. E quindi, ecco, non tutte le cose negative, anzi quasi mai, o forse mai, le cose sono solo negative. C'è sempre poi un altro lato. Io condivido anche questa tua visione fondamentalmente ottimistica degli eventi, per cui vanno visti, vanno denunciati, tra virgolette, vanno notati in certe dinamiche, ma allo stesso tempo bisogna essere anche convinti e sicuri che c'è sempre comunque una via d'uscita, c'è sempre un'alternativa, c'è sempre il modo, secondo me ci viene comunque lasciato il modo di poter fare anche un cambio di passo personale o esistenziale. E prima mi hai fatto venire in mente una cosa, appunto, sull'intelligenza artificiale, della Aura, non della Laura, Laura. Ma quindi, secondo te, uno può difendersi da questa lettura? Cioè, nel senso, magari una persona centrata è meno facile che appunto sia preda di questa sorta di cattura, e se anche secondo te, ecco, le chat GPT di turno fanno questo?
1: Ma guarda, le chat GPT di turno non lo so se lo fanno, credo di no e spero di no, anche perché io la uso molto, quindi uso non solo chat GPT ma pure Gemini, e io devo dire che per adesso sono nel mio lavoro un aiuto fondamentale, e va detto manco per il mio lavoro, anche per tante altre cose. Cioè, fai domande pratiche e quello ti risponde, poi devi sempre controllare tutto perché a volte si inventano le cose, però cioè ti facilita tanto alcuni lavori. Il mio lavoro su San Francesco, dal punto di vista storico, è stato facilitato tantissimo da ChatGPT, perché mi trovava dei riferimenti con una velocità che io talvolta proprio non ci avrei rinunciato. Cercavo un libro particolare, antico, e quello mi diceva: guarda, su questo sito lo vendono. Io andavo a cercare da solo, non l'avrei mai trovato, ad esempio. Ti dà tutti una serie, se tu gli dai gli input giusti, ti dà una serie di riferimenti che non sono mai completi, poi li devi completare da te, però spesso ti dà uno spunto di partenza. Faccio un esame, vabbè, insomma, è inutile fare esempi, tanto abbiamo capito. Quindi, non lo so, io spero di no. Poi nel giorno che ci accorgeremo che è così, vuol dire che lo elimineremo dalla nostra vita e prenderemo qualcos'altro che magari sia più utile, insomma. Io, per esempio, guarda, il vero pericolo che sto vedendo adesso, quello più immediato, a brevissimo, dell'intelligenza artificiale, che all'inizio noi ne abbiamo parlato molto, io e te, dell'intelligenza artificiale, dei pericoli, eccetera, e io questo non l'avevo considerato, invece adesso lo vedo: l'uniformazione del linguaggio, perché tantissimi articoli, addirittura libri, comunicazioni ufficiali e non, anche sono fatti dall'intelligenza artificiale, e tu lo riconosci dal linguaggio. Quindi adesso vedo politici che io conoscevo che non erano in grado di spiccicare due parole in croce, che fanno dei post meravigliosi sulla società che rinascerà grazie alle loro meravigliose idee, così. Ma fino a qualche anno fa non scrivevano mai nulla perché non erano proprio in grado. Oggi sono diventati degli scrittori meravigliosi, tutti però con lo stesso stile, così come molti post. E vedo anche dei comunicatori, dei coach, persone che lavorano nell'ambito della spiritualità, che è chiaramente scritto dall'intelligenza artificiale, perché ha uno stile molto riconoscibile, che è piatto, uniforme, cioè una cosa illeggibile poi alla fine. Racconti notizie curiose dal mondo e te riportano tutto con l'intelligenza artificiale, e questo è un rischio grave, perché lì veramente abbasserà la creatività di alcuni, e uniformerà il linguaggio rendendo quasi tutto illeggibile, perché è una cosa, io non riesco a leggere le cose scritte da ChatGPT. Lo uso sì come strumento di ricerca, di verifica, delle volte di controllo di date che poi devi ricontrollare da te, ma insomma almeno lui ti dà un'idea generale. Ma se ti fai scrivere un testo, cioè puoi farti scrivere un piccolo comunicato, una cosa così, ma io vedo persone, libri scritti dall'intelligenza artificiale che infatti sono illeggibili.
0: Questo sì, è un altro aspetto fastidioso che chi notiamo. E allora andiamo a vedere, Paolo, quello che succederà in questa prima puntata. Di cosa ci parlerà? Immagino di sviluppi delle tue ricerche su San Francesco. Tra l'altro ci hanno ammorbato in questi giorni, anche non volendo, tra Benigni, tra Mattarella, tutte queste cose che insomma che ci sono arrivate, appunto, anche non avendo le scelte ti arrivano ugualmente. Ma di che cosa ci parlerai?
1: Allora, sicuramente riprenderemo San Francesco e farò delle puntate secondo me molto interessanti, poi spero anche per chi ci ascolta, dove parleremo del rapporto tra francescanesimo e libera muratoria e la massoneria sostanzialmente, poi francescani e alchimia, perché pochi sanno che gli alchimisti più famosi del Medioevo e del 500-600 erano francescani, e qui quindi si aprono delle domande. Poi parleremo anche di altri aspetti storici collegati al francescanesimo o comunque oppure direttamente proprio inerenti a San Francesco. Però quest'anno, come l'anno scorso, era prevalentemente dedicata a San Francesco, quest'anno invece sarà dedicato prevalentemente a un altro argomento. Qui ti stupirò, però. Perché è un argomento che in realtà abbiamo già trattato, ma questa volta ho deciso di affrontarlo in modo netto, cioè il sun gazing, cioè la tecnica di guardare il sole. E uno dice, ma come, ci farai diverse puntate? Sì, non una, ce ne farò tante, perché il sun gazing, cioè il guardare il sole, la tecnica di guardare il sole, che è stata diffusa in Occidente prevalentemente da Ira Ratanmanek, però intanto tecniche identiche sono descritte ad esempio da Osho e da Ivanov, quindi non è una novità di Ira Ratanmanek, è che Osho e Ivanov hanno scritto tantissime cose, quindi magari uno si è perso questa parte che invece è fondamentale, e anche Ivanov dice, guardate che è la parte più importante del mio insegnamento, il rapporto col sole. E dopodiché però, siccome l'avevo cominciato anni fa, ne ho parlato di questa tecnica di guardare il sole e dell'alimentazione pranica che ne consegue, perché uno smette anche di mangiare, ma l'ho ripresa, e l'ho ripresa di nuovo perché avevo dei problemi agli occhi, esattamente come la prima volta. Però stavolta ho deciso di affrontarla scientificamente, cioè ho cominciato proprio a studiarla, ho preso i libri di Fabio Marchesi, Daniel Lumera, che parlano proprio della luce dal punto di vista scientifico, più sono andato a studiarmi a questo punto, visto che molti maestri ne parlano, allora ho detto, vediamo cosa dicono anche gli alchimisti del Medioevo, dei mistici, e vedremo delle scoperte sorprendenti, cioè vedremo proprio che c'è una tradizione del rapporto con l'uomo e col sole, tutta l'alchimia è basata su quello sostanzialmente, e i mistici, tutti i mistici più importanti, San Bernardo oppure Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, questi personaggi qui tutti hanno insistito sul rapporto tra uomo e sole, ovviamente con un linguaggio apparentemente diverso, ma con concetti che sono gli stessi. E poi dietro a tutti questi testi, soprattutto quelli alchemici, si cela il segreto della pietra filosofale, e quindi parleremo di questo, e sarà un percorso non semplice, perché non è facile spiegarlo in una volta sola, quindi all'inizio questa settimana parleremo proprio della tecnica del sun gazing in modo specifico, e poi vedremo cosa dice di uguale a Hiram Ratamanek, Ivanov, Steiner, Osho, il cerchio Firenze 77, perché devo dire che un grosso calcio in culo, per riprendere questa tecnica, me l'ha data il cerchio. Ho letto un passo sul prana, l'ossigeno, eccetera, ne abbiamo anche parlato qualche trasmissione fa, e quella mi ha dato l'impulso a non solo a rifare, a ripetere questa tecnica e ricominciare da capo, ma poi anche a studiarla, e stanno venendo fuori delle cose che sono per me interessanti, poi spero che saranno interessanti pure per il pubblico, insomma.
0: Ma sicuramente sì, quindi sarà, ci aspetta, cari amici di Border Race, un'altra intensa stagione insieme a Paolo, che ha ricordato anche la sua età, Paolo, prima, anche se tu sei senza età, quindi anche se tu spesso dici il corpo si comincia a sentire, no? Che magari ti stanchi più facilmente, va bene, però dal punto di vista della tua divulgazione non c'è stanchezza, non c'è, è sempre una, ogni stagione è sempre un percorso arricchente, ecco, sembra appunto, ma Fabio, senza età.
1: No, ma sì, ma Fabio, la cosa interessante di questo sun gazing è che ti fa avere un livello energetico talmente straordinario che io attualmente ho un livello energetico che non c'avevo manco a 30 anni.
0: Ma quindi tu hai ripreso, certo, la mattina, hai ripreso a guardare il sole, quindi?
1: Esatto, sì.
0: Ok.
1: Sì, solo che poi ho scoperto, studiando, vabbè, tutto questo magari poi lo discutiamo nella parte dopo, comunque ho scoperto che ho fatto un sacco di errori la prima volta, ma devo dire, non per mia colpa, ma non c'era proprio niente. All'epoca, quando l'ho fatto la prima volta, non c'era nulla, c'era un articolo di Ratamanek su internet, basta, un articolo semplicissimo e basta, quindi non ho potuto approfondire. Questa volta invece c'è in rete, ho trovato proprio uno scritto di Vina Parmar che riassume tutti gli insegnamenti di Ira Ratamanek con domande, risposte, eccetera, più lo collega ai culti solari, vabbè, fa tutta una serie di discorsi, quindi molto più completo. Allora, sta dispensa è un po' un casino, perché poi ripete le stesse cose, essendo una dispensa forse l'hanno assemblata un po' male. Comunque ho fatto un riassunto schematizzato che poi distribuisco a chi me lo chiede, insomma, e però ci sto facendo degli studi proprio approfonditi, cioè ho deciso che questa è la chiave del benessere, e quindi sì, è vero, mi sentivo molto stanco, dico a 60 anni non c'ho più, no, oggi in questo momento storico c'ho più energia di quando ce n'avevo 30, insomma.
0: E allora, con tutta la tua energia e omaggiando il sole, è il momento, non ho detto chi saranno gli ospiti, abbiamo sentito solo la tua parte, con chi cominceremo questa sera? Verrà a trovarci Franco Fracassi, giornalista che tutti conosciamo, con il quale faremo il punto di questa situazione caotica che sta avvenendo un po' in tutta Europa, le proteste in Francia, in Spagna, ma anche, insomma, caos tanto per cambiare dalle nostre parti. Ma faremo anche così una riflessione sul giornalismo di qualità, sia nel mainstream ma anche invece le derive che ormai sono purtroppo all'ordine del giorno anche nell'anti-mainstream. Quindi Franco Fracassi con noi più tardi. Nella seconda parte invece verrà a trovarci Frabolo, è uscito il suo nuovo singolo, lo ascolteremo, si chiama Io non ho più paura, un brano molto bello, e ci racconterà anche tutto un suo percorso alchemico, quindi un Frabolo che così musicalmente meno incazzato, ecco, dei primi album, dove ci voleva però quell'incazzatura contro tutto quello che abbiamo vissuto all'epoca. Adesso è un Frabolo che ha fatto anche lui, parlavamo di evoluzione all'inizio, un'evoluzione musicale, un'evoluzione anche di ricerca personale, e quindi ci racconterà tutto più tardi. Poi la parte con Paolo, e poi c'è una novità in questa stagione. La novità è la seguente, che come forse sapete chi segue il canale Border Nights, abbiamo iniziato una collaborazione da qualche anno con un collega molto bravo che si chiama Enrico Pietra, che conduce una trasmissione che si chiama Sguardi sull'invisibile, il mercoledì sera alle 21, che rimarrà, nel senso poi sarà seguibile sempre il mercoledì alle 21, però andrà per la prima volta qui nella nostra caverna notturna, quindi questa sua rubrica ogni settimana sarà prima in diretta qui con noi e poi per YouTube il mercoledì sempre alle 21. E di cosa ci parlerà Enrico? Soprattutto ogni settimana ci saranno degli ospiti. Questa sera Enrico parlerà di UFO, di disclosure entità extraumane. C'è la Federazione che cerca entità extraumane, che è un'associazione ufologica nata un anno fa, presieduta da Massimo Angelucci, che è una delle figure più importanti della ricerca ufologica in Italia. E Massimo racconterà i presupposti di metodo che presiedono questa ricerca, che si deve basare su rispetto, collaborazione e studio delle entità non umane nei loro contatti con la popolazione terrestre. Secondo gli aderenti, infatti, non c'è dubbio che la casistica ufologica del terzo e quarto tipo sottintenda una presenza extraumana che non è solo esogena, ma potrebbe indicare una coabitazione del pianeta Terra. Ci sarà il 31 ottobre anche un summit internazionale prestigioso organizzato e voluto da Free all'Hotel, al Grand Hotel di Rimini, con ospiti davvero importanti come l'astrofisica Beatriz Villarroel, che descriverà le sue ricerche sui transienti multipli riscontrati prima dell'inizio dell'era spaziale moderna. E poi ci sarà anche l'imprenditore svedese Dennis Asberg, che parlerà della cosiddetta anomalia del Mar Baltico e del suo team di indagine dei fondali oceanici, questo al convegno di Rimini. Quindi più tardi anche Massimo Angelucci insieme a Enrico Pietra, dopodiché torneremo con Paolo come al solito nel finale. Allora, adesso sì, Paolo, con la tua energia del sole e di tutto quanto, dobbiamo ascoltare la nuova sigla che ci accompagnerà per tutto l'anno. Di solito le sigle, qualcuno mi disse anni fa che con le sigle, con il genere musicale della sigla, è come se intercettassimo quello che sarà l'anno, quindi quello che accadrà, che non accadrà a livello di, come dire, di percezione sensoriale. Quindi non lo so se sarà così anche quest'anno, però Paolo è sicuramente pronto a far partire questa nostra nuova sigla.
1: Vai.
2: VRN presenta Border Night.

0: siamo tornati al 2013, Bocca Town of Strangers. Questo è un brano che ha fatto conoscere questo progetto polacco, appunto, nato a Varsavia nel 2013, inizialmente come trio, che era stato costruito attorno a un'idea molto precisa: far parlare la musica e non l'identità dei suoi musicisti. Per questo i componenti hanno scelto fin dall'inizio di non rivelare nomi e volti, e dal vivo hanno adottato maschere e anche una forte estetica visiva. E la band aveva spiegato che l'anonimato non era un semplice espediente di marketing, ma un modo per togliere l'ego dell'artista dal centro dell'attenzione. È una cura che farebbe bene a tanti musicisti. E questo brano è il pezzo da cui è nato tutto, il primo singolo pubblicato nel 2013, poi inserito nell'album d'esordio Bocca, una genesi molto curiosa, perché raccontarono i componenti di aver iniziato quasi per gioco, registrando con un iPad di allora scatole di fazzoletti, scatole da scarpe, penne, bicchieri e bottiglie d'acqua, e da quei rumori domestici venne costruito il primo beat, e nell'arco della stessa giornata nacque il brano che abbiamo sentito. E quell'esperimento poi portò a comporre materiale per l'intero disco in pochissimo tempo, ed è una sonorità molto molto affascinante. Magari la conoscerete, perché in alcune parti comunque del mondo era stato molto ascoltato. Bocca poi ha continuato a pubblicare musica per oltre un decennio. Nel 2025 è uscito White Room, e nel 2026 c'è anche un altro singolo, Abibi, mentre Town of Strangers rimane comunque uno dei loro brani più conosciuti. Allora ci piace quando ci proveremo e quando c'è materiale da raccontare, anche magari aggiungere qualcosa alla musica, che a volte è un po' più rara rispetto a questa che andiamo ad ascoltare, perché il tappeto sonoro, come lo chiamò tanti anni fa un nostro storico ascoltatore, è componente fondamentale della nostra trasmissione, ricerca musicale, soprattutto le sonorità chill out, ma non solo, perché poi appena possibile spaziamo nel rock, nella storia del cantautorato, anche quello un po' più nascosto, ma certamente le atmosfere così new age, chill out, elettronica di qualità, musica da club, insomma, ci piace molto. Allora, torniamo adesso dal buon Paolo, e quindi noi ci siamo lasciati, Paolo, lasciati visivamente intendo, quando abbiamo finito il nostro viaggio che abbiamo documentato sul canale YouTube di San Francesco. Poi abbiamo fatto anche un video che aveva rimesso insieme tutti i pezzi. Ovviamente non voglio adesso anticipare la parte dopo, in cui poi parlerai, come ci hai detto, ancora di San Francesco, però poi tu sei tornato ad Assisi, e c'è stato un qualcosa di magico. Non so se lo volevi raccontare dopo, possiamo dirlo subito, su un luogo in particolare.
1: Sì, no, ma oggi parleremo del San Kensington, però, quindi non è che ci...
0: Ah, scusa, ma non parlavi della massoneria di San Francesco? No, pensavo che...
1: No, di questo ne parlerò.
0: Ah, okay.
1: Alterneremo degli approfondimenti sul San Kensington,
0: sì,
1: e degli approfondimenti su San Francesco.
0: Ah, allora, siamo tranquilli. Vai pure.
1: Sì, sì. Comunque, sì, è capitata una cosa, cioè, proprio stupenda. Sono andato ad Assisi con Stefania per... vedere meglio i posti, anche quelli che io e te non avevamo visto, perché abbiamo fatto una sorta di super ammazzata di tutto di corsa, così. Quindi anche perché a me piace rimanere nei posti, godermeli e respirarne l'atmosfera. Quindi siamo stati ad Assisi, non mi ricordo, una settimana circa, e io volevo fare anche una prova generale, cioè cercare un posto per fare dei ritiri spirituali, ma non ritiri spirituali nel senso che si prega e altro, ma in cui si visitano i posti di Francesco e contemporaneamente li si spiega, con quindi una mezza giornata dedicata proprio alla visita dei posti e una mezza giornata dedicata a un seminario in cui poi io tratterò non solo chiaramente San Francesco, ma il rapporto con, non so, San Francesco e l'alchimia, la magia, c'è tanta magia attorno a Francesco e in Francesco. Quindi cos'è la magia, cos'è l'alchimia, perché la Chiesa Cattolica ha voluto occultare tutta questa parte che loro ben conoscono, i francescani, non tutti magari, ma la maggior parte sì, perché alcuni testi che hanno scritto alcuni francescani sono proprio chiarissimi su questo. E poi ho avuto modo, sia in passato ma anche nel presente, lì ad Assisi abbiamo parlato con dei frati francescani che dicono sì. Uno mi ha detto: ah, tu quindi ti occupi di Fratelia? Era ora che se qualcuno se ne occupasse, perché lo sanno tutti chi era Elia, e, però non, cioè, non se ne parla, diciamo, se ne parla poco. Vabbè, detto questo, sì, sono stati dei giorni veramente magici, perché perché appena siamo arrivati, io sono arrivato lì, la casa in affitto me l'ha trovata un'amica di mia sorella, e si sono conosciuti in Germania, tra l'altro, quindi una serie di coincidenze. Questa poi è andata ad abitare a Assisi e ha un bar lì ad Assisi, e la prima cosa che abbiamo notato subito, anzi il giorno dopo, è che questa casa è di fronte alla casa di Anthony Elencimittan, che molti non sanno chi è, ma per me è stato fondamentale, perché è il fulcro del libro su San Francesco che ho scritto, perché questo padre Anthony era un adesso è morto, un domenicano che ha scritto un libro, San Francesco, lo Iogin dell'amore universale, dove scrive chiaramente che San Francesco andrebbe capito sul piano esoterico, non dal punto di vista solo storico come vorrebbero gli storici del francescanesimo. E lui poi fa un paragone, questo suo libro, con il buddismo, con l'induismo, e dice sostanzialmente: guardate che l'insegnamento di Francesco era uguale a quello del buddismo, le sue pratiche, anche i suoi miracoli, tra virgolette, non sono niente di eccezionale, sono il normale rapporto di un uomo con la natura, e li spiega dal punto di vista magico ed esoterico, dicendo non faceva nulla di più e nulla di meno di quello che fanno tutti i santi, i guaritori, eccetera. Quindi queste cose straordinarie che attribuiscono a San Francesco sono straordinarie, ma sono tipiche di qualunque yogin realizzato, di Yogananda, di personaggi così. E poi parla, accenna proprio alla parte esoterica di San Francesco, però non la sviluppa. Quindi io questo padre Anthony ha scritto questo libro, e questo libro ha un'importanza fondamentale, perché è stato ha avuto, diciamo, il beneplacito di due papi. In più è stato voluto, è stato editato dall'edizione Età dell'Acquario, ma è stato fortemente voluto dal francescano

al centro del mio libro. Bene, noi ci siamo ritrovati in una struttura che aveva la casa anche di Anthony e Lenji Mittan, e io mi sono ritrovato quindi a meditare e a guardare il sole nello stesso spazio in cui meditava Anthony e Lenji Mittan. Per me è stata già un'emozione molto forte, no? Perché questa casa ha un giardino in alto da cui si guarda Assisi con una vista meravigliosa da cui era possibile osservare il sole al tramonto. E vabbè, quindi questa è stata la prima sorpresa. Poi, dopodiché, la sorpresa più grossa è stata quando questa amica di mia sorella ha detto: "Guarda, adesso c'ho un frate francescano che dirige una struttura che non è pubblica e non è aperta al pubblico, diciamo, però per seminari, cose del genere, la mettono a disposizione." Quindi io ho parlato con questo frate e questo mi ha detto: "Guarda, questa è la struttura, e la struttura è proprio nella casa che era di San Francesco. Non è una cosa resa pubblica, non so perché, ma è la casa di Pietro di Bernardone. Non si sa di quella casa dov'è che dormisse Francesco, come erano disposti i locali, perché nei secoli chiaramente è cambiata, però la struttura è rimasta la stessa. Quindi c'è questa struttura in cui dormiremo, c'è poi una sala per le conferenze, per riunioni e dove faremo il seminario, c'è un bellissimo giardino, c'è una piccola cappelletta ricavata in una delle stanze della casa, per chi magari vuole meditare, oppure forse gli ho chiesto se farà magari una funzione particolare, non una messa normale, ma una funzione particolare. E vabbè, per chi vuole andarci, chiaramente, non è che magari tutti avranno piacere, insomma. Comunque, è proprio, cioè, è sembrato proprio, non so come definirlo, insomma, ma un segno del destino. Cioè, proprio andare a fare il seminario di 3 giorni con la visita ai luoghi proprio nella casa di Francesco. E io, cioè, non lo so, mi sembra chiaro, insomma, sono rimasto molto, molto colpito da questa sincronicità. Ci ho visto proprio un destino. Quindi sta casa, sta appartamento dove soggiornava e abitualmente quindi lavorava e pregava Anthony Lenji Mittan quando veniva dall'India, perché lui la sua sede principale era in India. Poi fondò, cioè, una sede della sua associazione lì ad Assisi, e lì c'era proprio la sede. Tra l'altro, ho chiesto a persone che lo conoscevano se mi facevano visitare la casa. Ho visto anche la casa, lo studio. Però mi ha colpito molto la camera da letto di questo Anthony, ma veramente spartana, cioè non c'era niente, il letto e basta. Poi dopodiché c'era la casa piena di libri ovunque, una stanza immensa che era una sorta di deposito di libri, e niente, insomma. Poi sì, insomma, è stato un viaggio particolarmente magico, pieno di sincronicità, e queste erano solo alcune, quelle più eclatanti. Poi ce ne sono state altre. Ho intenzione poi di organizzare altri seminari residenziali, non solo ad Assisi, ma anche a Laverna, che è un luogo fondamentale del francescanesimo. A Laverna, non solo San Francesco riceve le stimmate, ma lì vengono prodotti i testi più mistici del francescanesimo. Lì, per esempio, Ubertino da Casale scrive L'albero della vita. A Laverna, Bonaventura da Bagnoregio scrive L'itinerario della mente a Dio. E poi sono scritti a Laverna i testi mistici più importanti, quelli originali, che sono fonti storiche ufficiali del francescanesimo. E sono scritti il com no, commentario, il commento alle Sacre Stimmate. Adesso in questo momento c'ho vuoto di memoria sull'opera.
che è una delle opere fondamentali.

0: tra le fonti francescane ufficiali per definire la spiritualità di Francesco. È un testo che non viene considerato dagli storici perché dicono che sia pieno di invenzioni, così. In realtà è la parte mistica più importante dei testi francescani che abbiamo, le considerazioni sulle sacre stimmate. Ecco, adesso non mi veniva la prima parola. Questa è un'opera fondamentale che gli storici non considerano, perché è poi piena di miracoli, che figura di se i miracoli sono veri. Questo è il ragionamento degli storici, e quindi invece sarebbe fondamentale per ricostruire anche il pensiero di Francesco, la spiritualità di Francesco e tante altre cose. E vabbè, quindi lì faremo dei seminari residenziali, da lì poi si va facilmente a Cortona, dove si potrà visitare sia la chiesa che abbiamo visto insieme io e te, quella costruita da Fratelia, e poi una chiesa che noi ci siamo persi, che però è fondamentale sempre per capire il francescanesimo, cioè la chiesa di Santa Margherita da Cortona, che è un personaggio fondamentale della storia francescana, tant'è vero che è stata chiamata, è tuttora chiamata, la terza duce francescana, perché era una terziaria francescana ed è considerata un po' una delle sante patrone dei terziari francescani, che sono un terzo ordine un po' a parte rispetto all'ordine ufficiale, diciamo così, del primo ordine, e il secondo, che è quello delle donne. E poi ecco, già lo annuncio, voglio organizzare per Ferragosto proprio un vero e proprio seminario residenziale di una settimana, dove tratteremo argomenti spirituali, chiaramente tutti collegati a Francesco, ma poi andremo a vedere a Tagliacozzo la chiesa che io e te siamo andati a vedere, quella di San Francesco. Visiteremo pure l'oratorio, che non l'abbiamo potuto vedere perché c'erano i lavori all'epoca, e poi da lì ci spingeremo a Fonte Colombo e a Greccio, e lì quindi avremo modo di non solo trattare la storia di questi luoghi in rapporto a San Francesco, ma pure tutta una serie di cose, che argomenti che poi sono tutti collegati, quindi il rapporto di Francesco con i Templari, con i Catari, con il Rosa Croce, anche se all'epoca non esisteva il Rosa Croce con questo tipo di nome, ma c'è un filo diretto tra il francescanesimo e il Rosa Croce, e quindi sarà un modo per capire meglio proprio tutto il cristianesimo esoterico. Quindi io penso che sia, cioè, per me è un sogno questa cosa, perché è veramente interessantissimo. E poi ho già fatto dei seminari residenziali molto belli, e vorrei farlo nello stesso posto dove lo feci circa 15 anni fa, un ritiro spirituale che fu bellissimo. Non lo feci io, cioè io invitai una serie di relatori, e io mi ricordo che tutti i partecipanti mi dissero, questa cosa mi sorprese molto, mi disse: questi sono stati i giorni più belli della mia vita. È una cosa che a me mi lasciò veramente di stucco, perché sì, che era bello lo sapevo, però non immaginavo che potessero più persone di quel corso dire questa cosa. Spero che si ripeterà questa magia anche con San Francesco.
1: Bello, bello, bello, bello, bellissimi quei vibranti, questi progetti che poi ricorderemo ovviamente di volta in volta quando si avvicineranno questi appuntamenti. E allora con Paolo noi ci risentiamo più tardi per parlare del sole, in modo, però avete sentito, ancora più approfondito e consapevole, guardare il sole, come guardarlo, eccetera. Tra poco con noi Franco Fracassi, e lo accogliamo proprio rievocando, Paolo, il nostro viaggio, dove ci tenne compagnia nelle trasmissioni notturne. Questo nome, solo pronunciarlo mi emoziona, Paolo. Onde nella notte, eh? È vero che ti sei emozionato, eh? E queste trasmissioni in diretta la sera dalle tappe che abbiamo visitato, e quest'anno anche c'era questo brano che li apriva, dedicato a noi.
0: Aspetta un attimo. Due cose.
1: Sì.
0: Primo, il tuo progetto di Onde nella notte adesso si può fare non protesto. Perché?
1: Sì.
0: Perché non c'ho più sonno la notte. Ah. Quindi lo possiamo fare tranquilli. Cioè, Guarda, c'è un livello di energia che se mi rimane così, ma io in realtà credo che dovrebbe anche aumentare grazie al sun gazing. Comunque, se rimane così, ma tranquillamente. Insomma, non
1: tranquillamente. Bene.
0: Primo punto. Secondo sì. punto, guarda, è assolutamente collegato il sun gazing con tutte le cose di cui parleremo e anche con San Francesco, perché San Francesco, Dante Alighieri, lo chiama il sole. E Dante, questo ci faremo però una puntata a parte, ha tutta una cosmologia che è solare e parla addirittura nel Paradiso di guardare il sole e quello che succede guardando il sole, che gli alchimisti medievali lo sapevano perfettamente, tant'è vero che poi fa tutta una ricerca su vari profili, da particolare un libro, Divo Sole, che è uscito dalle Edizioni Mediterranee di recente, scritto da due alchimisti moderni che hanno ripreso tutta la tradizione antica, e da lì sono partito per vedermi quello che dicono gli alchimisti, i mistici, eccetera. Comunque dicono sostanzialmente tutti la stessa cosa: questo sole al centro, ma è quello che dice Steiner, è quello che dice Ivanov, che sostanzialmente vedono il sole visibile come un riflesso del sole invisibile, cioè Dio, e Cristo, che è stato sempre definito logos solare. Che significa logos solare? Cristo è un'emanazione della luce del sole, e gli illuminati arrivano ad avere questa radianza che è presa dal sole, tant'è vero che infatti molti francescani anche successivi chiamano Francesco il sole, e così lo nomina anche Dante nel canto 11 del Paradiso, e poi nel canto 33 del Paradiso spiega che cos'è il sole e cosa significa guardare il sole. Quindi guarda, è un percorso che è tutto collegato, non sono argomenti scollegati in realtà. E io infatti ho avuto questa forza di riprendere in mano non solo la pratica del sun gazing, ma lo studio. Cioè ho detto basta, me lo devo studiare, anche perché ho fatto un sacco di errori la prima volta che l'ho praticato, e anche questa seconda l'ho iniziato facendo un errore dopo l'altro. Quando me ne sono accorto ho detto aspetta, fammi approfondire, e da lì sono partito a fare tutta una serie di approfondimenti. Quindi sono tutti argomenti collegati.
1: Ok, ma non avevo dubbi. E allora, dicevo, questo brano che ci ha accompagnato, dedicato a noi in queste puntate di Onde della Notte che abbiamo fatto quest'estate, che lo prendiamo come auguri e come manifesto anche per questa nuova stagione.

0: Border Knights, diamo il bentornato a Franco Fracassi. Ciao Franco.
1: Ciao.
0: Allora Franco, questa sera facciamo delle riflessioni intanto su quello che sta accadendo, anche oggi giornata di scontri in Francia, studenti, scontri a Parigi, lezioni sospese nei licei nei prossimi giorni, con Trump che attribuisce questo caos all'Islam e agli immigrati, ma anche in Spagna abbiamo visto grandi proteste. Che cosa possono rappresentare in questo momento dove l'Europa sembra sempre di più arroccarsi in delle posizioni, insomma, abbastanza folli? E dalla Francia spesso sono arrivati dei moti popolari che poi qualche effetto l'hanno ottenuto. Cosa aspettarsi in questo caso dal tuo punto di vista?
1: Allora, intanto dall'Europa io intenderei l'Europa del potere, perché l'Europa dei popoli europei va in tutt'altra direzione e lo si sta vedendo plasticamente in tutte le elezioni che si tengono in giro per l'Unione Europea, non ultime quelle tedesche. E la Francia non è un caso isolato, cioè c'è questo smottamento che è in corso. E questo vero e proprio scollamento tra chi detiene il potere nei vari paesi e i cittadini di quel paese, che si manifesta in alcuni casi attraverso il voto, come nel caso della Germania, ma anche come nel caso di altri paesi, insomma altri paesi hanno votato e hanno chiaramente spostato il voto in una certa direzione, insomma la Croazia e così via. E dopodiché in altre zone d'Europa dove non si sta votando per vari motivi, perché non ci sono elezioni imminenti, o come in Francia dove le elezioni sono impossibili perché c'è un presidente che è come il Re Sole, che impedisce qualsiasi forma di democrazia, e a quel punto la gente si rivolta. E sta accadendo in Francia, sta accadendo in Spagna, sta accadendo in Portogallo, e sta in parte, anche se in piccolissima parte, avvenendo anche in Italia, perché in Italia si sono rivoltati gli agricoltori siciliani, quelli calabresi, quelli della Basilicata, credo anche del Molise, quelli della Sardegna, insomma il sud, le realtà agricole del sud Italia, che giustamente non ce la fanno più andare avanti. Non capisco come faccio ad andare avanti quelle del nord, quello è un mistero, però insomma quelle del sud che manifestamente non ce la fanno andare avanti, anche loro si stanno rivoltando. Allora, questa qui è una rivolta contro tante cose, una rivolta contro il riarmo, una rivolta contro i prezzi assurdi dei carburanti, che poi vogliono dire anche prezzi assurdi dell'energia, sia in casa che nelle industrie, che voglio dire prezzi assurdi di tutti i beni di consumo, perché automaticamente aumentano tutti i beni di consumo, dei trasporti e così via. Ma è una rivolta anche contro una politica che è sorda. Allora, la rivolta francese, quella diciamo la rivolta spagnola, quella italiana e portoghese, che sono entrambe rivolte agli agricoltori, almeno partite in questa maniera, sono rivolte molto diverse tra di loro, sono proteste molto diverse tra di loro, però vanno tutte con lo stesso segno, cioè i governi sono sordi e non ascoltano. In questo caso in Spagna non ce l'hanno col governo, ma ce l'hanno con l'opposizione al governo, o quantomeno con quel pezzo di governo che è totalmente collegato all'opposizione, in questo caso qui di destra, perché il governo è quello di sinistra. Diciamo, la parte più moderata del governo di sinistra e l'opposizione di destra, che nel caso della Spagna vogliono impedire che venga messa la museruola ai fondi di investimento che stanno facendo carne di porco delle abitazioni e degli affitti, e stanno distruggendo tutto il tessuto sociale spagnolo. In Francia invece ce l'hanno direttamente col governo, dicendo che il governo sta facendo una riforma della scuola tipo buona scuola italiana, quindi una cosa mostruosa, a scapito di che cosa? A scapito delle scuole, delle aule che fanno schifo, a scapito degli insegnanti che mancano, perché non si investe più nella scuola, perché la Francia sta dando una quantità impressionante di soldi e di armi all'Ucraina, perché la Francia ha deciso di investire tutto nel comparto militare, abbandonando tutto quanto il resto. Insomma, il comparto scuola è disperato, ma quello che sta accadendo in Francia va anche oltre, perché ha iniziato una scuola della periferia di Parigi, dopodiché a questa scuola sono incominciate ad aggiungere le scuole di Parigi e dell'area metropolitana di Parigi, poi le scuole del resto della Francia, poi sono aggiunti i professori, gli insegnanti, poi sono aggiunti i dipendenti pubblici e poi si è aggiunta una categoria di dipendenti pubblici che ha praticamente toccato il cuore dei francesi, ovvero i pompieri. I pompieri hanno cambiato tutto, perché i pompieri sono in Francia sono delle specie di supereroi. Ci sono tantissimi ragazzini che vogliono fare il pompiere, cioè se sei un pompiere sei un personaggio figo, insomma uno che ispira fiducia e che attrae il resto della popolazione. Sono sempre personaggi positivi. I pompieri perché scioperano? Non scioperano perché c'è stata un'estate piena di incendi e la quantità di pompieri è diminuita perché lo Stato non ha i soldi per pagarli, perché appunto ha dirottato i soldi altrove, non hanno i mezzi per lavorare e quindi dicono: ma noi perché dobbiamo sacrificarci, andare verso la morte con uno Stato che se ne frega di noi? E quando sono scesi in piazza i pompieri è cambiato tutto, perché in quel momento lì tutto il paese che non aveva scioperato si è unito agli scioperanti. Dall'altra parte chi c'è? La polizia, le forze dell'ordine. Macron ha istituito in corso di questi anni un particolare rapporto con la polizia, ecco, se ha messo dei soldi nel settore pubblico, ha messi tutti nella polizia, non solo aumentando i ranghi della polizia, ma dandogli molti stipendi molto più alti e soprattutto valorizzando i poliziotti più violenti. Tant'è vero che di questo non si parla praticamente mai, ma in Francia, quando ci sono questi scioperi e queste manifestazioni, sono i morti. Quando ci furono i Gilets jaunes, ci furono 13 morti, cioè la polizia uccise 13 persone, non uno, 13 persone. E la polizia agisce in maniera violentissima, non violenta, violentissima. E quindi è quello che stiamo facendo oggi. Cioè, Macron ha messo di nuovo in campo la polizia per stroncare nella maniera più barbara e violenta possibile i manifestanti. Ci sono stati oltre 5.000 arresti, che è un numero, credo, esatto. Insomma, anche dove li mettano le persone arrestate, oltre 5.000 arresti. Ma nonostante questo, la massa delle persone che protesta continua ad aumentare. Perché? Perché si sono messi in gioco anche i sindacati. La CGT, che è l'equivalente alla nostra CGIL, tanto per capirsi, è un sindacato che, perché i francesi, come giustamente ricordato te, è gente che quando protesta lo fa sul serio, a maggior ragione quando la protesta è messa sotto controllo dalle leggi, appunto dai cordoni di polizia e tutto quanto il resto. Loro non ne vogliono sapere, loro vogliono essere liberi di protestare. E ci sono ben 3.000 sindacalisti della CGT che hanno dei procedimenti penali in corso. Nonostante questo, tutti e 3.000, compreso tutti quanti gli altri, sono scesi in piazza per protestare. Questo è la Francia. Poi non è detto che porti a qualcosa, perché Macron ha addirittura una volta l'anno scorso è riuscito a bypassare il Parlamento, cioè ha fatto delle cose che non nello Stato quello contemporaneo del 2026, ma nello Stato moderno in generale, anche se fosse stato nel 1800 avrebbe gridato al colpo di Stato. Cioè, ha fatto una cosa fuori da ogni cosa democratica, eppure è riuscito a farla. Quindi figurarsi se gli può fregare che ci sono dei manifestanti o magari la polizia ne uccide qualcuno, chissà che cosa succede, e mettono a ferro a fuoco il paese. A Macron non gliene è mai fregato nulla e probabilmente continuerà a non fregargliene nulla, però la pressione che viene messa è enorme e Macron sa che lui non si può ricandidare, quindi lui non ha nessun problema, può essere anche la persona più antipopolare del mondo, ma il resto del Parlamento non è esattamente così, tutta gente che deve ripresentarsi alle elezioni, i ministri, magari ci sono anche quelli che si vorrebbero candidare a presidente e sanno che se continuano con questa strada loro andranno a sbattere contro un muro e quindi queste enormi pressioni popolari in Francia magari qualche cosa otterrebbero. Però rimango sempre all'avviso che magari l'Italia fosse come la Francia per molti aspetti.
0: Ecco, quell'Europa del potere che dicevi prima sembra appunto arroccarsi ancora di più. Innanzitutto von der Leyen oggi ha parlato dell'allargamento dell'Europa come un imperativo ineludibile, quindi i quattro paesi che dovrebbero entrare, tra cui ci sarebbe l'Albania e l'Ucraina, e poi ci sono delle proposte da parte della Commissione che puntano sostanzialmente ad abolire, che è un vecchio pallino, il principio dell'unanimità senza però cambiare i trattati. Viene chiamata clausola passerella, che consentirebbe al Consiglio di passare dalle decisioni su alcuni ambiti all'unanimità alla maggioranza qualificata. E chiaramente tra questi settori, di questi ambiti, ci sarebbe quello geopolitico, comunque la politica estera. Quindi vediamo da una parte questo sconquasso che c'è verso il basso, perché la gente soffre e quindi non sappiamo neanche fino a che punto potranno tirare la cinghia. Dall'altra però le elite proseguono imperterrite in questa direzione, che sembra portare a un qualcosa di imprevedibile, perché poi tutto questa escalation che abbiamo visto con le dichiarazioni, ma anche con tutti gli stanziamenti a favore dell'Ucraina, eccetera, non si sa poi a che cosa effettivamente potranno portare.
1: Sì, nel senso che la von der Leyen, anche lei sta forzando la mano. Quando dice che devono entrare altri quattro paesi e bisogna accelerare la loro entrata, tra cui c'è l'Ucraina, è evidente che trattasi di provocazione assoluta. Cioè, se c'è una cosa su cui perfino Zelensky, nelle dichiarazioni, quando è lucido, fa e sostiene che l'Ucraina nell'Unione Europea non entrerà più. Cioè, c'è qualcosa di certo che l'Ucraina non entrerà nell'Unione Europea, tantomeno nella NATO. Quindi la von der Leyen sta forzando tutto, sta cercando di riportare il dibattito sull'Ucraina, dibattito si fa per dire, il dibattito sull'Ucraina indietro di almeno un anno e mezzo. Come se nulla fosse accaduto. Cioè, questa fa parte della sordità del potere. Cioè, il potere ha deciso di fare qualcosa, sa che sconta su una cosa, ovvero la scarsa memoria e la scarsa resilienza della maggior parte dei cittadini europei. Quindi sa che se loro riescono a forzare tutto e a ottenere cose che sono contro la volontà della stragrande maggioranza della popolazione europea, magari dopo qualche mese ci sono altri problemi, sono tutti, cioè le cose sono passate, oramai è inutile tornare indietro, ma perché dobbiamo tirare fuori vecchie discussioni e così via, e sanno che per quanto potrà montare la protesta, non è una protesta che tiene, nel senso la Francia è l'unico paese che fa così, che protesta, è capace di protestare anche per 6-7 mesi di seguito senza mollare mai. Tutti gli altri paesi, magari le proteste durano una settimana, due settimane, poi incominciano a scemare e poi spariscono, tranne qualche giapponese che continua a resistere. La maggior parte se ne torna a casa buono buono. L'Italia è un chiaro esempio di come funzionano le proteste in Europa, e quindi sa che se riesce a forzare la mano, sono riusciti a superare il passo, e quindi poi è tutta quanta discesa. E il problema è bloccarli prima. Per bloccare prima bisogna bloccarli a livello europeo, e per bloccare a livello europeo l'Italia è uno dei paesi che deve contribuire. Non mi pare che contribuisca in nessun modo, perché dentro il Parlamento italiano, tranne qualche sparuta realtà, ci sono dei partiti che si stanno mettendo di traverso, ma non sono la maggioranza. Diciamo l'asse PD Fratelli d'Italia resiste, PD Forza Italia Fratelli d'Italia resiste alla perfezione. A livello invece di cittadinanza, insomma della base della società, le proteste sono quasi inesistenti, se non comunque marginalizzate. Adesso, come ho detto, si stanno rivoltando gli agricoltori, manco tutti, solamente quelli di alcune regioni del sud, che è una cosa che è incomprensibile per me, perché non si capisce il gasolio come possa creare più problemi a un agricoltore calabrese piuttosto che a uno veneto. Però nel nord, a quanto pare, gli agricoltori gli sta bene tutto. Ok, spero che prima o poi si sveglino, però il problema non è degli agricoltori, il problema è anche mio, il problema è anche tuo, il problema è di chi ci sta ascoltando. Cioè, se non si riesce a capire che c'è un problema gigantesco proprio nella prosecuzione della nostra quotidianità, e che ci stanno, tra le varie cose, anche prendendo in giro in maniera clamorosa, perché questo prezzo, questa sorta di autoriduzione che a partire da Leni, passata per altri, per cui il diesel costa 2,20 euro e la benzina 2 euro, e noi dobbiamo pure ringraziare, ma stiamo scherzando. E oltretutto mi sa tanto di fregatura, perché quando il petrolio, che in realtà il petrolio è già a livelli tali per cui il diesel dovrebbe costare 1,50 euro, 1,60 euro e la benzina 1,70 euro. Questo dovrebbe essere, diciamo, il prezzo, l'attuale, il prezzo della benzina e del diesel a questo costo del petrolio. Però c'ho l'impressione che se scenderà quel costo, poi sai com'è, essendo un prezzo fisso e non variabile, noi ce lo scordiamo e quelli almeno per qualche mese continuano a mantenere questa cifra folle che mi sembra assurda. Dovremmo rivoltarci tutti, in Italia non accade. Io a questo punto la speranza è che gli altri paesi facciano in qualche modo da traino, alla fine non fosse altro per conformismo anche gli italiani si sveglieranno.
0: Che poi è saltato anche il prezzo fisso per il diesel, l'abbiamo visto oggi, perché non hanno pubblicato in Gazzetta quella che doveva essere, appunto, no, l'intervento del governo per ridurlo. Eni l'aveva detto, noi mettiamo, come dire, il paletto, però deve essere pubblicato il provvedimento, cosa che non è accaduta, e quindi è saltato pure quello. E quindi siamo proprio...
1: Quindi domani vado a mettere benzina e c'è una fregatura? Mi stai dicendo questo?
0: Eh sì, perché oggi i prezzi del diesel sono di nuovo aumentati e quindi il governo, ho letto che hanno detto che interverranno, però intanto i prezzi sono stati ritoccati. Allora, c'è questa domanda di Revi che dice: se tutto questo fosse voluto, per esempio, per emettere leggi liberticide, come non potrebbero aver previsto ciò?
1: Ma certo che tutto questo è voluto. Cioè, non è una cosa, le cose da parte del potere raramente accadono per una casualità degli eventi, sono tutte quante programmate. Io ho, insomma, qualche mese fa ho pubblicato un libro sul 7 ottobre, che in realtà parla in parte del 7 ottobre e parla del sistema che c'è dietro al 7 ottobre. Ecco, e il 7 ottobre è stato programmato 4 anni prima, ma tutto quanto è stato previsto con larghissimo anticipo. Cioè, quando è stato pensato il 7 ottobre, è stata pensata anche la guerra in Iran, che è arrivata 3 anni dopo. E tutto funziona così. E se tu sai che ci sarà la guerra in Iran, e se sai che ci sarà la guerra in Iran, sai benissimo che lo Stretto di Hormuz verrà chiuso, perché solamente un cieco in politica internazionale, cosa che non credo che i governi siano, non è in grado di prevedere una cosa così banale come lo Stretto di Bab el-Mandeb. Quindi sai per forza di cose che ci sarà, che saliranno i prezzi del petrolio, e quindi saprai anche che succederanno tutti questi rincari di petrolio, benzina, diesel e tutto quanto il resto. Questa cosa qui, quando la sai, chi lo deve sapere? L'ha saputo 6-7 anni prima. Quindi sì, certo che tutto quanto programmato, tutto quanto. Poi è ovvio, per fortuna non tutto va come dovrebbe andare, secondo loro. Però loro ci provano, loro programmano con grandissimo anticipo.
0: Infatti, poi chiaramente ci interroghiamo spesso anche sull'uso che sarà fatto dell'intelligenza artificiale, perché anche lì piano piano introducono schedature di fatto, controlli preventivi attraverso chiaramente la mappatura anche dei lineamenti delle persone, e quando poi tutto questo si unirà con la moneta digitale, poi sono scenari che speriamo non si realizzino, però è chiaro che sembrerebbe strano che non ne approfittino di concentrare tutte queste informazioni e anche quella che è la capacità di spendere i soldi delle persone.
1: Guarda, io sempre in questo libro 7 ottobre, l'ultimo capitolo lo dedico a un aspetto particolare che è una risultanza del 7 ottobre, che però fa parte proprio della costruzione di quell'evento e di tutto quello che stava programmato da chi il potere in Occidente, non è che il potere mondiale, il potere in Occidente aveva programmato con larghissimo anticipo. Allora, Israele ha scatenato una serie di guerre in giro per il Medio Oriente, tra cui due in particolare, Siria e Sudan. Queste due guerre hanno generato in Siria 1,5 milioni di profughi più o meno, nuovi profughi, e in Sudan circa 26 milioni di nuovi profughi. Allora, Israele, avendo generato queste guerre, avendo sostanzialmente preso possesso di quei paesi, perché il governo di Al-Qaeda, ISIS siriano, anche se prova a fare l'indipendente, ma insomma dipende da Israele e Turchia, è il governo il governo sudanese dipende in parte da Israele. Allora Israele ha detto: benissimo, io voglio solamente due cose, anzi voglio, da tutte e due voglio solamente una cosa, che mi affidate la gestione dei profughi. Allora, gestione dei profughi che vuol dire? Vuol dire che i campi profughi, nei campi profughi sono arrivate queste ONG o anche imprese private israeliane per fare che? Per fare quello che si fa nei campi profughi, cioè si distribuisce cibo, acqua, coperte, medicine, cure mediche, tende, letti, cose di questo genere, quello che, di cui hanno bisogno i profughi per sopravvivere, non per vivere, per sopravvivere. Allora, Israele, che oramai ha tutto lo Stato israeliano appaltato ai privati che sono collegati al pubblico, cioè un'impresa privata che gestisce, cioè oramai tutto gestito da privati, ma tutte quelle imprese private sono legate a sestuplo filo al Mossad, allo Shin Bet, all'IDF e così via. Allora, queste imprese private arrivano e hanno piazzato degli scanner all'entrata di tutti i luoghi in cui si distribuisce qualcosa, cibo, acqua, per entrare nelle tende, per andare, per poter accedere ai servizi sanitari e così via. I profughi sono o per la distribuzione del grano, non lo so, cose di questo genere. I profughi sono costretti a passare sotto gli scanner che creano al profugo un'identità digitale e in base all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale stabilisce, in base a questa identità digitale, se questo profugo ha diritto o no a quello che sta chiedendo. Vuole mangiare? Identità digitale. Ha diritto questo profugo a mangiare, sì o no? Cioè, l'intelligenza, una macchina, decide se quell'essere umano è un essere umano che ha il valore di un essere umano, oppure è un pezzo di pelle e di ossa che può essere gettato via e poi anche morire da qualche parte. Cioè, è francamente una cosa del genere. Io non ho difficoltà a paragonarla a quello che succedeva a Auschwitz 80 anni fa. Non è molto diverso, è semplicemente un modo moderno di fare esperimenti e selezione sugli esseri umani. Per cui sono gli esseri umani meritevoli di vivere e gli esseri umani non meritevoli di vivere, attraverso gli esperimenti anche sociologici. Allora, la cosa che è già una cosa gravissima, una cosa mostruosa questa, e già che gli lasciano fare, è fuori dal mondo che le Nazioni Unite lasciano fare queste cose, ma la cosa che mi inquieta personalmente in quanto cittadino europeo qual è? È che tutto questo è stato fatto in collaborazione con la Commissione Europea. Cioè, la von der Leyen ha firmato un contratto con Israele dicendo: noi vi aiutiamo, vi forniamo magari del materiale, delle cose, e in cambio voi ci date i risultati dei vostri esperimenti. Allora, a domanda alla Commissione Europea, la risposta ufficiale è stata: ma noi questi esperimenti li stiamo facendo perché semmai qualcuno di questi profughi arriverà in Europa, noi l'abbiamo già schedato. Ma visto che conosco i miei personaggi, già così sarebbe una cosa mostruosa, ma visto che conosco i personaggi, i mostri che sono costoro, è quello che stanno facendo, come hai ricordato anche te, per spingere in direzione di una digitalizzazione e di una della nostra società, di una consegna nelle mani dell'intelligenza artificiale della nostra vita, e nulla mi toglie dal pensare che tra 2, 3, 5, 6, 8 anni, non so, quando questa sperimentazione, chiamiamola così, per me è orrore, comunque questa cosa che si sta testando in Medio Oriente riuscirà, tutto questo produrrà il fatto che io vado al supermercato, trovo un bello scanner, passo attraverso lo scanner che stabilisce se io posso entrare o no, se posso comprare del cibo e magari quale cibo posso comprare, come succedeva durante la pandemia, oppure provo a entrare in una scuola e mi decide se posso entrare o no in una scuola, in un'università, vado in un ospedale, succede la stessa cosa. Vado, cioè, sarà uno scanner che deciderà se posso prendere l'autobus, se posso comprare medicine e così via, ma, o se posso ritirare i miei soldi in banca, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa mi impedisce al pensare a una cosa del genere, visto che si sta sperimentando, la Commissione Europea è coinvolta, la Commissione Europea vuole quel mondo lì.
0: Tra l'altro, notizia di questi giorni è che c'è un raddoppio sostanzialmente del bilancio di Europol, addirittura fino a 3 miliardi di euro, con maggiori poteri di indagine operativa e accesso a grandi volumi di dati legati proprio all'intelligenza artificiale. I vertici dell'agenzia, pare che verrà designato Jürgen Ebner, sostengono che l'intelligenza artificiale è indispensabile per contrastare le minacce criminali sempre più rapide, sofisticate, e quindi agendo da acceleratore per analizzare queste prove digitali complesse. Si è mosso il garante europeo della protezione dei dati, anche alcuni membri del Parlamento europeo che chiedono le consuete garanzie per la privacy. Intanto però gli hanno raddoppiato il bilancio, e l'Europol, che abbiamo sentito parlare di Europol come questa struttura di coordinamento che magari, che ne so, forniva la polizia italiana, quante volte l'abbiamo sentito dire, su dei ricercati, su, insomma, informazioni per facilitare operazioni di polizia. Quindi in questo caso invece avrebbe un ruolo molto importante nella gestione di dati, e non si capisce come collego digitale, cioè tutti i piani più oscuri, quando ti li spiegano non si capisce mai quale sarebbe il vantaggio per tutti noi, perché quando parlano dell'ego digitale, a sentire loro sembra di sentire parlare di un normale carta bancomat, no? Di una carta di credito, quindi non si capisce perché dovrebbe essere questa cosa che garantisce l'autonomia, no? La resilienza europea contro quelle società cattive americane, tipo American Express, Mastercard, eccetera. Quindi anche qui non si può non vedere qualcosa di oscuro, appunto.
1: No, guarda, intanto l'identità digitale sta qua dentro, cioè non è una carta di credito, ma è il nostro, anzi l'euro digitale sarà nel nostro cellulare, cioè il nostro cellulare diventerà lo strumento normale di vita, anche per i pagamenti, e essendo un euro programmabile, quindi può decidere per esempio che non posso comprare droga, ma siccome può essere diciamo programmato, perché io, Franco Fracassi, non compri droga, magari ho fatto qualcosa di sbagliato, ho detto, ho inveito contro Israele, e allora domani vado al supermercato e non mi fa più comprare la carne e il pesce, perché lo decidono loro. Una cosa programmabile e decisa dall'intelligenza artificiale, che commina sanzioni, diciamo che è una cosa che potrebbe accadere tranquillamente, oltre al fatto che avere questo come unico strumento di vita. E adesso faccio l'esempio di una cosa che ci è successa a noi recentemente, per un'intervista che una persona che lavora con me al nuovo blog e doveva andare a fare a Milano, ha fatto i normali biglietti del treno, e come succede oggi i biglietti del treno stanno sul cellulare. Quindi che è successo? È andata a Milano, poi al ritorno si è ripresentata alla stazione per riprendere il treno, gli si era scaricato il cellulare, una cosa elementare, non è quel treno non l'ha potuto prendere, cioè e immaginate che vuol dire la nostra vita se noi ci troviamo in una situazione del genere, ci si scarica, si rompe, lo rubano o qualsiasi altra cosa, non campiamo più. E questo purtroppo è quello, il mondo digitale verso il quale stiamo andando. Invece per quanto riguarda l'Europol, quello che hai detto non lo sapevo, e mi mette molta inquietudine, per il semplice fatto che l'Europol non è una polizia qualsiasi. L'Europol è una polizia che gode di immunità in tutta Europa, cioè un poliziotto dell'Europol può fare cose spaventose a qualcuno, tanto non passerà i guai. Tanto è vero che in molte delle manifestazioni sono state, e di repressioni delle manifestazioni ci sono state in tanti paesi europei, in Romania, in Germania, si diceva anche in Italia, però diciamo di sicuro si è accertato Romania e Germania e mi pare Austria e altri paesi. Invece della normale polizia sono stati utilizzati i poliziotti dell'Europol, così loro potevano picchiare a sangue o addirittura a morte chiunque tanto non erano perseguibili penalmente. Allora, questa è l'Europol. Allora, noi in mano a una polizia del genere, cos'è che mettiamo? Mettiamo una potenza di fuoco mostruosa e super invasiva come l'intelligenza artificiale, che per di più fa anche una politica, porta avanti anche una politica di giustizia predittiva, cioè ti fa sapere alle forze dell'ordine: guardate, quella persona tra una settimana parteciperà a una manifestazione e presumibilmente brucerà un cassonetto. Poi, se quella persona si rompe una gamba, ammesso che voglia farlo, si rompe una gamba il giorno prima, non potrà partecipare alla manifestazione, non brucerà nessun cassonetto, chi se ne frega, intanto sta già in galera da una settimana. Per quale motivo? Magari quella persona nemmeno lo sa, perché nemmeno ci aveva pensato a bruciare il cassonetto. Ecco, questo è il mondo verso cui andiamo. E in mano all'Europol, che sono dei criminali, insomma, non è una cosa da augurarsi.
0: Tanto c'è un amico che ti definisce il Virgilio Dantesco del mondo dei vivi, insomma, un bel complimento.
1: Vorrei parlare in rima, ecco. Allora.
0: Eh sì. Ecco, giusto per chiudere sul discorso ecodigitale, loro chiaramente, ma questo l'abbiamo visto di fronte ad altre novità che inizialmente te la presentano in modo molto rassicurante, infatti avrai visto, no, che nelle FAQ loro alla domanda che si autofanno, no, se la sarà programmabile, loro dicono assolutamente no. Ecco, come, in che modo secondo te, sfruttando un'emergenza, magari andando a un livello chiaramente non introducendo di botto, insomma, come sempre, come la canna bollita, piano piano, come introdurranno questo concetto, ecco, che magari, come avevamo già fatto vedere anni fa, tipo avevamo mostrato che Intesa San Paolo, adesso non so se lo fa ancora, però l'avevamo notato in diversi, che dividendo le spese in base al, come poi hanno iniziato a fare anche altre banche, cioè nell'app del conto, già vedevi la divisione per settori merceologici, e addirittura c'era un plafond, non lo so se c'è, ripeto, se c'è ancora, ma c'era questo plafond della CO2 consumata in base agli acquisti, quindi vedevi che al mese avevi finito il plafond, e quindi era chiaramente un inizio, come è stato il Green Pass, no? Cominciare a fare amicizia con questo tipo di concetto. Ecco, come secondo te riusciranno a introdurlo nell'uso quotidiano?
1: Ecco, io il conto è Intesa San Paolo, quindi ne so qualcosa. Devo dire, quando ho visto la cosa del consumo di CO2 mi ha preso un colpo, perché effettivamente ci sono proprio i crediti scritti. E come lo faranno, come hanno sempre fatto, cioè presentandocela come una cosa buona e necessaria. Necessaria perché bisogna lottare contro il crimine, del resto lo stanno dicendo anche adesso, e buona perché servirà per diminuire il crimine. Allora, per esempio, se introdurranno una misura in base alla quale tu non potrai più comprare cocaina, chi è che può dire no, non dovete mettere una misura del genere? Io voglio vedere un politico che si alza in piedi in Parlamento. No, bisogna permettere a tutti anche di comprare cocaina. È evidente che tutti diranno sì, bravi, avete fatto così, si combatte il crimine e la droga, no? Però per mettere una cosa del genere tu devi per forza programmarlo, se no come fai? Non c'è altro modo. Cioè devi per forza di cose stabilire cosa con quei soldi puoi farci oppure no. E nel momento in cui tu stabilisci che puoi... diciamo, alcune cose non le puoi fare, alcune cose non le puoi acquistare, devi semplicemente cambiare la natura di quelle cose, ma una volta che è passato il principio, a quel punto sei in mano loro.
0: E una cosa, poi vediamo e ascoltiamo un piccolo blob, no, di alcuni tuoi reportage che ci portano anche nel tuo blog Sarò Franco. È chiaro che non si può non fare riferimento anche al tema sicurezza, cioè quanto venga cavalcato, perché io mi sono fatto questa idea che, magari semplifico, però i governi di cosiddetto centro-sinistra, diciamo, come abbiamo visto anche nel periodo sanitario, hanno avuto un certo compito, e comunque sui grandi temi è cambiato il governo, si proseguiti dritti uguale, vedi l'Ucraina, vedi, insomma, non sembra essere cambiato qualcosa. Quelli di centrodestra, chiaramente essendo più sensibili all'ordine, alla sicurezza, anche all'aspetto militare, nell'agenda, secondo me, hanno un altro compito da un'altra parte dell'agenda, per arrivare poi sempre ovviamente allo stesso punto, ed è chiaramente questo discorso, no, cavalcare la sicurezza per poi introdurre e giustificare, anzi la gente le vuole queste misure di sicurezza, cioè adesso siamo abituati che è normale che ogni centimetro ci sia una telecamera, cosa che per dire anni fa probabilmente non sarebbe stato accettato o considerato normale, adesso l'abbiamo accettato, un po' come l'11 settembre ci ha fatto accettare, no, delle restrizioni che non avremmo accettato in condizioni normali. Quindi anche qui, tipo la scuola adesso, no, magari si arriverà anche in Italia ai metal detector perché è successo un caso di uno che ha coltellato. Cioè tutta questa anche percezione di sicurezza e insicurezza, che in alcune città ovviamente è un problema perché è chiaro, con questi flussi incontrollati era ovvio che si volesse anche questo, la guerra tra poveri, togliere i diritti, eccetera. Però è anche chiaro che bisogna stare attenti a volte a non farsi prendere anche da questa rappresentazione mediatica, che ad esempio in particolare le Mediaset, no, ha sempre dato, di come se tu guardi anche trasmissioni, diciamo, che fanno delle cose meritorie come Fuori dal coro, però no, dopo un po' che lo guardi sembra che viviamo, insomma, in un'Italia che io intanto vado anche in grandi città, non mi pare che la situazione sia così. Ci saranno dei quartieri, ma così grave da dire oddio esco, paura di uscire, eccetera. Quindi mi sembra tutto comunque finalizzato poi a giustificare ulteriori restrizioni.
1: Sì, guarda, è esattamente questo, tu hai indicato bene, cioè il governo di centro-sinistra diciamo quando di centro e sinistra, che mi viene male da dire perché veramente grida vendetta, comunque quei governi centro-sinistra hanno alcuni compiti, hanno diciamo c'è una restrizione di libertà in nome di alcune battaglie tipiche della sinistra che sono state stravolte nel loro significato, ma insomma vengono portate avanti sono state portate avanti da quei governi, e i governi di centrodestra fanno la stessa cosa per la destra, e quindi ognuno porta avanti battaglie diverse che poi hanno lo stesso scopo, perché come ho detto prima c'è un asse, secondo me PD, Forza Italia, Fratelli d'Italia, che è proprio un asse, e in parte a quest'asse partecipa la Lega, però a volte sì, a volte no, ma insomma questi tre partiti sono allineati probabilmente al 90% dei provvedimenti che vengono presi, li votano, cioè, ma il PD proprio vota quelle cose lì come Fratelli d'Italia votava le cose del PD e così via, quindi su questo non ci sono dubbi. Per quanto riguarda l'attuale percezione dell'estrema insicurezza, allora, premesso una cosa, che anche di fronte a un solo evento, che può essere una rapina, un furto, uno stupro o qualsiasi altra cosa, ma anche semplicemente il furto di un portafoglio, credo che potrebbe gettarci nel panico, potrebbe crearci problemi enormi, in alcuni casi anche problemi seri, insomma, quando parliamo di stupri o cose così, addirittura omicidi. Quindi figurarsi, cioè, premesso questa cosa, è premesso che le statistiche nelle statistiche valgono le medie, cioè se in un quartiere ci sono 100 omicidi e in altri 99 quartieri non c'è nemmeno uno, la media è di un omicidio a quartiere, dice, beh, un omicidio l'anno si può anche, mentre chi sta in quel quartiere dove ci sono 100 omicidi l'anno ovviamente non riesce a campare. Quindi premesse tutte queste cose, e che e la terza cosa che va premessa è che nelle, diciamo, la criminalità si esprime, in realtà controlla i quartieri ricchi, cioè uno pensa che non c'è la mafia nei quartieri ricchi, no, ha voglia se c'è la mafia, solo che è una mafia che non è violenta, cioè una mafia tranquilla, però la criminalità, soprattutto la microcriminalità, nel senso quella che si accanisce con eventi che non sono le stragi, le bombe o cose del genere, ma sono eventi appunto che riguardano furti, rapine, stupri e cose di questo genere, si accanisce nei quartieri più poveri. Quindi, premesso tutte queste cose, i dati ci dicono che in Italia la criminalità è diminuita. Cioè l'Italia di oggi è paradossalmente a quel punto di vista più sicura di quella di 2, 3, 5 anni fa, ma anche di 10 anni fa. È diminuita non di poco. Questi sono i dati statistici. Cioè, quanti stupri sono stati nell'anno, quanti omicidi sono stati nell'anno, quante rapide sono state nell'anno, sono di meno. È un dato di fatto, cioè non è che è un'opinione mia perché non le vedo le cose, no, sono proprio di meno. Cosa diversa, invece fondamentale, non è tanto il pericolo reale, è la percezione di quel pericolo. Questo fa tutta la differenza del mondo. Fa tutta la differenza del mondo. È un po' come la temperatura, no? La temperatura reale è quella percepita. Magari sono 20 gradi, ma tu ne percepisci 30 perché c'è un'umidità assurda. Ecco, la percezione fa tutta la differenza del mondo. La percezione dipende principalmente dai media. Quando i media iniziano a parlare, perché diciamo che in Italia ci sono più di 365 stupri l'anno, quindi volendo, senza nessun problema, possono tirar fuori uno stupro al giorno e concentrarsi tutta la giornata su quello stupro. Improvvisamente la popolazione ha paura cioè tutte le donne hanno paura di essere stuprate, anche se in Italia ci sono 30 milioni di donne e in questo caso ne verrebbero stupate 365, quindi una percentuale irrisoria rispetto a 30 milioni, ma i restanti 29 milioni 635 saranno terrorizzate dal fatto di essere stuprate, e non importa se la stragrande maggioranza degli stupri avvengono in famiglia e quindi in alcuni casi avvengono in famiglie disagiate di immigrati, cioè all'interno dei loro nuclei familiari. Quindi in realtà, diciamo, la donna italiana che va in giro e rischia di essere stuprata, forse ce ne sono 2 o 3 all'anno. Ecco, adesso i dati, non sto citando dati esatti, però per far capire quale differenza ci può essere tra la percezione e la realtà. E se tutti i giorni i media non fanno altro, è normale che non si parli di questo. Se tutti i giorni i media non parlano, c'è stato un periodo in cui si parlava solo delle rapine in villa. Io a quel punto mi sono sempre chiesto, in quel periodo, perché la gente si comprava le ville per andarci a vivere, visto che la sensazione generale è che se avevi una villa arrivavano i rapinatori, no? Nemmeno i ladri. I rapinatori, che è una cosa molto diversa. Poi c'è stato un altro periodo in cui c'erano gli stupri, un altro periodo in cui c'erano altre cose, cioè si va a ondate, a periodi, e vi posso assicurare, avendo lavorato dentro redazioni per una vita, che funziona proprio, c'è una programmazione, cioè arriva il diktat per cui bisogna tutti i giorni fare una cosa del genere. Vi faccio un esempio banale che non riguarda in questo caso gli stupri, ma riguarda altro, una cosa, diciamo, più, per dire, un po' più leggera, che però dà l'idea di come funziona l'informazione. Allora, a Roma c'è stato il periodo in cui era sindaca Virginia Raggi. A Mediaset, nelle redazioni romane di Mediaset, c'era un diktat. Non era una cosa, sì, però può essere... No, era un obbligo. Tutti i giorni erano obbligati, almeno un giornalista a turno facevano, che ne so io, erano obbligati a tirar fuori una notizia negativa sulla giunta Raggi. Erano obbligati. Per cui mi raccontavano, insomma, mi è capitato di conoscerne vari, e mi raccontavano che magari alcune volte c'avevano sicuramente cose brutte da raccontare, poi una città come Roma, dove ci sono tanti problemi, ma c'erano delle giornate in cui veramente erano in difficoltà.

0: Mediaset sono più o meno in mano alla stessa banda di soggetti. La sede, la 7 è una banda diversa, ma per molte cose è allineata anche la 7, però è una banda leggermente diversa. Però Rai e Mediaset sono comunque la stessa banda. Non trovo, diciamo, quasi ovvio che se c'è bisogno di fare i decreti di sicurezza, vedrete che improvvisamente incominceranno per mesi, non è per qualche giorno, per mesi a raccontarci le cose più turpi anche alle manifestazioni. E se non c'è nessun manifestante violento, non c'è nessun bisogno. Li creano, ci sono infinite persone che possono prestarsi a pagamento o perché gli viene ordinato o per qualsiasi altro motivo a creare qualche casino. Ne basta uno. Manifestazione di 100.000 persone, basta uno. Per giustificare quello che bisogna giustificare, anche perché in quel caso ci saranno tutti i giornalisti già pronti intorno a quell'uno perché sanno che quello è la persona giusta e devono filmare. Così funziona l'informazione e purtroppo così viene trasmessa a noi l'ansia di varie cose, tra cui per esempio la criminalità oppure il Covid, quando tutti i giorni c'era un bel bollettino che sembrava il bollettino medio, cioè tutti i giorni c'è il medio, domani sarà bel tempo, okay, il periodo del Covid c'era, oggi sono morte 712 persone, di cui tot in Molise, tot lì, ci sono questi contagiati, ti ricordi com'era? Ecco, una cosa del genere è ovvio che spaventa le persone, mi sembra normale.
1: Adesso ci stanno riprovando tanti tentativi, adesso l'ultimo è quello della peste che
0: Sì.
1: sarebbe fuggita dal laboratorio in Siberia. Allora, abbiamo parlato della deriva mainstream, per fortuna però ci sono professionisti come Franco che ci aiutano invece a vedere un giornalismo diverso. Vi proponiamo adesso questo blob su questo lavoro di Franco, che poi è sfociato, tra le altre cose, in questo blog che si chiama Sarò Franco. Quanto cambia la realtà da raccontarla da fuori, seppur in modo informato, e ovviamente andare sul posto, perché poi questo fa la differenza. È quello che una volta faceva il giornalista, diceva che il giornalista doveva finire le sue scarpe. Oggi invece accade sempre di meno, ci sono veline, le agenzie che poi, come abbiamo fatto vedere con Massimo Mazzucco, giusto Lanza, che sul caso, no, dell'aereo di Fly Dubai, no, aveva fatto il lancio della lite tra il pilota ucraino e il pilota russo, no? Quasi una barzelletta, insomma, di quelle che si raccontavano negli anni 70-80. E quindi se Lanza fa questo e poi viene ripetuta a pappagallo ovviamente dalle varie redazioni, invece andare sul posto chiaramente cambia molto.
0: Guarda, andare sul posto cambia tutto. Semplicemente perché, allora, bisogna partire da una premessa. Esistono i fatti, nel mondo ci sono alcuni milioni di fatti che accadono ogni giorno e i fatti sono gli eventi piccoli, grandi, piccolissimi, enormi che ci sono e poi sono le notizie che sono i racconti di questi fatti e li fanno quelli che si chiamano i media, media è la parola latina che vuol dire un soggetto che media tra il fatto e chi deve venire a conoscenza di questo fatto e fa un racconto che è appunto la notizia. Allora, il giornalismo è nato così, cioè i giornalisti che erano appunto i mediatori andavano nei luoghi, osservavano le cose, parlavano con le persone, quindi andavano a intervistare di persona dovunque dovessero andare e poi raccontavano questa cosa. È ovvio che puoi fare propaganda anche in questa maniera, però il giornalista che va in giro si rende conto di tantissime cose spesso andando in giro. Veramente, io faccio sempre l'esempio dell'omicidio Kennedy, no? Allora, quando tu vai, io mi sono occupato dell'omicidio Kennedy, di John Fitzgerald Kennedy, per insomma, almeno da 30 anni che mi occupo di questa cosa. Ho studiato, ho investigato, ho visto milioni di documenti e poi i video, le interviste, quello, quell'altro. E mi ero fatto un'idea, cioè un'idea che non era un'idea assurda, però un'idea e contestavo la versione ufficiale. Dopodiché un giorno ho detto, vado a Dallas, mi trovavo, non

0: che sono andato a Dallas apposta all'Italia, però insomma mi trovo per andare a Dallas. Dallas è una città bruttissima, c'è una sola cosa da fare a Dallas, ovvero andare a Dealey Plaza, dove è stato assassinato Kennedy. E lì e tutto è stato conservato perfettamente come era il 22 novembre del 1963, cioè essendo l'unico luogo, è stato proprio gelosamente conservato come in una teca, perfino gli alberi, le foglie vengono tagliate, i rami, per conservare quel volume degli alberi, ogni cosa. E ci sono dappertutto, ci sono cartelli che spiegano: qui Oswald sparava, lì faceva, qui è arrivato il primo proiettile, lì il secondo, con i segni sulla strada, c'è tutto. E io ho fatto una cosa banalissima, mi sono piazzato, c'è una croce, ci sono delle croci in mezzo alla strada, che sono i punti in cui sono arrivati i proiettili, insomma i colpi dei proiettili contro Kennedy. Mi sono piazzato, primo colpo, sei tre colpi, almeno nella versione ufficiale, primo colpo, mi piazzo lì sulla croce e guardo in direzione della finestra di Oswald. E lo sai qual è il problema? Che non la vedevo. Perché da dove si trovava Oswald era impossibile vedere quel punto lì. Quindi uno si chiede, ma scusa, ma questo al di là del fatto che è riuscito a sparare, a uccidere, a fare tutto, ma come fa a sparare a un tizio che non vede e il proiettile non lo può raggiungere? Quindi era sufficiente questo, che eliminavi la versione ufficiale. Dice, beh, la versione ufficiale è una cavolata. Non devo manco contestarla, non si può fare, è come un elefante che passa attraverso un buco, così se uno ti dice una cosa del genere, vabbè, questo non lo considero proprio, ma una cosa del genere la puoi comprendere solo se vai lì e ti rendi conto fisicamente, se proprio dovesse essere Oswald a sparare, da dove poteva sparare. Mi sono messo con la macchina a fare il percorso di Kennedy, e c'è una svolta a destra quando entri nella piazza e poi c'è una svolta quasi a U, quindi la macchina deve quasi fermarsi, e quando lì alzi gli occhi, lì c'hai proprio la finestra, il punto a cui ci sarebbe stato il fucile di Oswald, ce l'hai proprio là davanti, che è perfetto, e ti chiedi, ma perché non ha sparato lì? Se proprio doveva ucciderlo, invece ha sparato senza ovviamente poterlo colpire, perché non c'aveva, perché c'era un ostacolo in mezzo, in un momento in cui manco lo vedeva, no? Allora, questo è secondo me, l'esempio, uno dei tanti esempi clamorosi che fanno la differenza andare lì oppure no. Cioè, noi possiamo discutere per anni su c'ha ragione la versione ufficiale oppure no. Poi basta che andiamo insieme lì a Dallas, vediamo la cosa. Dice, vabbè, versione ufficiale, via. Poi discutiamo del resto. Fare giornalismo, io ogni volta che sono andato in un luogo, ho sempre trovato quel luogo diverso da quello che mi immaginavo in base ai racconti, perché i racconti funzionano che è tipo telefono senza fili, c'è un fatto, cioè arriva un giornalista, spesso manco arriva il giornalista, questo fatto viene comunicato da un ufficio stampa, quindi da qualcuno che probabilmente manco sta lì, che ha preparato a tavolino le cose, c'è un fatto con questa comunicazione che arriva a un giornalista, che lo comunica a un altro giornalista, che lo comunica a un altro giornalista, e finisce su internet, eccetera eccetera, come il telefono senza fili. Allora, ci ricordiamo, tutti avremmo giocato almeno una volta al telefono senza fili. Alla terza, quarta persona, la frase che era stata comunicata all'inizio viene completamente stravolta. Così funziona l'informazione. Allora, l'unico modo per impedire questo, non può impedire la propaganda, però può impedire almeno questa cosa qui, ecco, è andare direttamente nei posti. Se devi intervistare qualcuno, conoscerla, guardarla in faccia quella persona, renderti conto dove vive, che cosa fa, è tutta un'altra cosa. Quante volte abbiamo conosciuto persone di cui ci avevano parlato tanto, pensavamo fossero una cosa e poi invece ne siamo ritrovati un'altra. Anche la cosa più banale, io andando in giro per l'Italia spesso mi trovo di fronte a persone che mi dicono ti ho visto sempre in video, pensavo fossi diverso. Quindi una cosa banalissima, però pensa questa cosa banale trasferita a tutte le informazioni che riceviamo, tutte le interviste che vediamo e tutto quanto il resto, e arriva tutto distorto. Allora, purtroppo in Italia, per alcuni soggetti ne faccio una colpa perché hanno i soldi per farlo, altri no, e comunque ognuno sceglie diversi modi per comunicare, come per esempio il tuo, per dare informazione, quindi tutto va tutto quanto bene, però mancava qualcosa, cioè c'è qualcosa che in Italia, almeno in italiano, poi in altre lingue ogni tanto qualcosa c'è, ma almeno in italiano c'è proprio una mancanza, un buco che secondo me è fondamentale invece colmare quel buco. Allora, il blog, sarò franco, colma esattamente questo buco, cioè serve a questo. Io e gli altri che ci lavorano, perché ci sono, che ne so, ad Alberto Gianuario di Ex View Blu, c'è Paola Pentimenetese, insomma, ci sono altri giornalisti, c'è il generale Rapetto, ci sono altre persone che ci lavorano, non sono io solamente, ma tutti quanti noi abbiamo lo stesso spirito, cioè cercare di colmare quel buco. Dobbiamo intervistare una persona, la incontriamo di persona, andiamo o la facciamo venire da noi oppure non la andiamo a beccare dove si trova. Dobbiamo raccontare una cosa, ci andiamo. Dobbiamo spiegare qualche cosa, la mostriamo quella cosa lì. In più c'è un ultimo elemento che secondo me è fondamentale, perché le persone hanno poca idea spesso degli eventi geopolitici, che possono essere anche di tipo economico, di tipo commerciale o di tante altre cose, semplicemente perché non hanno le mappe davanti, quindi non si rendono conto alcune cose. E allora esiste una sezione, secondo me la più figa di tutte, che è la sezione delle mappe, che è una sezione dove ci sono queste mappe interattive che con pochissimi clic, c'è cioè una mappa su tutte le guerre nel mondo, una mappa sul commercio mondiale, una mappa su tutte le vaccinazioni, dove c'è l'obbligo vaccinale, dove non ce n'è, per quali vaccini, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono mappe per tantissime cose diverse e ogni mappa, cliccando, uno scopre un sacco di cose, sia guardandole e poi cliccando sui singoli paesi ti escono fuori le schede, per esempio sulle guerre, quando è iniziata, quando è finita, tutte quante le informazioni, sulle vaccinazioni, effettivamente tu clicchi su un paese e scopri, ah, quel paese c'ha queste vaccinazioni obbligatorie, eccetera, eccetera, con pochissimi clic, è come se ti leggessi dei libri interi, non lo so, ti guardassi dei film, perché ti spiegano le stesse cose, però cose che tu scopri direttamente, diciamo, viaggiando all'interno di queste mappe. Ecco, questa è una delle tante mappe, insomma, che purtroppo non puoi vederla, perché per vederla devi entrare e non sei abilitato, però insomma diciamo che vi assicuro che se cliccate là dentro e siete iscritti al blog, potete scoprire tantissime cose, così come in tante altre. Ecco, questo blog credo che colmi un vuoto che era necessario colmare e che poi può essere, diciamo, messo insieme al lavoro egregio che fai te, che fa Mazzucco, che fa Becciolini, che fanno tanti altri, no? E messo insieme a questo lavoro qui, l'informazione diventa completa.
1: E allora, grazie,
0: per carità.
1: Diciamo, ne penso molto bene, che effettivamente mancava, se non ogni tanto, no, c'era, che so, ci sono state collaborazioni, no, che però sono durate poco, di chi, no, che so, lavorava per un canale o per un sito, che magari appunto andava in un, però sono state collaborazioni, tanto lo sappiamo magari a chi ci riferiamo, che sono durate magari qualche mese, poi si è creata una guerra tra poveri che neanche Rai Mediaset, no? Allora ti porto via questo, allora io ti porto via questa, cioè abbiamo visto delle cose in questi anni.
0: Sì, delle cose pazzesche. Folli.
1: Incomprensibili.
0: Ora, comunque non c'è il sito riguarda anche l'Italia, perché c'è proprio una persona che si occupa solo di questo, sta facendo per esempio un'indagine sulla mafia in tutte le regioni italiane, con tanto di mappe dove quella cosca, quale zona controlla, quell'altra e così via.
1: Questo è molto importante, perché spesso ogni tanto arriva qualche dolce rimprovero degli ascoltatori che dice sì, che a volte parliamo troppo magari della Russia o comunque di cose geopolitiche. Secondo me se ne parla troppo anche in modo acritico, è una mia battaglia che faccio da anni, nel senso che io lo rilevo, insomma, mi pare abbastanza facile da rilevare che c'è un pensiero, come dire, anche qui un politicamente corretto anche dalle nostre parti, per cui ci sono comunque divulgatori che sanno benissimo che per fare certi numeri devi dire certe cose senza neanche approfondirle tanto, perché sai che tanto la gente ormai ha preso quella linea di demarcazione, e invece credo che il giornalista vero debba considerare tutti gli elementi e anche le contraddizioni che arrivano anche dal mondo russo, perché ci sono ovviamente, come ci sono in tutte le superpotenze. Invece sembra dipinto un po' a volte i buoni contro i cattivi, che è proprio il classico esempio di quello che vuole il potere, no? Che tu sei tifoso della Russia, tu sei tifoso di Israele, vi scontrate un po', e tanto il potere ovviamente continua a fare quello che sa fare molto bene. Quindi anche il fatto che ci sia l'Italia è molto, molto importante. Io ringrazio molto Franco di essere tornato qui con noi, è stata una bellissima chiacchierata e alla prossima.

0: Lo scorso 15 settembre è un non ho più un singolo fravo che abbiamo avuto la fortuna che sia umanamente e artisticamente in questi anni, rapper, autore e producer indipendente toscano. E allora andiamo a capire bene questo suo nuovo lavoro, anche partendo da quelle che erano state le ultime sue tracce musicali. E Fravo, insomma, ci ha tenuto compagnia, ci ha aiutato anche lui con la sua arte, con la sua musica nel periodo buio sanitario, ma poi ha avuto uno scatto come tanti di noi cercando di andare oltre. Ciao Frabolo, benvenuto.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Allora, Frabolo, tra poco ascolteremo e vedremo il video di questo tuo nuovo lavoro. Io non ho paura, lo farei anticipare però da un brano che ho amato molto e che tra l'altro contiene la parola che ha dato il titolo al tuo album precedente, ossia Opera, la grande opera. E, però intanto ecco, che momento è per te? Che cosa rappresenta? Io non ho paura.
1: Allora, sì, sono contento che fai sentire prima Opera, perché Opera era l'inizio di un viaggio. L'alchimia, perché ovviamente Opera, l'album, è un album ispirato all'Opus Magnum, alla grande opera alchemica. L'alchimia per me rappresenta soprattutto una metafora della trasformazione interiore. E quindi non semplicemente l'idea di trasformare una materia in un'altra. Era l'inizio di un processo che poi è ancora in divenire. Dopo l'uscita di Opera sono successe tante cose, sia fuori che dentro di me, di noi. E io non ho più paura, è un altro tassello che si aggiunge a questo sentiero che tutti noi percorriamo, magari in punti diversi della strada, però comunque siamo lì, magari non tutti, ma alcuni di noi sono lì che camminano accanto, qualcuno un po' più lontano. Qualcuno non c'è proprio, però siamo lì.
0: E allora ascoltiamo appunto Opera, il tuo album, Opera, che è stato un album bellissimo dove abbiamo ritrovato anche dei brani che erano usciti in precedenza da altri nuovi, quindi è stato un po' un trade union anche dei tuoi ultimi anni. E questo brano in particolare lo amo e l'ho amato tantissimo, mi si è proprio incollato addosso, e allora lo ascoltiamo sempre con emozione, vediamo anche il video.

parole sono come lame, possono squarciare il cielo in due. E se qualcuno si ritrova nelle mie, vuol dire che queste paure sono anche le sue. Non si vedono, ma sono fili invisibili, quelli che ci uniscono, energie sottili, anime diverse che risuonano all'unisono in questi tempi ostili, dove il vero antidoto forse amare senza limiti.

0: Allora, sempre molto, molto toccante, tocchi tanti tasti qui, tante corde molto sensibili e lo fai anche con delicatezza. Ed è un frabolo anche rispetto, diciamo, a quello, no, come ti avevamo conosciuto e ci voleva in quel momento di denuncia frontale. Poi ti sei spostato anche un po' alla denuncia interiore, a quello che a volte, no, non va dentro di noi.
1: Beh, sì, molti addirittura mi hanno smesso di seguire proprio perché proprio perché sono uscito da certi binari di protesta che poi mi sono accorto erano oggettivamente funzionali a quella cosa che pensavo di combattere. Ci tenevo a dire una cosa su, per esempio, l'alchimia. Io, ovviamente, il viaggio che ho intrapreso, così per dire, non è un tentativo di, come dire, ricostruire filologicamente l'alchimia, ma di utilizzare semplicemente il suo linguaggio. Per raccontare un percorso umano contemporaneo. Ed è la chiave che mi ha personalmente aiutato molto, proprio innanzitutto, non dico a vivere meglio, ma semplicemente a vivere sicuramente il qui e ora in una maniera un po' più vera. Ci sono brani, tu lo sai bene perché sei uno di quelli, anzi, sei il primo che mi ha passato dentro determinati contesti che conosciamo bene. Sono brani che ho scritto in cui ovviamente c'era come sentimento predominante, c'era la rabbia. Però col tempo mi sono reso conto che quella rabbia lì, che sicuramente serviva perché comunque era una rabbia che canalizzavo in una determinata maniera, che comunque si parla di musica, quindi è sempre, come dire, una roba, mi auguro, costruttiva, però era un qualcosa che finiva spesso per alimentare quella bestia lì e quindi a un certo punto ho sentito proprio il bisogno di uscire dal mondo fuori e entrare nel mondo dentro, perché poi alla fine quello che è fuori probabilmente non è nient'altro che una proiezione di quello che abbiamo dentro e da qui è nata tutto il concept dell'album Opera che mi ha fatto insomma incontrare tante persone e che mi sono reso conto hanno vissuto questa dicotomia, no? Tra appunto il combattere un qualcosa al punto di arrivare proprio a rendersi conto di dare energia a quella cosa contro cui stavano combattendo. E quindi è un viaggio, siamo in viaggio e poi ognuno ovviamente ha il suo di viaggio da fare.
0: E questo tuo nuovo singolo dici "Io non ho più paura", è un mostrarsi senza filtri e andare appunto a esorcizzare, indagare la paura, che è uno dei sentimenti che, secondo molte vulgate, è quello che poi ci attira anche tante situazioni che non vorremmo vivere, no? E anche un qualcosa che però di fatto è inevitabile, perché poi la paura ha a che fare anche con il nostro istinto di sopravvivenza, probabilmente è nata come spia proprio per sopravvivere, e dopo però è sfociata in qualcosa di ossessivo a volte, di e così un qualcosa che invece diventa una zavorra. Ecco, per te che cos'è la paura e che cosa vuol dire qui cercare di lasciarla andare?
1: Sì, il titolo è una frase ambigua, cioè io non ho più paura, sembra affermare, come dire, una certezza. In realtà il titolo dice qualcosa di un pochino più complesso, cioè non dice necessariamente la paura è scomparsa, anzi la paura continua ad esistere e probabilmente esisterà sempre, ci dovremo convivere sempre, ma non deve più decidere chi siamo, cioè non avere più paura non significa smettere di provarla, ma imparare a conviverci senza permetterle di stabilire né chi siamo né dove possiamo arrivare. E quindi la paura di sentirsi diversi, di avere difetti, di avere ossessioni, di fallire, e soprattutto il brano parla della paura di non corrispondere all'immagine che il mondo oggi sembra chiederti continuamente di avere. Non voglio sembrare un personaggio invulnerabile, ma anzi l'opposto, che poi non voglio neanche che il titolo suggerisca, come dire, uno slogan del tipo come dire, non ho più paura, dobbiamo accettare se stessi, che vuol dire, no? Sono fatto così e quindi non posso cambiare. No, è quasi l'opposto. Significa smettere di sprecare energie nel tentativo di negare una parte di sé e utilizzare quelle energie per trasformarla, questa parte. E qui si ritorna al discorso ovviamente dell'alchimia. L'alchimista non butta via la materia imperfetta, ma lavora proprio su quella materia, cioè non è che il piombo viene abbandonato perché è piombo, è proprio quella materia che deve essere attraversata e trasformata. Io non ho più paura, poi probabilmente è il brano forse più personale che ho scritto e contemporaneamente però anche quello forse più universale. Credo che, insomma, mi auguro che ci si possano rispecchiare tante persone e poi, insomma, c'è tutta una simbologia, io in opera e anche nel disco precedente, Sgomento, avevo già iniziato ad affrontare un po' questo viaggio alchemico, anche giocando molto con i colori, il nero e il bianco, quindi affrontando magari quelle che sono un po' le fasi principali di quella che è l'Opus Magnum, la Nigredo, che è la fase appunto nera, l'albedo, quella bianca. Questa, diciamo, prima mi ha chiesto in che fase sei, sono nella fase blu, che è un po' una sottofase della grande opera alchemica di cui si parla molto poco, e ovviamente fa sempre parte di tutta una rielaborazione mia, quindi ci saranno sicuramente un sacco di alchimisti seri che mi insulteranno, ma è proprio un linguaggio di cui io mi servo per anche a livello visivo tramite i video per raccontare qualcosa che poi alla fine è un po' sotto gli occhi di tutti, sia fuori che dentro.
0: Allora andiamo a vedere il video e da ascoltare, soprattutto io non ho paura, più paura.
2: C'è un po' di tristezza, dov'è quella leggerezza? E cos'è che non ti fa mai sentire all'altezza dei tuoi sogni?

0: gli occhi, sai, qui ci sei sempre stata. Dici che va tutto bene, sì, ed io ti sorrido.
1: Beh, complimenti anche ovviamente per la cifra artistica del video, anche qui insomma le simbologie, le immagini arrivano molto forti, e mi veniva anche questa riflessione che un po' si allarga anche alla situazione che da anni viviamo, dove le persone spesso aspettano il salvatore, che sia appunto un qualcuno o che sia un qualcosa. E il messaggio forte, uno dei messaggi che almeno arriva forte da questo brano è questo, cioè che è quello che poi cerchiamo di dire anche qui quotidianamente, cioè che tutto parte da noi stessi, cioè anche il cambiamento collettivo deriva innanzitutto da una presa di coscienza e da un cambiamento o da un'uscita dal buio individuale, prima di tutto.
2: Sì, perché cercare o comunque anche questa ricerca folle della verità, io non la sopporto, nel senso che probabilmente la verità manco esiste, e quindi c'è questo delegare spesso la propria opera a persone, comunque a agenti esterni a noi. E poi, ripeto, ognuno deve fare il proprio viaggio, però ecco, io mi sento fortunato ad aver trovato fin da piccolo la scrittura, o comunque una forma creativa, poi che piaccia o meno, quello è un altro discorso, però un percorso che mi ha permesso di scavarmi dentro. Se io dovessi ogni giorno andarmi a cercare la verità, impazzirei, e ci sono andato vicino in tante volte, in tante varie fasi della mia vita. È un po' questa, secondo me, la fase blu, che magari piano piano cercherò di approfondire. Cioè, la fase blu dell'opera alchemica è spesso associata all'anigredo, che è per l'appunto la fase oscura, nella quale la materia viene dissolta, separata e privata delle sue forme precedenti. E l'anigredo è la morte simbolica. Ciò che eravamo non può più continuare a esistere nella stessa forma. Ed è il momento, per l'appunto, in cui l'identità costruita, le certezze, le maschere, le illusioni vengono sottoposte al fuoco dell'opera. Ed è il momento, per esempio, che io in cui ho scritto Sgomento, che è il disco del 2021, in cui sparavo a zero su diverse robe. E diciamo che la fase blu, che per l'appunto molti associano all'anigredo, è l'ingresso nella profondità, cioè il blu può rappresentare proprio ciò che emerge quando quell'oscurità comincia a diventare coscienza. E è il colore, come dire, della ferita osservata senza più scappare. È distanza, ma proprio attraverso quella distanza riusciamo a vedere. Poi, per esempio, nell'esperienza spirituale, queste cose le dico qua, perché se non le dico qua dove le devo dire? nell'esperienza spirituale il blu è spesso associato a ciò che supera la dimensione individuale. Cioè, guardare il blu significa spesso simbolicamente alzare lo sguardo e nella grande opera significa anche scendere dentro di noi senza però perdersi. È una direzione apparentemente contraddittoria, verso l'alto e verso il basso allo stesso momento, verso il cielo e verso l'abisso. Infatti alla fine del video c'è questa ripresa del drone che sale e si alza da questo fiume, che appunto il fiume è il fluire, no? Il tentare di lasciar fluire le cose. E però ci sono anch'io che sprofondo. Qualcuno dice che il blu è il colore della fede quando non ha ancora ricevuto una prova. Credere in questa fase non significa essere certi che andrà tutto bene, ma significa continuare a stare dentro il processo anche quando non possiamo ancora vedere il risultato. E la paura nasce esattamente qui, quando la vecchia forma di noi stessi si dissolve, ed è per questo motivo che nel video ho voluto inserire questa cosa dello specchio, che dico anche in opera. Dico dello specchio come ponte fra i vari livelli, e uno specchio rotto. E all'inizio vediamo ancora il nostro volto, vediamo ancora una realtà, ma non è una realtà nella sua interezza, e verrebbe il riflesso di viene voglia di subito, no? Come riflesso di volerlo ricomporre, questo specchio, cioè di voler ritornare a rivedere il nostro volto, come se ci potessimo riuscire. In realtà l'alchimia chiede di vedere attraverso quelle fratture, verso quelle crepe, e forse proprio perché quella persona che eravamo, quella realtà, quel mondo che vivevamo, una volta che inizia a frantumarsi, dobbiamo lasciarla andare, non perché quella persona che inizia a frantumarsi fosse falsa, ma semplicemente perché siamo incompleti. Ogni perdita, ogni fallimento, ogni volta in cui la vita ci costringe a riconoscere la nostra impotenza di fronte alle cose che succedono, si aggiunge una nuova incrinatura a questo specchio, e arriva un momento in cui no, non possiamo più guardarci come prima, e la tentazione appunto è quella di cercare di ricomporre lo specchio. Di cancellare le crepe e di tornare all'immagine precedente, ma non è possibile, e forse è anche una benedizione che non lo sia.
1: Ecco, anche da queste tue parole si capisce come siano frutto, no, di un profondo lavoro di ricerca, che poi cerchi di veicolare anche attraverso la musica. E credo che con la scomparsa, insomma, di raghi, grandi personaggi, ce ne sia particolarmente bisogno. Poi è stato ovviamente un processo naturale, ma credo che questa tua opera appunto arriverà a chi deve arrivare. Questa secondo me è la sintesi, cioè che aiuterà anche a comprendere, magari attraverso un brano potrebbe essere, no, l'inizio di un viaggio. Mi pare anche, però qui sono un profano, quindi che anche dal punto di vista musicale, non che ti voglio imbrigliare in un genere, però c'è uno spostamento avvenuto anche questo naturale, cioè verso forme di cantautorato, la miglior tradizione, anche se mi permetti, del cantautorato italiano. C'è qualcosa, perché io trovo tanta melodia, no? Soprattutto nella tua ultima produzione.
2: Beh, sì, penso che sia una, ecco, è veramente una cosa spontanea, cioè sai, quando, dico questa cosa, per me l'ultimo problema è scrivere, è fare musica, comporre, quindi il mio approccio non è quello di devo scrivere una canzone, ma è quello semplicemente di cercare di incastrare un certo tipo di sentimento con un ambiente, un'ambientazione, perché poi cerco sempre, anche lì non sempre ci riesco ovviamente, e per qualcuno magari non ci riesco proprio, però cerco sempre di creare un ambiente come un ambiente cinematografico, ma avviene tutto, cioè fa parte proprio del viaggio. A un certo punto cerchi nuovi stimoli, poi comunque arrivavo da anni in cui comunque ho fatto tanta musica, anche se non vado a Sanremo e non mi sento in giro, però comunque ho fatto veramente tante cose, e quindi adesso sto cercando di, come dire, trovare una nuova versione di me stesso, che poi in realtà, come dire, è parte, no? di questo fiume che continua a scorrere. Però sì, io sono cresciuto col cantautorato, quindi sicuramente c'è un'influenza forte. Io amo la musica a 360 gradi. Spesso per esempio mi ricordo, ora mi è venuto questo flash, quando ti ricordi quando feci la sigla di Border Nights?
1: Sì.
2: Mi ricordo che molti mi mandavano i commenti, no? Il tipo: ma questa non è musica. Secondo me dovremmo tutti un po' smetterla di ascoltare l'intenzione, cioè poi è ovvio che ci sono i gusti, ok? Se uno, non so, a me non piace, non piacciono dei generi musicali, non li ascolto, però anche lì, quando ascolto delle cose che magari non mi piacciono, cerco di valutare l'intenzione, e comunque io faccio molta fatica a dare un giudizio, e ho detto questo non so neanche per quale motivo, però non so, mi si è arrivata questa sinapsi sulla sigla che feci, dove ci furono tante persone che insomma rimasero un po' così, perché probabilmente ero troppo arrabbiato. E poi sono magari le stesse persone che adesso dicono che non sono più arrabbiato, quindi comunque le cose vanno fatte prima per se stessi, perché se si riesce, secondo me, a illuminare noi stessi con molta difficoltà, perché è molto difficile e spesso non ci si riesce per niente, però una volta che comunque impariamo un pochino a illuminarci, illuminiamo anche l'ambiente circostante, ecco.
1: Beh, grazie anche per quei due doni che ci avevi fatto per due stagioni di fila. Iniziavamo la nostra trasmissione radio del martedì proprio con quelle due composizioni. Io, ringraziandoti, Frabolo, di essere tornato qui con noi, ricordiamo questo singolo, lo troviamo sui cosiddetti, come dicono quelli bravi, in tutti gli store digitali. Lo troviamo anche altrove o è digitale?
2: Beh, per il momento è, tanto la musica è gratis, ormai è gratis, quindi sì, lo trovate un po' dappertutto, poi probabilmente stamperò, perché poi alla fine facciamo le cose un po' così, senza una struttura dietro, perché non... Sai benissimo che dietro di me non c'è una struttura, ci sono solo amici, Eugenio che saluto, che...
1: Eugenio Miccoli che salutiamo, ovviamente.
2: Sì, che mi ha detto di dire che Me Più non è morta.
1: Ah, vabbè, no, speriamo di no.
2: Me Più non è morta. Però ecco, non c'è una struttura, però c'è tanta voglia di crescere dentro e soprattutto di stare bene, cosa estremamente difficile.
1: Hai detto bene, la musica è gratis e questo per alcuni sarà un bene, ma per altri, chiaramente soprattutto per chi la compone, non c'è un'equità, no? non c'è una giustizia da questo punto di vista, e è un conto chiaramente il cantante di fama che magari appunto può vivere, credo, soprattutto attraverso i concerti e altre forme comunque che hanno trovato, ma i cantanti chiaramente che non hanno quel tipo di vetrina di fatto appunto compongono veramente solamente per istinto, per passione, sperando che magari con il tantam e con altre modalità possano arrivare più lontano possibile, che è quello che ti auguriamo sempre, ovviamente, ma non perché sappiamo che la parola successo poi è una parola effimera e che non significa niente.
2: Ecco. Esatto, non esiste. No, non ma esiste. Spesso e volentieri quando mi dicono, sai, ma a Sanremo ci andresti? No, cioè, capisco veramente che non... non passa un messaggio. Io stavo dentro quel mondo là, stavo dentro quel mondo, ci lavoravo dentro quel mondo lì, quindi ho visto talmente tanti di quei contratti, mi sono stati offerti anche negli ultimi anni talmente tanti di quei contratti che non ti sto a dire. Non è una scelta di ideali, è un qualcosa di molto più profondo. Io sono una persona che non riesce a stare dentro determinati contesti, o perlomeno so che se so che a lungo andare mi danneggerei io come persona.

0: cioè nel senso, stiamo bene quando ci riconosciamo nell'altro, con tutte le difficoltà del mondo, con tutte le difficoltà del mondo, ma quando ci riconosciamo negli occhi dell'altro, quello è il successo. Quello è il successo. Tutto il resto appartiene a una dimensione materiale, nella quale purtroppo siamo chiamati ad abitare, ma non è purtroppo non è il nostro, perlomeno, no, no, non è il nostro e mai lo sarà, mi auguro, mai lo sarà.
1: È così. E allora nel ringraziarti di cuore nel salutarti, ci lasciamo un po' andare. Oggi l'ho fatta io la playlist di Fravolo, un altro brano a cui sono affezionato, qui non c'è il video, però lo ascoltiamo lo stesso. Ci salutiamo con Lasciarsi andare. Grazie,
0: Un
1: Fra.
0: abbraccio, Fabio.

bravo ad essere felice, ma ci sto provando. È proprio vero che non si finisce mai di imparare, lasciarsi andare ogni tanto non è poi così difficile.

nessuno al mio fianco che credesse in me, che ci credesse davvero. E ad oggi ti dico che forse è stato molto meglio così, perché a volte devi prima odiare il mondo intero per poi riuscire a tirare fuori il mostro che hai dentro e sconfiggerlo, o almeno provarci. Forse è proprio questo che ti rende veramente libero. Non i soldi, non la fortuna,

0: Paolo Franceschetti, ritroviamo Paolo di nuovo insieme e salutiamo anche il pubblico YouTube che la domenica sera ci ascolta sul canale YouTube Border Knights. Ben ritrovato Paolo.
1: Ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Allora, si parla questa sera, si torna a parlare del sole, mirare il sole. Paolo, ne abbiamo parlato storicamente, credo proprio nelle primissime stagioni, ma all'epoca ci dicevi che tante cose non erano note. Forse era, non so se era già uscito il libro di Marchesi, La luce che cura, o se uscì dopo, comunque sia... erano pochi i riferimenti e adesso Paolo ha fatto degli approfondimenti, soprattutto ha visto ulteriormente su di sé i benefici di questa pratica, però non voglio anticipare nulla, a te la parola.
1: Allora, sì, il libro di Fabio Marchesi che dici all'epoca esisteva, però il problema è che non parla della tecnica del sun gazing e... è diciamo un libro che parla scientificamente degli effetti benefici della luce e del sole, quindi comunque molto interessante per il mio studio, però non spiega in cosa consiste poi la pratica, insomma è così. Allora, io ne abbiamo già parlato, ho scritto anche degli articoli che erano collegati prevalentemente all'alimentazione pranica, perché quello era l'effetto più evidente che io avevo ottenuto con questa tecnica. Allora, adesso la racconto di nuovo per l'ennesima volta, diciamo, la mia esperienza con questo guardare il sole, però adesso ci innesteremo degli altri elementi, perché l'ho ripresa, ma questa volta ho ripreso a studiarla proprio in modo molto serio, facendo tutta una serie di comparazioni, eccetera, perché mi ero accorto di aver fatto una serie di errori la prima volta. Allora, io ho conosciuto questa tecnica circa, sarà stata una decina d'anni fa, adesso non ricordo esattamente, forse pure qualcosina in più, perché mi era calata la vista. Allora, un'operatrice olistica da cui andavo mi consigliò di guardare il sole al tramonto o all'alba e mi disse: fissa il sole all'alba, al tramonto, iniziando con pochi secondi, 10 secondi, aumentandolo progressivamente di giorno in giorno, ogni giorno 10 secondi in più, e vedrai che la vista ti migliora. Infatti fu così, mi migliorò nettamente. Non solo, ma alcuni effetti probabilmente del sun gazing sono permanenti, perché io poi dall'epoca fino ad oggi, per esempio, nonostante abbia una vista disastrata, cioè un occhio è proprio fuori uso da sempre, da quando sono piccolo, il sinistro, il destro è comunque molto miope, però non ho diciamo in 10 anni non ho aumentato la progressività della miopia, quindi è rimasta stabile, cioè gli stessi occhiali di 10 anni fa sostanzialmente, e soprattutto poi non sono presbite, quindi quando mi faccio visitare da un ottico o dall'oculista mi dicono: ma strano che non sei presbite, eppure alla tua età, specialmente con questa vista qua, dovresti essere presbite. Ma invece no. Vabbè, detto questo, io lo feci per quel motivo lì. Successe però una cosa particolare che non mi aspettavo. Dopo circa 2 o 3 mesi che facevo questa pratica, ho rifiutato completamente il cibo. Cioè, arrivò un giorno che dissi: mi faceva quasi schifo il cibo, e ho detto: vabbè, evidentemente sarò un po' intossicato dai giorni precedenti, che ho mangiato un po' pesante, insomma, ho detto: vabbè, mi depurerò un po'. Un giorno sono stato senza cibo, 2 giorni senza cibo e con il mio corpo che lo rifiutava proprio il cibo, e al terzo giorno cominciavo un po' a preoccuparmi, però, perché ho detto: ma qui se non mangio niente, boh, magari posso avere dei cali improvvisi di energia, può arrivarmi una debolezza all'improvviso. In realtà mi sentivo benissimo, cioè con un'energia pazzesca, lucido di mente, però era una situazione strana, anomala, perché normalmente noi siamo abituati a mangiare e ti dicono che se non mangi stai male, no? Cioè i cali di zucchero, dice la gente, se stronzate. E quindi io con questo tipo di mentalità mi sono un po' preoccupato. Quindi che ho fatto? All'epoca ero molto in contatto con un mio amico, Andrea Conti, che era, non so, poi l'ho perso di vista, non c'ha più neanche un sito, era un ricercatore, era un fisioterapista, ma faceva ricerche sull'alimentazione, eccetera, e aveva un sito che si chiamava Salute e Libertà si conquistano ogni giorno, e lui, insieme ad un gruppo di altre persone, viveva pranicamente, cioè senza mangiare. Allora l'ho consultato spiegando questa cosa e lui mi disse: ma guarda, certo, è molto strano, perché sembra quasi che tu abbia raggiunto il livello di noi che facciamo questa alimentazione pranica, cioè, e quindi ripeto, senza mangiare e bere, però senza fare tutto il procedimento che ci vuole per arrivarci. Perché? Perché loro adottavano un procedimento che si chiama tuttora tecnica dei 21 giorni, che aveva diffuso una certa Jasmine, che tuttora fa questa pratica, scrive ancora dei libri, eccetera, su questa tecnica, che consisteva praticamente nell'arrivare a eliminare il cibo facendo però un percorso alimentare progressivamente, passando dal carnivoro, da onnivoro, vegetariano, poi vegano, poi fruttariano e poi melariano. Cioè c'era un'ultima, non mi ricordo quanti giorni si dovevano passare, a un certo punto mangiavi solo mele praticamente e poi facevi un digiuno di 21 giorni, un digiuno totale. Se superi 21 giorni, diceva lei, non mangerai mai più. Effettivamente questo era il percorso che aveva fatto Andrea e che avevano fatto altri. E quindi, però io non avevo fatto nessun percorso, quindi ci siamo messi a studiare un po' il fenomeno e ci siamo visti diverse volte. Abbiamo, soprattutto in quel periodo, abbiamo frequentato per giorni una persona con cui lui collaborava, che si chiamava Jericho Sunfire, un africano che aveva un fisico da culturista della Madonna, che non mangiava mai. Ora molti possono dire: ah, ma questo faceva finta, cioè, stavamo insieme tutto il giorno e io ho potuto constatare una cosa che mi fece andare in tilt tutte le mie concezioni sull'alimentazione, tutti gli studi che ho fatto in passato, vabbè. Perché? Perché questo Jericho, non mangiando mai, sotto il sole di luglio a Terni, che fa un caldo della Madonna, è una città che è ancora più calda di Roma, io personalmente l'ho visto camminare per 3 ore insieme a noi. Poi noi, dopo 3 ore di camminata, eravamo stanchissimi, ci siamo fermati e lui ha continuato a correre sotto i nostri occhi per 5 ore consecutive. Quando ha finito di correre, era l'ora di cena e lui disse con una, proprio una tranquillità: allora, vi visto che tanto voi dovete andare a cena, ci rivediamo dopo cena, perché io adesso c'ho una partita di pallone. Cioè, e non aveva versato una goccia di sudore. Parlammo con Jericho di questa mia situazione in cui anch'io non mangiavo e lui negò che ci fosse un collegamento col sole. No, assolutamente, basta la tecnica dei 21 giorni. Vabbè. Scrivemmo a Jasmine e Jasmine negò che ci fosse un collegamento, che non capiva perché io avevo questa situazione, però certamente non era collegata al sole, secondo lei. Vabbè. Dopo qualche giorno trovammo un articolo di Ira Ratamanek, che è quello che diffonde di più questa tecnica del sun gazing, che l'ha diffusa, perché adesso è morto da poco, e in cui diceva, era un articoletto semplice su un sito che non ricordo qual era, in cui diceva che guardare il sole per 9 mesi porta a non avere più bisogno di cibo, perché il corpo si nutre naturalmente dell'energia solare. E lì abbiamo capito. L'unica cosa è che io non l'avevo fatto dopo 9 mesi, ma dopo 3. Però qui abbiamo anche capito una cosa, che adesso parlerò quindi del protocollo del Sangeetin di Rara Damanek, però abbiamo capito che questo protocollo l'ha fissato lui come protocollo più o meno universale, ma ovviamente ciascuno risponde al protocollo in modo diverso. Io per primo, ma tanti altri poi negli anni ho raccolto varie testimonianze, ma sempre interessato a questo fenomeno, infatti più volte poi ne abbiamo parlato in trasmissione, e tuttora poi sto raccogliendo altre testimonianze di persone che infatti mi hanno scritto e mi hanno detto: guarda, io ho avuto questi effetti, e sono sempre effetti straordinari dal punto di vista della salute, sia mentale che fisica, dell'energia eccetera, però sono variabili, non tutti hanno avuto gli effetti che Rara Damanek dice che si hanno nel corso del tempo, diciamo così. Allora parliamo quindi del protocollo. Ah no, aspetta, una cosa che non ho detto. Quindi poi che è successo? Che arriviamo poi alla seconda fase, quella in cui l'ho ripreso quest'estate questa tecnica. Successe che quindi abbiamo capito che ci sono una serie, insieme ad Andrea e ad altre persone che collaboravano con noi, che ci sono quindi questi effetti che derivano dal guardare il sole, che sono tanti, non sono semplicemente non mangiare più, anzi quello è un effetto collaterale proprio di minima importanza. E c'è però una necessità di collegare l'alimentazione pranica al sole. Perché? Allora, punto primo, io ho smesso poi ho ricominciato a mangiare e ho perso l'energia originaria progressivamente, non certo tutta in un giorno, quando ho ripreso la mia vita ordinaria, perché ho ricominciato a fare, era ottobre, cominciavano i corsi per l'esame d'avvocato, andavo spesso fuori, stavo spesso in albergo, insomma, ho ripreso un ritmo di vita normale e quindi gli effetti sono calati, fino a riprendere la vita normale e anche il livello di energia normale. E poi abbiamo capito alcune cose che riguardavano Jericho Sunfire e Jasmine. Perché? Perché Jasmine fece una prova televisiva, perché la TV australiana, lei abita in Australia, la chiamò per fare una prova in diretta e dissero se si voleva sottoporre a rimanere sotto le telecamere per qualche settimana, essendo libera di fare quello che gli pareva, però sempre sotto controllo, per dimostrare che non mangiava e non beveva. E lei accettò, però la prova fallì. Perché? Perché nello studio televisivo, dopo qualche giorno, lei ha mostrato segni di disidratazione e di denutrizione. Lei stessa ha ammesso il fallimento dell'esperimento, non spiegandosi perché. E invece io e Andrea all'epoca ce lo spiegammo per bene. Perché? Perché lei, entrando in uno studio, quindi senza la luce solare, con l'aria condizionata, perché anche quella è fondamentale, l'aria, per il Sangeetin, e tutta una serie di cose, e quindi il suo corpo stava riprendendo i normali cicli biologici che hanno tutte le persone normali che vivono in città. Stessa cosa per Jericho. Jericho fu ancora più divertente la cosa. Lui negava assolutamente, proprio in modo sdegnoso quasi, che avessimo fatto questa teoria. Lui sapeva tutto dell'alimentazione pranica. Quindi poi che fece? Si trasferì a Londra, dove il sole non c'è, e quindi ricominciò a mangiare. Tant'è vero che questa cosa fu abbastanza divertente. Andrea lo invitò a fare una conferenza sull'alimentazione pranica per qualche giorno, quindi arrivò a Terni e anzitutto fece una cosa strana che mandò, lo fece rimanere di sasso, gli pagò il viaggio, no? Tutto quanto, la gente aveva pure pagato per sentire, e lui fece una conferenza sull'importanza dell'alimentazione sana e dell'esercizio fisico, cioè una cosa che può fare qualsiasi istruttore di ginnastica, di bodybuilding, ma pure senza essere un istruttore, insomma, cioè cose che sapevano tutti. E non parlò per niente dell'alimentazione pranica. Nel frattempo poi avevano notato che, primo, non correva più per ore al giorno, faceva una corsetta di 2 ore, che per carità sono sempre tante, però comunque, e poi era stanco e sudava, e poi andava al bagno, Ecco, sta cosa era strana, perché se tu non mangi e non bevi, non vai al bagno. E io l'ho provato, è effettivamente è così. Si dice, per esempio, che senza acqua il corpo ha bisogno, no, manco per il cazzo. Se tu non mangi e comunque stai bene, non sei in una condizione di denutrizione, non hai manco bisogno di bere. E io non bevevo per giorni, anche d'estate. E lui invece, appunto, andava al bagno e no, c'era qualcosa che non andava. Allora l'hanno seguito, Andrea ed altri, hanno visto che la sera andava a mangiarsi una pizza. Infatti poi nella sua profilo Facebook c'era una pizza. Evidentemente ha scoperto il piacere del mangiare. Vabbè, quindi da lì abbiamo capito, allora altro che non è vero niente del sole, è così, perché lui, cioè Jericho, non solo veniva dall'Africa dove il sole c'è naturalmente, però aveva l'abitudine di fare delle meditazioni sempre al sole, cioè lui si metteva e si esponeva al sole, la mattina usciva sul terrazzo, prendeva il sole che arrivava in pantaloncini, si metteva lì con le mani rivolte al cielo e faceva tipo una meditazione sua rivolta al sole. Quindi da lì abbiamo, e anche Andrea poi si rese conto che lui sì, praticava l'alimentazione pratica, ma lui stava moltissimo al sole durante il giorno, cercava la natura, tant'è vero che poi Andrea andò ad abitare all'estero, prima in Germania poi in Francia, tornò e aveva ripreso a mangiare, ma lui lo ammise chiaramente e disse sì, c'è questo rapporto col sole, se tu non stai continuamente a contatto col sole, non continuamente, cioè basta qualche minuto al giorno, però deve essere continuo, e quindi il rapporto col sole e con la natura è fondamentale. E lì quindi abbiamo capito che molti che praticano questa alimentazione pranica, è vero che non mangiano e si nutrono in questo modo, ma hanno anche uno stretto rapporto con la natura. Io ancora devo conoscere uno che pratichi questo tipo di alimentazione e che viva a Milano e faccia tutti i giorni, magari, oppure a Roma e faccia tutti i giorni su e giù in tangenziale, no, sul raccordo. Effettivamente tutte le persone che ho conosciuto negli anni vivono in campagna o comunque stanno moltissimo a contatto con la natura per gran parte del tempo. Bene, detto questo, io poi comunque per circa 10 anni l'ho abbandonato. Certo, è stata un'esperienza fondamentale per me, perché ho capito tante cose, delle balle che ci raccontano sull'alimentazione, su queste cose qua. Vabbè, arriviamo quindi adesso. Di nuovo ho avuto problemi di vista, siccome sono stato 2 anni circa sull'Opera Omnia del Cerchio Firenze 77, e io 7-8 ore al giorno le dedicavo all'Opera Omnia, poi il mio lavoro è sempre al computer. Poi finito quello ho cominciato San Francesco, anche lì 6-7 ore al giorno al computer più il lavoro normale che io faccio sempre al computer, e in più mi sono accorto che per 2 anni io dicevo per pigrizia, e alla fine, nonostante abbia la spiaggia qui, insomma, non avevo perso un po' il contatto col sole, eccetera. Bene, quindi sono arrivato a prima della visita della patente ad aprile e non avevo il visus per la patente, cioè io avevo 3 decimi quando il visus minimo per fare il per superare l'esame è 7 decimi, quindi non c'avevo il visus, e per me la patente è una tragedia se me la tolgono. A quel punto ho detto ok, devo riprendere il San Gezing, e quindi ho la spiaggia di fronte casa, insomma ogni giorno sono uscito, tra l'altro mi facevo il bagno al lago, così, e ho ripreso il San Gezing. Bene, tempo qualche giorno, non solo ho ricominciato a vedere meglio, ma ho ripreso a star meglio, a dormire meno, e cosa che per me è straordinaria, cioè è la cosa, insomma, che stavo cercando da un po', un equilibrio che mi portasse a tenere sotto controllo la glicemia, perché c'ho un diabete elevatissimo, ecco, ho normalizzato la glicemia. Quindi e questo perché l'ho normalizzata? Io non so, non posso dire che sia il sole che me l'ha normalizzata, è il sole ma unita all'alimentazione sicuramente, e non so quale delle due cose prevalga. Senz'altro la sola alimentazione basta a normalizzare la glicemia. Questo lo so per certo, perché ormai sono anni che me la controllo periodicamente. Però quanto ha inciso il sole non lo so, certamente l'ho normalizzata, però va detto che è facile normalizzarla, perché ho ridotto moltissimo l'assunzione di cibo. Cioè io posso stare anche una giornata senza mangiare e non c'ho fame, e non solo, ma in questo periodo sto facendo il trasloco, quindi trasporto cartoni su e giù, cioè due piani di scale, quindi ogni cartone sono due piani di scale, poi scendi, butta le cose, insomma è un continuo movimento in questi giorni, eppure non mi stanco, non mi stanco e non c'ho fame, mangio, perché non è che mi impongo di non mangiare, non mi interessa niente a me arrivare al bretarianesimo, si chiama anche così l'alimentazione pranica, però mangio meno, quindi è ovvio che la glicemia mi si è normalizzata. Poi quando mangio degli alimenti che sono verdura, soprattutto legumi, è così, la glicemia è normale, altrimenti appena mi mangio una pizza mi rischizza in alto. Certo non ai livelli di un tempo, questo no. E qui già voglio annunciare una cosa, comunque poi c'è un mio amico che è un pizzaiolo che ha inventato una pizza per i diabetici, cioè effettivamente l'ho provata, è una pizza particolare, non mi fa salire la glicemia e soprattutto cioè un po' sì, sale ma poco, non come una pizza normale, e poi mi cala immediatamente, quindi io poi mi sveglio al mattino dopo aver mangiato la pizza e ho la glicemia normale, che è una cosa per me straordinaria. Con la pizza normale questa cosa non succede. Se mangio una pizza la sera, io l'indomani ho una glicemia attorno a 200, anche 250. Con la sua mi alzo e ho una glicemia normale, quindi poi lo porterò in trasmissione perché è veramente interessante sta cosa e questo impasto che lui ha creato, tra l'altro è pure buono, quindi vabbè. Detto questo, quindi ho ripreso in mano il Sungazing. C'era un particolare però che mi ha fatto decidere di studiarla meglio. Sì, ho migliorato l'acutezza visiva, il visus, ma l'occhio mi vede male, il destro, cioè mi vede un po' appannato quando c'è luce, cioè sono diventato fotosensibile. Lì mi sono un po' preoccupato, ho detto ma sarà che ho fatto qualche errore? Quindi finalmente ho trovato una dispensa di Raratamanek disponibile su internet, me la sono studiata bene e ho visto che effettivamente ho fatto una serie di errori. Quindi tanto lui dice di non praticare il Sungazing in acqua e io lo facevo in acqua, vabbè. Poi dice di non eccedere con il numero di minuti, e io ho ricominciato pensando che tanto l'avevo fatto anni prima, quindi il mio occhio era abituato, ho ricominciato partendo da mezz'ora e mi sono accorto che era troppo, dovevo ripartire piano piano, non da 10 secondi magari, ma da 5-10 minuti. Invece sono partito con 10 minuti col sole di luglio e sono partito scusa con mezz'ora col sole di luglio, e quindi sì, è diventato fotosensibile, ma è un fenomeno che poi studiando un po' visto che sparisce da solo, quindi vabbè, alla fine andrà a posto e mi preoccupa fino a un certo punto, però è migliorato tutto il resto. E quindi mi sono detto ok, allora mettiamoci a studiare proprio anche il rapporto tra uomo e sole, non solo il Sungazing in generale. Quindi vediamo cosa dice a Raratamanek questo, quindi adesso spiego il protocollo per bene. Allora, lui dice la tecnica va praticata per 9 mesi. Si comincia con 10 secondi il primo giorno, 10 secondi il secondo, e si aumenta piano piano. Si arriva fino ad un massimo di 3/4 d'ora. Dopodiché si rimane sui 3/4 d'ora e poi addirittura, secondo lui, dopo 9 mesi si potrebbe anche smettere. Ok, poi che cosa succede secondo lo chiamerò Ira, dovrebbe, no, Manek, come lo chiamiamo, Manek. Secondo Manek, i primi 3 mesi di pratica si guarisce da ogni malattia psichica disturbi come ansia, depressione, disturbi mentali. Da 3 a 6 mesi è la seconda fase, sono 3 fasi, quindi la seconda fase, dai 3 ai 6 mesi, si guarisce da qualsiasi malattia fisica, fino anche Alzheimer, tumori, problemi alle ossa, problemi di vista, chiaramente. Quindi le problematiche fisiche scompaiono. Ora, nel mio caso posso dire, va bene, i problemi di vista non sono scomparsi, perché ho 10 diotrie per occhio, sia di miopia sia di astigmatismo, quindi figuriamoci. Cioè, arrivare ad avere 10 decimi, credo che nel mio caso sia impossibile, però io già, acquistando un buon visus, quello per la patente, diciamo, mi sta bene, no? Quindi, comunque sì, la vista sì, la glicemia è andata a posto, non... Io personalmente non posso testimoniare di problemi ossei, però ho notato una maggiore mobilità articolare senza fare stretching, quindi non mi stupisce che si guarisca anche da problemi alle ossa. E comunque, testimonianze di questi anni, sì, ci sono persone guarite dall'artrosi, dall'osteoporosi, da tutta una serie di problemi alla schiena. Cioè, c'erano persone che avevano mal di schiena da anni, si sono messi a guardare il sole, e dopo un tempo che adesso non ricordo è sparito. La cosa che ho notato è che questi problemi fisici scompaiono molto prima dei 3 mesi che dice lui. Normalmente la gente, almeno quelli che conosco, dicono: ma a me mi è scomparso dopo un mese, dopo 20 giorni, qualcuno dice un mese e mezzo. Quindi una cosa che ho capito è che comunque il protocollo è un protocollo standard, ma che poi ciascuna persona lo vive in modo differente. Infine c'è l'ultima fase, dai 6 mesi ai 9 mesi. In questa fase, lui dice, si acquista illuminazione, potenzialità psichica, si acquista la capacità di vedere le aure, facoltà di intuizione, eccetera, fino ad arrivare a smettere di mangiare. Allora, io a smettere di mangiare, come ho detto, ci sono arrivato però dopo 2 mesi. Non ho avuto però nessun fenomeno di illuminazione, non ho avuto potenzialità psichiche particolari, non ne ho acquistate, perlomeno non mi pare. Una maggiore intuizione su alcune cose, sì, perché avendo la mente più lucida è ovvio che alcune idee ti vengono meglio, alcuni collegamenti li fai meglio, c'ho una maggiore reattività di risposta, per esempio, alle affermazioni di alcune persone, oppure a domande che mi possono fare, insomma, è così. Quello sì, però non mi pare di aver acquistato questi grandi poteri. Poi va detto che io non l'ho mai fatto comunque per 9 mesi, poi fra 9 mesi vedremo. Quindi questo è il protocollo. Poi lui, nelle cosiddette FAQ, nelle domande di questa dispensa, risponde a varie domande. In sostanza però viene fuori che questo modello non deve essere seguito in modo rigido, perché alcuni potrebbero non sopportare neanche 10 secondi, ad esempio, e allora magari possono limitarsi a chiudere gli occhi o a farlo per 5 secondi. C'è invece chi regge bene. E poi gli effetti sono sicuramente variabili da persona a persona, questo è indubbio perché ne sono la prova vivente, ma tutti quelli che io ho sentito non hanno mai avuto gli effetti progressivi che descrive Manek. Un rimedio universale che poi è straordinariamente potente quanto è straordinariamente gratuito e alla portata di tutti. Questa è la cosa assurda. Non tutti sono pronti a affrontare le conseguenze del sun gazing, perché questo l'ho capito negli anni con l'esperienza, perché questa tecnica io l'ho sempre consigliata a persone che mi dicevano di avere X problemi. Qualcuno l'ha seguita e infatti è migliorato in tante cose, e qualcuno ma non ho tempo, come faccio, il sole mi dà fastidio, il medico mi ha detto che il sole è pericoloso e può far venire i tumori alla pelle, tutte queste cose qua. Ecco, quindi poi alla fine chi non è pronto non lo farà, è una cosa molto semplice. Quanto ai problemi mentali, io non credo di avere problemi mentali, chi ce li ha tanto non sa di averli, quindi non lo metterebbe mai. Comunque certamente sto meglio psicologicamente, non mi meraviglia che si guarisca da problemi mentali. Oh, a questo punto però dobbiamo introdurre una variabile che ho capito che è importante. Allora, Radha Manek dà questo protocollo, che è un protocollo prudenziale, cioè per non avere effetti collaterali indesiderati, per non esagerare, devi seguire questo protocollo. Ma poi il problema è che la luce del sole varia a seconda del luogo e della stagione. Infatti, nel libro, e non c'era questo all'epoca nell'articolo, c'è scritto: siccome il sole varia, un conto è il sole della Finlandia, un conto è quello della Florida, un conto anche in Italia è il sole di luglio e agosto, un conto è il sole di dicembre. Sono due cose completamente differenti, no? Quindi quello che conta non è l'ora a cui si osserva il sole, è il cosiddetto indice UV, dei raggi ultravioletti. Allora, se uno riesce a controllare i raggi ultravioletti, si può anche osservare il sole in momenti differenti rispetto all'ora prima dell'alba o dopo il tramonto. Quindi, ad esempio, in questo periodo qua, che è, siamo a ottobre, l'indice UV non raggiunge mai nelle prime ore un indice superiore a 2, quindi anche un'ora e mezza o due ore dopo il tramonto, cioè prima del tramonto o dopo l'alba, si può comunque vedere, a maggior ragione a dicembre, a novembre. Quindi oggi nei siti meteorologici che ci sono ormai su qualunque cellulare è indicato l'indice UHB, l'indice UV. Quindi quello è un parametro fondamentale da tenere presente. Quindi è chiaro che se sei in Florida o in Africa, lì devi stare molto attento e lì ti bruci in qualunque mese praticamente, se esageri con l'esposizione al sole in ore. E anzi, addirittura io credo, non conosco gli indici UV di tutto il mondo, ma ovviamente in certe parti del mondo potrebbe essere forte anche 50 minuti prima che tramonti, magari è più forte del normale. Ecco, io infatti ho poi commesso questo errore, ho cominciato a luglio quando è fortissimo, mezz'ora per giunta, non mezz'ora, l'ultima mezz'ora del tramonto, perché da me il sole, ci sono delle piccole colline, quindi tramonta cioè scompare 10-15 minuti prima del tramonto reale. Quindi sostanzialmente io guardavo il sole anche un'ora prima del tramonto a luglio, quando è forte. Non ho visto gli indici UV di luglio, ma probabilmente erano più alti di 2. E vabbè, quindi va adattato al contesto. Chi vive in certi posti può semplicemente fare questa pratica anche in ore differenti. Se ci sono persone, per esempio, che vivono in montagna, dove il vero tramonto non coincide con la scomparsa del sole, perché magari il sole scompare due ore prima del tramonto effettivo, lì d'estate si può fare una sorta di tecnica alternativa, cioè ci si mette ugualmente al sole nell'ultima parte prima che scompaia, ma a occhi chiusi, perché comunque la luce del sole irradia. E quello che conta di tutta la tecnica non è tanto il praticare in certi modi, è il contatto con la natura e col sole. Quindi mettersi in testa, diciamo così, di avere questo contatto giornaliero col sole, che se per vari motivi lo potete prendere troppo alto, è sufficiente farlo ad occhi chiusi. Però il corpo viene irradiato, e lo vedremo poi con gli studi successivi di maestri spirituali o di alchimisti, che sostengono che l'occhio è la fonte più importante di ricezione della luce, è anche quella più fragile se esageriamo, eccetera. Ma anche la pelle, tutto il corpo in realtà è un recettore di luce. Di conseguenza, alcuni che non possono permettersi di andarla a vedere, adesso tramonta attorno alle 18:45 in Italia, quindi chi non si può permettere di andarlo a vedere alle 18:30, alle 18:15, lo può vedere. Intanto siamo a ottobre, quindi anche magari anche due ore prima, e poi in particolare quando arriverà novembre, dicembre, lì ci si può mettere pure sotto il sole di mezzogiorno, magari evitando di guardarlo e stando ad occhi chiusi, ma rimanendo quel quarto d'ora, 20 minuti al sole. Insomma, ci sono vari aspetti di questa tecnica che adesso me la so studiata meglio, quindi ho visto che non è così semplice, segui sto protocollo e va bene così. Io credo che all'equatore, per esempio, se tu ti metti a osservare il sole l'ultima ora prima del tramonto, gli occhi ti ribruci lo stesso, specialmente se non sei pratico e non hai già fatto, non c'hai già, diciamo, i mesi precedenti. Quindi bisogna sempre prendere un po' con cautela, ma l'indice fondamentale è quello. Poi, studiando bene il sun gazing, ci sono altri parametri, che non è solo il luogo, l'intensità dei raggi UV, ma anche la cosiddetta air mass, cioè quante atmosfere attraversa il sole prima di raggiungere la luce terrestre. Quindi bisognerebbe tener conto di più fattori, però insomma, se uno rimane su un indice UV attorno a 1, lì è strasicuro.
0: Allora, credo tu abbia finito.
1: Sì,
0: sì, certo. No, però sento questa pausa secca che tu arrivi tan,
1: sì, sì, sì.
0: Tan.
1: Adesso ho voluto solo, diciamo, sì, spiegare bene il metodo.
0: Sì.
1: Quelli che sono interessati, se vogliono, gli mando il riassunto o la dispensa direttamente, anche perché non mi ricordo il sito da cui si può scaricare, ma basta comunque fare una normale ricerca su Google e si trova, insomma. E poi ho approfondito proprio il rapporto tra uomo e sole, e ho visto che sostanzialmente il sole e il rapporto tra sole e luna è al centro di tutta l'alchimia ed è il segreto della pietra filosofale, che non è semplicemente trovare il metallo che trasmuta in oro e quindi combinare il piombo con questo, con quest'altro. No, è una cosa più complessa, che ha a che fare con la quantità di energia solare che si riesce a catturare all'interno del procedimento alchemico. Quanto alla pietra filosofale in sé, non è uguale per tutti. Cioè, il procedimento che ha seguito Paracelso, Nicolas Flamel o questi personaggi qui che la pietra filosofale l'avevano realizzata, è, se io, Paolo Franceschetti, seguo lo stesso tipo di procedimento, non avrà lo stesso effetto, perché dipende dall'energia dell'operatore, e questa energia l'operatore da dove la prende? Dal sole. Questo è chiarissimo in tutte le tradizioni, cioè chiarissimo, no, non è chiarissimo, perché io ho letto libri di alchimia senza capirci niente per decenni e li ho sempre abbandonati, ma adesso li ho ripresi e ora li capisco, perché finalmente ho capito quello che c'è dietro. E dietro c'è questo concetto banalissimo, insomma, l'energia solare come fondamentale. Ovviamente non solo l'energia solare, è un rapporto di equilibrio tra l'energia solare e lunare, perché se troppo sole brucia e troppa luna fa morire. Entrambe le energie, quando sono in eccesso, fanno morire.
0: Eh sì, bella, bella questa tua spruzzatina finale. Redazione @bordernights.it, Paolo, per eventualmente rivolgerti domande su questo. Noi ci fermiamo con te, tornerai nel finale tra poco, dobbiamo dare la linea a Enrico Pietra e i suoi sguardi sull'invisibile, parleremo di UFO questa sera con Enrico e il suo ospite, poi Barbara Marchand, la prima biblioteca di questa stagione, e poi ci ritroveremo nel finale. Comunque io dico una cosa, Paolo, un sole va benissimo, ma se fossero addirittura due soli in cielo, ancora meglio, che guardi un qua, guardi là, e quindi ci ascoltiamo questo brano che si chiama Due soli in cielo.

0: Questa sera torneremo a occuparci di ufologia e lo faremo con uno dei massimi esponenti della materia in Italia. È un ricercatore che opera sul campo da più di 50 anni, è ingegnere civile, presidente e cofondatore di FREE, Federazione Ricerca Entità Extraumane. Massimo Angelucci, benvenuto.
1: Grazie, grazie, un caro saluto anche a te.
0: Grazie Massimo di aver accettato il mio invito. Parliamo di FREE perché non abbiamo ancora avuto occasione in realtà di chiacchierare qui su Border Nights con te da quando FREE è stata creata, quindi circa un annetto fa, e ne parliamo anche perché poi a fine ottobre, il 31 ottobre, si terrà un grande summit internazionale proprio in quel di Rimini che è organizzato da FREE. Però appunto io vorrei, sfruttando la tua presenza questa sera, approfittarne proprio per raccontare un po' quali sono anche le premesse metodologiche e concettuali su cui si basa FREE. Quindi ti lascerei la parola in tal senso e poi racconteremo del grande evento del 31 ottobre. Prego Massimo.
1: Grazie, volentieri, con piacere. Infatti FREE è una federazione, è l'acronimo di Federazione Ricerca Entità Extraumane. Abbiamo perché la scelta di questo titolo, diciamo così? Intanto perché abbiamo deciso, siamo un gruppo di ufologi che ci siamo riuniti, e anche di gruppi di studio, di associazioni. E abbiamo deciso di in sostanza concentrare il nostro studio, le nostre ricerche su quello che dell'ufologia italiana, a nostro parere, è la creme, l'essenza, la sostanza, e cioè le entità. Quindi, d'accordo, per tutti questi anni abbiamo all'interno ufologi che hanno studiato UFO per decenni, e tutti questi anni per studiare UFO, dicevo, ma con questo naturalmente, certo, abbiamo potuto capire l'entità del fenomeno, le caratteristiche del fenomeno, e abbiamo approfondito anche diverse volte le tipologie, però quello che alla fine ci siamo resi conto è che è importante andare ad analizzare più a fondo quelli che sono i casi degli incontri avvicinati del terzo tipo, e non solo, anche quelli come per esempio i famosi rapimenti alieni, le abduction. Perché? Perché comunque implicano anch'essi un contatto con questi esseri, con questi probabili occupanti. Perché gli incontri avvicinati del terzo tipo? Perché in effetti, se ci pensiamo bene, di tutta la casistica ufologica che noi normalmente affrontiamo, cioè partendo dalle luci notturne, ai dischi diurni, ai radar visuali, fino anche poi arrivare agli incontri avvicinati del primo, secondo e terzo tipo, poi c'è anche il quarto tipo, però dobbiamo, e anche il quinto, però dobbiamo dire che per quel che attiene per esempio le luci notturne, abbiamo una percentuale, diciamo così, di spiegazione molto elevata. Perché? Perché parliamo di luci viste nella notte, quindi la spiegazione è molto facile spesso e volentieri, ed è molto più, quindi, diciamo così, difficile lo studio di queste cose, perché alla fin fine ci si perde moltissimo in tantissimi casi in cui si ha invece una spiegazione. Ok, se uno vuole fare esperienza di IFO, detto così in termini molto semplici, cioè Identified Flying Object, cioè oggetti volanti identificati, questa è un'ottima categoria per fare esperienza. Poi, mano a mano che ci si muove nel campo, diciamo così, della casistica, è evidente che i casi in cui vi è stato un rapporto, un incontro ravvicinato, il più possibile ravvicinato, è proprio quello degli incontri avvicinati del terzo tipo, perché normalmente presuppone l'atterraggio di un'astronave, ok, e l'incontro con degli esseri che scendono da questa presunta astronave, per cui è un incontro estremamente ravvicinato. Ora, per quanto, diciamo così, uno possa dare una sua interpretazione personale, no? Ok, al quello che vede non sarà mai come quello di dover interpretare una luce o un disco nel cielo lontano. È chiaro che la percentuale di errore per quel che attiene la interpretazione è molto più bassa per gli incontri avvicinati del terzo tipo. Ecco perché gli incontri avvicinati del terzo tipo, mettendo da parte i casi naturalmente, diciamo così, falsi e volutamente falsi, però sono i più attendibili sotto questo aspetto, cioè sotto l'aspetto della percezione del testimone. Detto questo, quindi l'approfondimento è sugli esseri, quindi un cambio, diciamo così, radicale, vorrei dire, no, di oggetto di studio. Dopodiché posso dire che Free è appunto il risultato, nato l'anno scorso, nella metà, diciamo poco dopo la metà del 2025, momento in cui ci abbiamo lavorato molto, ci abbiamo lavorato quasi un anno, perché abbiamo ovviamente dovuto affrontare tante cose prima di nascere. È un gruppo di circa 17-18 follici che si sono riuniti e che hanno deciso anche una cosa fondamentale, e cioè il fatto che innanzitutto ci deve essere collaborazione, confronto e rispetto, cosa che nel mondo ufologico purtroppo non è così frequente. I fondatori ve li elenco perché meritano di essere elencati: sono Marco Baldini, Mirko Brunelli, Giampaola Canil, Mario Carotti, Cosimo Di Giovanni, Marco Galli, Iole Lola, Pietro Marchetti, Michele Paparella, Sabrina Pieragostini, Felice Sirtori, Mirko Spadazzi, Renzo Tomasella, Nicola Tosi, Andrea Varisco, Nora Angelucci, che è mia moglie, e il sottoscritto. Quindi, diciamo che qual è lo scopo di Free? Lo scopo di Free è quello che è dato dall'articolo 2. L'articolo 2 dice: lo scopo di Free è quello di svolgere attività, studio, ricerca scientifica, divulgazione e condivisione di informazioni inerenti soprattutto all'esistenza di esseri non umani e alla fenomenologia degli oggetti volanti non identificati. È chiaro che in casi di incontri avvicinati del terzo tipo non possiamo ignorare la presenza, per esempio, spesso e frequente, no, di un oggetto che atterra, anche se non tutti gli incontri avvicinati del terzo tipo presentano un oggetto che atterra. Vi sono anche casi in cui vengono visti solo degli esseri, e questa è la classica sottocasistica di tipologia E secondo la classificazione Blocher, e cioè appunto senza presenza di UFO né a terra né nel cielo in quel momento. Poi ci tengo anche a precisare qual è l'orientamento di questo centro di ricerca, e cioè che è dato dal nostro articolo 3. Il nostro statuto è molto semplice, lineare, e che ovviamente è anche facile e semplice da leggere. Il nostro orientamento riguarda lo studio e la divulgazione della fenomenologia che ho appena detto, è di apertura e rispetto verso qualsiasi interpretazione dei suoi aderenti, senza nessuna imposizione di opinione e di pensiero. Cioè, non abbiamo un pensiero unico, per capirci. L'associazione non ha una visione unica, no? Ok? Quindi se c'è un caso, non prende una posizione unica su quel caso. Tutti gli studiosi sono liberi di esprimere la propria posizione in base magari ai dati studiati, in base alle interpretazioni, e poi dal confronto ognuno ovviamente trae i propri vantaggi, diciamo così, che servono per arricchire quella che è l'eventuale propria conclusione. Attenzione, le conclusioni non sono così frequenti, però ci servono per capire sempre meglio ovviamente quello che vediamo. Lo scopo quindi fondamentale del centro è quello anche di sbloccare un po' l'ufologia italiana della serie, cercare di far capire che non si possono avere delle posizioni radicali, nette e diciamo così granitiche. Noi vorremmo che gli ufologi italiani si unissero non per avere la stessa opinione, ma per poter avere, o meglio, debbano collaborare nella consapevolezza che lo scambio di informazioni accresce la potenzialità di crescita della conoscenza e della consapevolezza della realtà extraumana. Quindi cercare fondamentalmente il rispetto, cioè nasce il principio fra di noi, diciamo così, di un rispetto deontologico. In fondo noi rappresentiamo un gruppo di ricercatori che devono, vorrebbero essere in qualche modo, mantenere un rispetto ciascuno l'uno con l'altro. Quindi un po' come avviene nei veri ordini professionali. Esiste una deontologia professionale dove ovviamente bisogna sapersi comportare in un certo modo tra colleghi, e questo vale anche tra di noi, e noi abbiamo innescato questo meccanismo che secondo noi è molto importante. Ora, i gruppi che in realtà e associazioni che partecipano e che hanno aderito, ve li posso elencare, naturalmente hanno aderito alla vision di questa diciamo nostra posizione, è il GAUS, è il GISE, GAUS è il gruppo accademico ufologico Scandicci, GISE gruppo indagini studi extraterrestri che è romagnolo, che è il nostro gruppo, il gruppo ufologico pugliese con Michele Paparella, il GUC, il centro e il gruppo UFO Cremona, UniAlert, estremamente che è diciamo così è di Sabrina Pieragostini, il Project UAP Italia e Life News. Quindi questa è la nostra posizione per quel che attiene sia alla nostra organizzazione sia ai nostri intenti. Ecco.
0: Bene Massimo, io ho ascoltato con molto interesse e avrei appunto già qualche domandina da farti, perché intanto una mi viene proprio spontanea. Durante la tua presentazione hai più volte ripetuto la parola rispetto. Quindi ipotizzo che, oltre a essere un concetto

0: Purtroppo il rispetto deve esserci. In alcuni gruppi, in alcune associazioni il rispetto non c'è e noi abbiamo cercato quindi di riunire quei gruppi che hanno subito, diciamo così, percepito che quella è una parola fondamentale, il rispetto. Cioè non ci deve essere una posizione granitica, una posizione dettata da chiunque o da qualunque, nel modo più assoluto, anche perché poi, parliamoci chiaro, gli studi. Spesso e volentieri non vengono fatti molto frequentemente, purtroppo, perlomeno ultimamente, e vedo che sono in pochi a fare studi approfonditi, sono in pochi a fare indagini, e invece questo è quello che manca oggi. Una volta non era così, una volta succedeva qualcosa, si prendeva i propri strumenti, i propri attrezzi del mestiere, il proprio registratorino, si andava sul posto, si registrava, si chiedeva ovviamente sempre il permesso della registrazione al testimone, si riportava tutto su una scheda di rapporto e si andava a fare i rilievi, se c'erano per esempio degli atterraggi, si andava sul posto dell'avvistamento per poter riprodurre con delle foto la posizione dell'oggetto in cielo. Insomma, c'era un altro modo di procedere. Oggi purtroppo l'ufologia, di certi gruppi naturalmente, ha perso questa fondamentale caratteristica per me. L'ufologia è ricerca sul campo, senza quella è ufologia da salotto.
1: Chiaro, chiaro Massimo. Ecco, io vorrei anche evidenziare il fatto che tutt'oggi, quando si parla di UFO o di UAP, quindi fenomeni aerei anomali, non c'è una connessione automatica con una tecnologia o comunque una provenienza extraterrestre, cioè si parla di un fenomeno che non è chiaro, di un fenomeno che non ha spiegazioni. Ma non c'è il passaggio automatico a una provenienza appunto esogena. Ecco, voi concettualmente avete fatto questo passaggio, cioè voi ritenete che ci sia all'interno della casistica ufologica tutta una serie di elementi che danno ormai per certa la presenza di queste entità extraumane, se ho capito bene, giusto?
0: Assolutamente sì. Il fatto che siamo passati dallo studio degli UFO allo studio delle entità o dei presunti occupanti è palese, che vuol dire che abbiamo ormai non dico la certezza, certamente perché la certezza in mano non ce l'ha in mano nessuno, ma l'altissima probabilità e quindi la convinzione, questo lo possiamo dire, che questi esseri in realtà non possono essere umani. La tecnologia alla quale noi abbiamo assistito in ben 80 anni di manifestazioni ufologiche in cielo e a terra, compresi incontri ravvicinati anche del terzo tipo, fa giustamente pensare al fatto che ormai non c'è alcun dubbio, e cioè che questi occupanti sfoggino una tecnologia che non può essere assolutamente terrestre, ma anche perché. Se è vero che ultimamente sono stati fatti esperimenti, sono stati messi in aria velivoli sperimentali che in qualche maniera possono avere caratteristiche, magari che si avvicinano sempre di più a questi UFO, ma parliamo degli ultimi tempi. Gli UFO esistono da sempre, possiamo dirlo da sempre, perché se vogliamo andare a vedere i fenomeni anomali in cielo, partono da veramente molto lontano nell'antichità, ma se vogliamo guardare all'era moderna, possiamo tranquillamente già vedere questi fenomeni prima, poco prima o prima della guerra e anche durante la guerra, se vogliamo, per esempio, no? Ok, quindi alla fine è evidente che a quell'epoca la nostra tecnologia non aveva raggiunto ancora livelli di quel tipo. Quindi è assolutamente ormai per noi come dire, uno step che abbiamo già raggiunto, cioè quello di considerare gli esseri non umani, o meglio anche le intelligenze non umane, naturalmente non parliamo di esseri animali, parliamo di intelligenze non umane che hanno, diciamo così, ci hanno fatto comprendere che la presenza esogena sul nostro pianeta è ormai, chiara e persistente, peraltro. E vorrei anche aggiungere che se è vero che prima con gli UFO si parlava di basi, no? Basi sottomarine, basi chissà dove per fare, per pensare, perché si pensava agli atterraggi di questi UFO.

0: dove partivano, dove erano, stazionavano dove. Noi oggi possiamo cominciare già, e abbiamo già teorizzato senza poi troppi problemi, la possibilità che in realtà sul nostro pianeta non vi siano solo basi, ma vi siano addirittura comunità, che vi siano addirittura gruppi, civiltà che vivano già qui. E chiaramente uno dirà, beh sì, ma dove sono? Non le vediamo, alla luce del sole ci siamo solo noi. Beh signori, non vuol dire mica il fatto che alla luce del sole ci siamo noi, che sul pianeta Terra ci siamo solo noi. Esiste una porzione, intanto vi sono aree per esempio del pianeta Terra che non sono state mai esplorate, tanto per capirci, ma non solo questo, l'Antartide per esempio è una di queste, per esempio, no? Ma vi sono anche sempre più come dire, studi che confermano che vi possono essere delle civiltà o comunque delle comunità non umane, di intelligenze non umane, che vivano per esempio sottoterra. Cito sempre per far capire che non è semplicemente un'illazione, no? Circa 2 anni fa due professori universitari americani hanno, dell'Università di Harvard, hanno praticamente ipotizzato, anzi già detto e tirato fuori: noi andiamo a cercare fuori, in realtà gli esseri che loro definiscono criptoterrestri vivono già qui, questi esseri che non sono umani, vivono sottoterra, vivono sotto i mari e quindi chiaramente non è una cosa che ipotizzano solo gli ufologi, la ipotizzano anche professori universitari del mondo accademico e che ovviamente fanno queste affermazioni con una impostazione, ragionando su un'impostazione scientifica, e questo già ci fa comprendere che evidentemente c'è qua molto di più, molto di più. E io sono convinto che la disclosure è qualcosa che, se in questo momento e fino ad oggi, diciamo così, ha fatto vedere certe cose che forse avrà deluso qualcuno, ma è solo un'apripista, e questo, di questo parleremo anche appunto nel nostro summit che faremo a Rimini, è un'apripista a ciò che in realtà è la vera essenza di ciò che ancora non abbiamo, o perlomeno non abbiamo ancora compreso bene sotto gli occhi.
1: Hai detto molte cose, Massimo. Appunto, io vorrei ribadire che il vostro acronimo recita appunto ricerca entità extraumane, non extraterrestri, proprio perché il presupposto è che queste entità ci siano e siano in qualche modo coabitanti del nostro pianeta, insieme ovviamente all'essere umano, e hai anticipato il passaggio sulla disclosure. Mi sembra che il vostro approccio metodologico, i presupposti da cui partite, siano molto più coraggiosi di quanto non sia invece la disclosure in questo momento in atto negli Stati Uniti. Abbiamo visto ancora recentemente il sesto rilascio da parte dell'amministrazione Trump, però non si parla di quello di cui parlate voi, cioè si fa vedere documentazioni e video e foto di oggetti che compiono evidentemente manovre impossibili, però non si parla della presenza di queste entità, o quantomeno non lo si fa in maniera così esplicita. Pensi che sia appunto un qualcosa che arriverà col tempo, o ritieni che manchi ancora quel coraggio che dovrebbe servire per fare l'ultimo passo?
0: Questa è una bella domanda a cui rispondo volentieri, perché ti dico la verità, solo fino a una decina d'anni fa pensavamo che le motivazioni per cui hanno occultato la verità sulla presenza esogena nel nostro pianeta fosse appunto dovuta a problemi di tipo sociologico, psicologico, culturale, politico, religioso, eccetera, eccetera, militare. Però in realtà, a mio parere, negli ultimi 10 anni ho raccolto dati, informazioni e ho fatto riflessioni che mi hanno consentito di giungere a ben altre conclusioni, o a ben altre motivazioni. Che mi portano a pensare che, dato il nuovo clima politico americano, le nuove dirigenze americane, che sono totalmente opposte a quelle precedenti, ma non solo quelle precedenti, anche a quelle molto precedenti, fino ad arrivare a John Fitzgerald Kennedy, ebbene, con la presenza di questi nuovi, diciamo, di queste nuove figure, si voglia davvero dire, se non proprio tutto per ragioni di sicurezza, quasi tutto. E questa è la situazione. Io onestamente ritengo anche che non è facile, perché? Per una ragione molto semplice, perché la politica non ha mai avuto il controllo diretto di tutte queste questioni, per cui ora la politica si ritrova incalzata da situazioni che sono ovviamente susseguite dal 2017 in poi, si sono praticamente trovati di fronte al dover per forza procedere, ok? Bene. Dovendo procedere, hanno chiesto a ciò di cui non hanno il controllo, su cui non hanno il controllo, come i militari, le intelligence, di far vedere, tirar fuori quello che c'è. Naturalmente, non dimentichiamoci che chi ha fatto cover up fino al 2016 lo ha fatto cercando di nascondere quello che stava combinando. Questo è il discorso. Perché se io faccio delle cose non belle, non ho piacere che la popolazione mondiale lo venga a sapere. Questo è il vero succo, ok? E infatti non è un caso che proprio con la nuova amministrazione Trump tutto questo ha cambiato completamente volto. E tutto è partito da lì, cioè dall'amministrazione Trump. Per cui io sono assolutamente certo che quel famoso vaso di Pandora che si sta aprendo in superficie, in buona sostanza quello che si sta vedendo ora è appunto, sono i suoi apripista, come in una gara di slalom di sci, scendono gli apripista, poi scendono gli atleti. Ebbene, l'essenza, e cioè questi esseri, a mio parere verranno fuori, perché finché sono solo UFO importa fino a un certo punto, no? Peraltro rilasciano ma non spiegano, non dicono nulla, rilasciano, no, e basta, no?
1: Occultano anche i dati tecnici.
0: I pareri li dobbiamo esprimere noi, ok? Però qual è il discorso? Il discorso è che sì, ok, già il fatto solo che rilasciano quelle cose e che sono ovviamente oggetti volanti non di tecnologia umana, lo capisce anche un bambino, però è evidente che non parlano di chi ci sta dentro ancora, ma dovranno arrivare a parlare di chi ci sta dentro, e io aspetto solo quello, perché quella è la vera disclosure, e così sarà, e non sono l'unico a dirlo, sia chiaro, ma è anche logico pensare. E io sono convinto che se questa amministrazione continua, ovviamente al suo posto, e non viene sostituita, allora questo avverrà. Se naturalmente avverrà qualcos'altro, si fermerà tutto, perché non dimentichiamoci che CIA, altre entità di intelligence, il Pentagono, al proprio interno hanno personaggi che hanno ubbidito fino al 2016 a chi stava sopra di loro e ha loro ordinato di fare cover up. Ecco perché oggi mi aspetto che succeda veramente, che il vaso di Pandora si rompa completamente.
1: E anche sicuramente l'aspetto più affascinante di tutta la ricerca ufologica, in fondo se chi si occupa di questo tema da tanti anni pensasse esclusivamente di studiare tecnologia militare segreta, verrebbe meno il fascino di tutta la fatica che i ricercatori seri come te fanno da una vita. Ma vorrei farti ancora una domanda prima di andare appunto a presentare il grande evento del 31 ottobre. All'interno dell'ambito ufologico, della ricerca ufologica, ci sono anche tanti soggetti deviati, proprio nel senso letterale del termine, cioè persone che fanno colazione o dicono di far colazione con i grigi tutte le mattine. Immagino che voi, laddove facciate una ricerca appunto su questo tema delle entità extraumane, volendola fare realmente seria, dovrete applicare dei filtri rigorosi per non incappare in personaggi che anche magari in buona fede sono evidentemente distorti nelle loro opinioni.
0: Sì, sì Enrico, in effetti, come dici tu, dicevo prima, no? Questi incontri, entriamo nel campo del contattismo, perché anche quello è un campo che ovviamente non possiamo trascurare, è evidente. Però diciamo che l'unica, purtroppo, l'unica difficoltà che ci troviamo davanti